0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
3: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
1: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 4. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
0: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.

0: mattino.
1: Buongiorno amici, stanno per partire gli Scombricolati, la trasmissione che vi sveglia con un sorriso. Preparatevi, puro divertimento, informazione e tanta musica.

0: minuti nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Are, ere, ire, l'importante è divertire. Buongiorno ragazzi, ve voli ben.
2: Buongiorno, io rimanendo in tema, penso che il vero romanticismo è quello che ti danno i tifosi ultras quando esci da Trigoria e dicono mister grazie, quello è romanticismo, più romanticismo di quello niente.
3: Gli scombriccolati del mondo.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno ragazzi. L'ironia salverà il mondo. Grazie anche a voi. Siete mitici.
2: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Buongiorno amici, la voglia me la fate venire voi di sorridere con tanti sorrisi in bocca. Ciao, vi lovo, sono Piera. Ciao.

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Patromano, tu vuoi fare l'americano, ma sei nato in Val Verbana.
2: Sì, buongiorno a tutti, sono Max Tacomo e vorrei ringraziarvi perché è la prima volta che vi riesco a mandare un vocale e vi ringrazio a tutti, soprattutto allo stimatissimo Sergio Sironi. Buona giornata.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: domenica.
1: Con bricolati di tutto il mondo abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
2: Ma buongiorno, con bricola. Questa mattina mi sono svegliata presto, sì, sono in pensione. Ho da fare e quindi ho detto ciao. Aspetta che do il buongiorno ai miei amici della Combriccola. Ciao ragazzi, siete fantastici. Buona giornata. Qui da me è un po' nebbioso. Rossana, ciao.
3: Sono tre radiofonologi su Radio Naberua. Questa è la Combriccola con la mano Sergio il Pat. Ciao dal Max.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ove, Giove, Ove, buongiorno, Ove. Ciao, number one, Marco Diazzi, appena svegliato. Ciao, ciao, la Scombriccola.
2: Buongiorno, Scombriccolati, buongiorno. Io sto andando a fare le consegne in quelli di Lecco Como col mio camion. Beep. Ciao a tutti, Andrea da Bergamo.
0: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.
4: Spinge, spinge, ci sei?
5: Chi è?
4: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
5: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
4: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
5: Umano! Come osi? Ti maledico!
3: Pomeriggio number one.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
3: Solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.
7: Baby, it's just a motion from my emotions, crash in my deepest crush. When the lights turn down, buzzing in slow motion, I like the way we touch.
6: Radio Number One.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Comunque ragazzi, stavo pensando che potreste cambiare nome al vostro programma, visto che state con noi tutte le mattine e ci fate ormai da seconda pelle, perché ci servite. Io posso di combricola del mattino vi chiamerei pellicola del mattino. Ciao ragazzi.
2: Buongiorno mattina! Buongiorno combricola! Buongiorno miei cari mariachi radiofonici! Sono in ritardo! Non mi sono andata a sveglia! Non so che cazzo è successo, sto sveglia! Ciao dal mar! Curi a cavallo del veste! Corre forest!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: vari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Sergio, ma se anziché un gatto nero mi attraversa la strada un gatto bianco e nero, porta ancora più sfiga? Ciao!
2: Ma veramente, ma basta con queste donne mezze nude in televisione, che si spoglino del tutto, insomma. Ah, poi volevo dire, ma che bella è la combricola adesso?
3: Buongiorno. Stamattina, percorrendo la tangenziale di Bergamo all'alba e guardando il cielo, mi è venuto in mente l'animale per eccellenza del mattino, che è l'albatros. E ho pianto per aver detto sta cazzata, però volevo condividerla. Ormai siete i miei compagni di rientro dal lavoro, quindi almeno ancora per un po'. Ciao, buona giornata. L'albatros.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Ebbene sì, il punto esclamativo l'ha inventato Jacopo Urbisaglia, ma semplicemente per zittire la moglie, che a quanto pare era molto logorroica. E allora lui a un certo punto non ce l'ha fatta più e ha detto: taci, punto esclamativo. Ma io lo vorrei usare con Sergio. Sergio, ti voglio, punto esclamativo.
2: A causa di uno sciopero indetto dal CSU, Comitato Scombricolati Uniti, per il mancato accordo sul pagamento dei compensi dovuti a tutti gli scombricolati, perché è bello andare in onda 3 ore al giorno e percepire lo stipendio di 5, andrà ora in onda il concerto in si bemolle, che tra l'altro è una parola che mi sento sempre dire più spesso da mia moglie, non capisco il perché. Il concerto di Tchaikovsky, piano concerto numero 1, B flat minor, opera 23, cacchio ora puoi dire. Buon ascolto e buon divertimento a tutti.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi vi ascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.

0: Ciao a tutti, un bacione! L'esaurito a bordo aperto! Dai, con la grinta del bidet!
1: Buongiorno. Cosa vuol dire essere scombricolati? Vuol dire essere al lavoro alle 4:30 di notte e pensare a quale messaggio vocale mandare ai tre simpatici pazzerelli del mattino. E questa mattina ho trovato il nome del paese più lungo d'Europa, che è in Galles, e si chiama Llanfairpwll Gwynedd Gogerhil Rhyndrobwl Llantysilio Gogogoc. Ok, e mi ci è voluto tanto per imparare a pronunciarlo, e vi do anche la traduzione, perché immagino

0: voi vogliate sapere la traduzione, che è più o meno la chiesa di San Maria nella piscina del Bianco Ginepro, vicino alla cavità del Rosso Vortice, presso il santuario di Sant'Isilio. Buona giornata.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Ieri ho fatto un sogno spettacolare, praticamente c'era la festa della Combriccola con tutti gli scombricolati e voi eravate talmente fusi che Patrizio si è fatto fare un tatuaggio sulla fronte con scritto Forza Brescia, Sergio si è fatto fare dei piercing sui capezzoli e la Manu si è fatta completamente rasare a zero. Spettacolo ragazzi! Troppo bello, organizziamo? Shadow Max!
2: La Combriccola.
3: La Combriccola.
2: La Combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Good morning, combricoliamo? Bonjour, combricoliamo? Guten Morgen, combricoliamo? Buongiorno, combricoliamo?
2: Ultime notizie, Tarzan ha l'appendicite. Sì, non sapeva più dove appendere tutte le sue scimmie. Appendicite. Ok, vabbè, lasciamo perdere. Ciao ragazzi, siete contagiosi, la gente sclera a furia di sentirvi.
3: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: One, sono le 6, buongiorno.
1: Scombriccolati del mattino.
2: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.

0: di scattare una foto.
1: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione. Oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
2: Cambia frequenza la combriccola, crea dipendenza. Cambia frequenza la combriccola, crea dipendenza.
3: Scombriccolati! Il vostro amico vichingo padano vi vuole salutare, cuccioloni! E io sono il vostro pastore! Ciao scombriccolati! Giornata da lupi qui, in Val Padagna!

0: Chi ha parlato? Chi ha parlato? Chi è quell'urlo scombricolato che ha parlato? Chi ha parlato?
1: Ciao. Ciao. Ernesto da Turano. Ciao.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Ale, ale, ale, combricolale. Ci svegliamo al mattino per sentirvi da vicino. Siete i numeri uno, Roby da Cantignaga.
2: Ciao, mi presento, sono Gio Tempesta e dopo aver soppresso Pat Romano vi do io le notizie sul meteo. Sole su tutta la penisola italiana, isole comprese.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: 5 alle 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Sironi, ma tu sei una meraviglia, ma se ti sentisse Lapo, secondo me la sexy car insieme a Ion la fan davvero un mito, sei il mio mito, una meraviglia, sei simpaticissimo, grazie, ciao Giulia da Novara, un salutone a tutti.
2: Buongiorno Combricola, cosa fa una lampadina all'estremità di una manica? La luce in fondo al tunnel. Ciao Federico.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: informazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Allarma di seduzione, io vorrei tanto dire che è la mia intelligenza, la mia voce, il mio sguardo, il mio sorriso, invece ragazzi sono le tette. Ciao!
2: Ciao ragazzi, no ma ditemi dove andate a prendere la roba, dai, chi è che spaccia lì dentro, dove andate a prendere la roba che assumete la mattina, no, perché per essere così fuori bisogna che la roba sia buona per forza, dai, tanto non ci sente nessuno, dai, ditemi per piacere dove andate a prendere la roba, ciao ragazzi!
3: Ti voglio ascoltare, ascoltare, sentendoti parlare, parlare, parlare da questa autoradio. Sì, sei tu che mi fai stare bene, sognare, sognare e anche divertir.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ci sono i mariachi, radiofonologi, ehi mamma, c'è la combricola, Patriz, suck your head, Sean Max.
2: Buongiorno combricola, capodanno di circa 37-38 anni fa, ristorante abbastanza carino, chiedo a mio marito: dai, andiamo a ballare, e lui: no, non ho voglia, e scappa. Io lo rincorro, abito da seta, tacco 12, comincio a correre dietro di lui, scivolo, prendo una tovaglia, la tiro via, tutti i bicchieri per terra. Ops.
3: Tra poco un messaggio scombricolato che più scombricolato non si può.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
5: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
5: Squat.
3: Sì.
5: Plank.
3: Sì.
5: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due,
5: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
6: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale sarà ben saldo su tutta l'Italia e dunque al centro-nord il tempo sarà stabile ed ampiamente soleggiato. Una giornata con cieli sereni e tersi, anche se di tanto in tanto si farà vedere qualche velatura di passaggio. Le temperature massime diurne al centro-nord arriveranno a toccare localmente anche i 28 gradi, lo zero termico sfiorerà i 4.000 metri sulle Alpi occidentali. Al sud stabile e soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino, temperature in aumento con massime tra i 22 e i 26 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Drop Dead.
1: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
2: Ho la sciatica, il ginocchio, la cervicale, l'ernia al disco.
3: Buongiorno, buongiorno Ciucci. I'm Amanda from Massachusetts. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, my pneumatic hammer, how are you? Mi manchi molto. I love you Patrizio.
4: Number one! Gli sgombriccolati del mattino!

0: A breve sugli scombricolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è giovedì 21 maggio 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura, flottiglia dopo l'attacco in acque internazionali. Attivisti umiliati dal ministro israeliano Ben Gvir. Il ministro posta una foto con gli attivisti ammanettati e in ginocchio e li deride. Mattarella, trattamento incivile, livello infimo di un ministro. Netanyahu, un errore. Meloni, pretendiamo le scuse. Tajani, come molti altri paesi, convoca l'ambasciatore israeliano. Medio Oriente, Trump su Iran, li annientiamo se non firmano l'accordo. Intanto il ministro degli interni pakistano è a Teheran. Nel frattempo 26 navi sono transitate da Hormuz in 24 ore. I Pashdaran minacciano, se gli USA attaccano la guerra si estenderà oltre la regione. In Libano 15 persone sono state uccise in 24 ore. Gli USA rimuovono le sanzioni a Francesca Albanese, relatrice ONU sulla Palestina e Gaza. La guerra in Ucraina, Putin, Xi, intesa a metà sul gasdotto. Unione Europea, ipotesi Draghi o Merkel per i negoziati. Cremlino, avanti con l'operazione militare fino a raggiungere gli obiettivi. Kiev, intanto, teme un attacco dalla Bielorussia. Passiamo alla cronaca. Tragedia alle Maldive. Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani dalla grotta di Animatà. Si tratta della figlia di Montefalcone, Giorgia Somacal, e della ricercatrice Odenino. Il team di sub esperti finlandesi aveva già recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri. La procura di Roma ha affidato l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, la prima vittima italiana riportata in Italia dalle Maldive. Caso Cospito, confermata in appello la condanna del Mastro. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. È stato condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni dello studente 22enne Davide Cavallo, rimasto gravemente ferito nell'aggressione del 12 ottobre 2025 in Corso Como. Il coimputato Ahmed Tia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Prima delle condanne, Cavallo in aula ha abbracciato gli imputati. È stato un abbraccio semplicissimo, molto tenero, molto forte, sentito da tutte e tre le parti. Soprattutto hanno chiesto scusa. Sport in chiusura, finale Europa League, Friburgo Aston Villa 0-3. I Villans travolgono i tedeschi, primo trionfo nel trofeo. Semifinale playoff di Serie B, Palermo Catanzaro 2-0. Domenica 24 il Catanzaro affronterà in casa il Monza nella prima finale con vista Serie A. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
3: Scombriccolati del mattino.
0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
5: C'è la combriccola con la mano Sergio il pazzo, radio number one. E oggi c'è anche Bruno Vespa che dà il meteo e in focus.
6: Buongiorno, al mare mio marito si lava i denti, viene, scende e mi dice: ma che dentifricio ho mai preso che è amaro? Io ho avuto un dubbio, ho guardato, aveva usato la pomata per le emorroidi. Buona giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Io quando ascolto la combricola voglio ridere. Quando sono al lavoro e ho le cuffie abusivamente, i miei colleghi mi guardano e mi dicono: ma che ridi da solo? E io dico: sì, non rido da solo, rido con la combricola.
2: Cavolo ragazzi, mi sono accorto di aver dimenticato la patente a casa. Però sono tranquillo, perché se dovessero fermarmi per un controllo mi basterà dirgli che ascolto la combricola, così mi manderanno via senza problemi. Se non fosse così, scoppierò a piangere.
0: Sta per arrivare sugli scombricolati la rubrica "Ma questa l'ho detta io", dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: i vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti perché era un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Allora, la mia missione di oggi è portare a livello 11 il mio gioco di fattoria sul telefonino, perché è molto importante. Adesso ho 4 vacche, 6 galline, appena raggiungo il livello posso mettere anche il maiale. Sono contentissimo e soprattutto spero di arrivare con la batteria carica fino a sera. Buona giornata a tutti, amici.
2: Missione di oggi: pettinare le bambole. Questo messaggio si autodistruggerà tra 2, 1, boom!
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Mentre vado a lavorare, la combricola devo ascoltare. Tanta felicità, trallallero, trallallà. Baci baci da Dani da Brescia.
2: Come siete umani voi? Ciao, un bacione, Omar da Berzo,
3: il mitico Fantozzi.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Bricola, buongiorno, Alex da Bergamo. Io ho una frase tutta mia che in questo caso la giro sul romano, Pat Romano, e fa: finiranno i sassi nel Brembo, ma non i soldi al Pat Romano. Buona giornata.
2: TikTok, l'utente da lei chiamato, è al momento irraggiungibile. Se non vuole perdere la priorità acquisita, rimanga in linea o eventualmente riattacchi e riprovi più tardi. Questo dopo il segnale acustico.
0: Cari ascoltatori, gli scombricolati finiscono qui, ma adesso ricordatevi che tra poco comincia la combricola.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola.
5: Gli scombricolati del mattino.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Buongiorno, buongiorno, sono le 7 in punto, questa è Radio Number One e noi tra poco cominciamo, restate lì.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Radio Number One Notizie.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Coro di critiche internazionali a Israele per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiunge la Premier Meloni. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore, timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran in merito alle trattative per evitare la ripresa della guerra. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ieri ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. A Istanbul, l'Aston Villa vince l'Europa League, quinta volta in carriera per il tecnico degli inglesi Emery, travolti 3-0 i tedeschi del Friburgo. È tutto, una buona giornata.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: come stai?
1: Ciao Sergio, bene, tu tutto a posto?
2: No, sì, vabbè, sì, ragazzi, sì, a ma posto. Non dovete fare così.
0: C'è un rumore che dà fastidio.
1: Sento, no, no. Sì,
0: l'ho abbassato, l'ho chiuso, l'ho abbassato.
1: Zitto, grammofono.
3: Basta, Ingi!
2: Allora, qui sta prendendo piede una brutta abitudine. Quella di registrare i fuori onda e poi pubblicarli sui social, mi risulta. Io tra l'altro non ho ancora visto questo
0: tra
2: film.
0: L'altro.
1: Io l'ho visto, noi l'abbiamo visto e l'abbiamo ascoltato con attenzione.
2: C'è qualcuno che mi ha beccato, mi ha pizzicato.
0: Si sente prima dell'inizio del video. 3, 2, 1, via.
2: No. Sì, la cosa è stata, anzi, è ancora più grave nel mio caso, perché almeno lì è costruita. Invece questa è naturale.
1: Parli male di noi, alle nostre spalle.
2: Io e lo zio Nasti parliamo male dei rispettivi colleghi.
0: È già zio.
2: Certo. Sì, e no, lui si fa chiamare lo zio Nasti, perché lui ha una certa. Nasti, una certa.
1: È bello, andatelo a vedere questo video, se no non capite di che
2: pubblicato
1: cosa stiamo
2: parlando.
1: Pubblicato
2: sì, sui social,
1: di Radio Number One. Di Radio Number One, beccate lo zio Nasti che parla male di Andrea e Patromano che parla male di me.
2: Va bene, le cosine,
1: bello,
2: così.
1: È proprio come si dice, amici, amici, amici.

0: Ma sono matta.
1: È proprio la canzone adatta, che fastidio, per iniziare. Oh, sì, che fastidio!
2: Che fastidio essere intercettati così nei corridoi della radio. Che fastidio!
1: Per iniziare la giornata di oggi, capito? Veramente colleghi serpenti, proprio colleghi quando si
3: brava,
1: dice.
3: Brava.
1: Vabbè, insomma, andatevi a vedere il video e poi capirete per quale motivo. Presto rimarremo in due in questo programma. Allora, ancora buongiorno. Ci vendicheremo, fatta, ci vendicheremo. Nel frattempo, i primi della classe. Abbiamo la sigla. Hai piacere.
4: Oggi, in una fulgida giornata di sole, arrivano i primi della classe!
5: Quelli che si svegliano molto molto presto e pensano sempre a noi, grazie!
6: Ragazzacci, buongiorno, ciao Pat, Sergio, ciao Manu! Ah, allora il Pat mi fa spettacolare.
2: Ma no!
6: Pat, da te non me lo sarei mai aspettato,
2: spettacolare
6: con i colleghi, che fastidio. Ciao ragazzacci, un abbraccio.
2: Ciao. Sì, Andrea Ferrari sempre con la sua telecamerina pronta in morte.
7: Ti maledico.
8: Buongiorno, tre moschettieri, tutto bene, tutto a posto. Sì, dai. Oggi è giovedì. E oggi si va a Livigno, manutenzione mezzi, almeno per il tempo non è freddo. Ciao Agos da Sondrio, buona giornata, squilibrati, ciao.
2: I gatti riposano, i gatti delle nevi.
1: È un po' le unghie che dà del cornuto all'asino. Cioè nel senso squilibrati noi, perché tu invece tutto bene Agos, tutto benissimo. C'è una poesia, sentite.
9: Al bar a bere al bar. Il barista mi guarda con sguardo un po' fiero. Vuoi l'infinito o un altro bicchiere?
1: Bicchiero.
9: Io già filosofo senza troppa virtù, porta qualcosa che pensi tu. A bere al bar a bere. Le parole mi scappano come un bicchiere. La testa leggera, il mondo più lento. Mi sento un poeta ma senza talento. A bere al bar a bere. Uscendo convinto di essere un genio, abbraccio un lampione come fosse un premio. L'infinito, l'ho capito davvero, stava nel bar e nel mio bicchiere.
1: Bicchiero. C'è stato un momento che ho tremato, ragazzi, perché a bere fa rima anche con sedere. Sì, e ho detto prima o poi il sedere lo infilo da qualche parte.
2: Non lo ha infilato, non lo ha infilato.
3: Non bisogna infilare il sedere.
1: No, ha infilato il bicchiere. Bene, bene, bene, bene.

0: Dancing in the Flames, il pezzo di The Weeknd, per augurarvi ancora una volta buongiorno, buenos dias, scombricolados del nostro cuore. Allora, ci sono i primi della classe stamattina, veramente in forma sbagliante. C'è un messaggio per te, Pat, lo sentiamo vai, insieme.
1: Buongiorno scombriccoli, volevo fare i complimenti a Pat per le informazioni meteo che ha dato ieri. Ho lavato il camion, l'ho messo via, ha diluviato e stamattina c'è il sole. Grande Pat.
0: Bravo Pat.
2: Sì, da oggi il robusto anticiclone abbraccia tutta l'Italia.
0: Però lui il camion l'ha lavato ieri.
2: Ho capito, ma ieri c'erano ancora gli scroscetti. Ho detto attenzione agli scroscetti. Soprattutto sulle prealpi lombarde del Trentino Alto Adige, della Carnia e del Cadore.
0: Contraddirlo sul meteo.
2: Attenzione.
0: Meteo Pat, guarda.
3: Altrimenti ti fa un altro video, no?
0: Mamma,
3: non
0: come stai?
2: Con sconfinamenti sulle pianure adiacenti verso sera, avevo anche detto.
0: Non ce lo devi ridire tutto, però ci crediamo sulla fiducia.
4: Maggio col bene che ti voglio, me stai a inguaia. La la la la. Si passa dal freddo al caldo, dal caldo al freddo, ma che due pa! Al mattino si indossa il piumino, al pomeriggio il pantaloncino. Dai, che tra 10 giorni a giugno arriveranno 56.000 gradi! Ciao dal Max!
0: Ciao Max, sei proprio un autore di canzoni, cioè te mogol te spiccia casa.
3: Ma veramente però,
0: Ma veramente. Ma dei talenti della poesia.

0: ciao.
1: Senti come sono delicati. Of a Monster of a Man. Sono Radio Number One con Little Talks. Meno delicati sono invece i nostri scombricolati.
2: C'è chi narra diversi divini.
3: Divino.
2: Mentre io sorseggio vini diversi.
1: Bravo, bravo. Al bar a bere, a bere al bar. Bravo.
4: Ma non c'è da meravigliarsi che Padre Umano sparli dei suoi colleghi.
1: Vero.
4: alle sue spalle. È normale, è biondo. C'è un antico detto che dice: fidati della volpe e del tasso, ma non fidarti dell'uomo biondo.
1: Biondo, ma no.
5: Meno male che ha detto così, biondo, meno male che ha detto biondo.
1: E anch'io per un momento ho avuto paura.
5: Mamma mia.
6: La combriccola di Radio Number One. Scarica l'app di Radio Number One.
7: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
6: Radio Number One è dove vivi tu.
7: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
2: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Eccoci insieme, velocemente uno sguardo al traffico sulla 4. Nel tratto Milano-Brescia c'è un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni che causa delle code in direzione Brescia. Code anche per un incidente sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo Nord e la vecchia Valassina direzione Lentate Bruzzano. Sempre sulla 4, ma nel tratto Brescia-Padova, code per 7 km tra Vicenza Ovest e Montebello direzione Brescia a causa di un altro incidente. Abbiamo poi code sulla tangenziale ovest in entrambe le direzioni in diversi tratti, code anche sulla tangenziale est, in particolare all'ingresso da Agrate Brianza e tra Cernusco e Lambrate, e sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e la tangenziale est, e poi ancora tra Nova Milanese e Monza. Sulla 1, la Milano-Bologna, ci sono code invece tra San Giuliano e tangenziale ovest verso Bologna e tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale ovest verso Milano. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo code per quanto concerne la A12, la Roma-Civitavecchia, in particolare tra gli svincoli di Cerveteri-Ladispoli e Torrimpietra. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: te.
1: Cioffi, uè, Cioffi, insieme a Noemi su Radio Number One, le farfalle dello stomaco, che sono più o meno quelle che mi vengono quando arriva quest'ora, no? Le 7:30 e c'è il primo focus di Pat Romano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Mattinata dalla nostra redazione dalla Combriccola. I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana al largo delle coste di Cipro sono stati portati ad Ashdod. I 430 attivisti fermati hanno denunciato violenze, umiliazioni e molestie. Successivamente il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben Gvir, ha visitato il porto di Ashdod dove sono detenuti gli attivisti e, come diffuso sui suoi canali social sotto il titolo "Ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo", ha deriso i fermati ammanettati e bendati in ginocchio, esultando: "Benvenuti in Israele, siamo i padroni di casa". In un altro filmato si vede anche un attivista che grida "Palestina libera" mentre viene sbattuta a terra da un agente. Dall'Italia l'ira di Meloni e Tajani, che definiscono queste immagini inaccettabili e pretendono le scuse di Tel Aviv. Monito anche del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente. Il ministro Tajani poi annuncia oggi a casa tutti gli italiani. È morto Carlo III, un annuncio che poteva sconvolgere il mondo intero, di sicuro la Gran Bretagna, ma per fortuna dei sudditi di Sua Maestà non è affatto vero. Re Carlo è vivo. L'annuncio è stato dato per errore dalla storica Radio Caroline, che si è poi prontamente scusata per il disagio causato. Secondo l'emittente, a causa di un problema informatico era stata attivata la procedura di emergenza in caso di morte di un sovrano inglese, che tutte le stazioni del Regno Unito tengono pronta pur sperando di non doverla mai utilizzare. Radio Caroline è poi rimasta in silenzio, come richiesto, prima di ripristinare la programmazione e chiedere scusa in onda. In particolare il direttore, che si chiama Peter Moore, ha voluto scusarsi in prima persona con Sua Maestà, con il re, con Camilla e con tutti i suoi ascoltatori. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: è di Pharrell Williams, gente allegra, il cielo aiuta, e noi da queste parti, soprattutto il giovedì, siamo molto allegri. Avete notato che il mood il giovedì dei nostri ascoltatori è proprio pam pam pam? Paratatam, proprio, sono carichi a pallettoni. Persino lei, che no, notoriamente, insomma, non è particolarmente allegra, il giovedì invece dà soddisfazione.
1: Buongiorno, scombriccolini, scombriccolati. Ciao. Sono io, la vostra Dani.
0: Ciao Dani.
1: Oggi è una bella giornata perché è giovedì.
2: Ecco.
1: E quindi siamo in arrivo al weekend. E Max, io sono realista. Perché anche se ti piace il lavoro che fai, il countdown verso il weekend lo fanno tutti.
0: È vero.
1: Ok,
0: è vero.
1: Caro il mio Max.
0: È vero.
1: Baci baci dalla vostra Dani.
0: È bello, siamo arrivati al fatto che litigano tra di loro.
2: Sì, sì, ma con anche in una maniera un po' sorda, un po' così.
0: Sì, sì, sì, certo, certo. Prima o poi scoppierà una rissa. Io so anche quando.
3: L'amore è bello perché.
2: Ma cosa c'entra
0: l'amore? L'amore è bello. Love is.
4: Ma. Ciao scombricolati del mattino, grazie per la compagnia che ci fate. Ieri purtroppo non ho potuto ascoltarvi, ma mi è stato riferito da mio figlio che avete parlato di Love Is.
0: Esatto.
4: Tu Manuela hai parlato di Love Is e avete ricordato Kim Casali. La mia società da 50 anni, 53 anni precisamente, si occupa di rappresentare Love Is in Italia.
0: Esiste
4: e siamo
0: ancora,
4: quelli che danno le licenze per fare prodotti di ogni tipo. Abbiamo lavorato con Benetton, con gli Square e con tanti altri negli ultimi anni. E mio papà, che ha fondato l'azienda, era molto amico di Kim e di Roberto Casali, che era il marito, e io sono molto amico del figlio Stefano,
0: che
4: è quello che porta avanti la proprietà in tutto il mondo.
0: Che bello, ragazzi, hai visto come piccolo il mondo,
2: Very little the world.
0: Abbiamo scoperto che esiste ancora e che esiste sia in Italia che nel mondo. Siamo molto molto felici, grazie. Douglas si chiama.
2: Douglas
0: si chiama Douglas.
2: Devo dire che l'amore oramai esiste solo sulle magliette, sui
0: film. Ma no! Sì.

0: Mamma mia, se mi metti Beyoncé e Paolo Nutini con Scuso vicini è la fine proprio, la fine di tutto. Un saluto alla Sardegna, era Texas Hold'em di Beyoncé, appunto. Un saluto dalla Sardegna, c'è un nostro ascoltatore che si chiama Luca che adesso oggi va al mare, ma adesso va al mare cioè, perché c'è bel tempo, vabbè, no. Il mare è bello, cioè non ci sono ancora tanti turisti, quindi ci teneva di informarci che
1: grazie,
0: adesso ci sono.
1: Grazie, grazie.
0: Grazie, saluti anche a te, buona giornata.
2: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud. A sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento. In aumento.
6: Che affa, che affa, che fa. Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
16: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione

0: Lady di Mojo, che bel pezzo, mamma mia, del 2000, pensa un po', sono due produttori francesi, hanno rappresentato per un periodo più breve, devo dire la verità, perché si sono sciolti nel 2002, il famoso French Touch della musica house internazionale.
1: Hai capito, ma ha parlato French Touch.
2: Ah, il French Touch, quel tappo, quello French.
1: Il French Tappo.
0: Sì, proprio loro, ragazzi, proprio loro, avete indovinato, sapete tutte. Che non è farina del nostro sacco, ma è un retaggio della domanda che abbiamo fatto ieri all'intelligenza artificiale, perché ormai siamo talmente anziani che non abbiamo più neanche
1: niente,
0: un guizzo creativo,
1: solo pettegolezzi.
2: Sì, quelli solo sì, quelli sono fluenti i pettegolezzi all'interno dei corridoi della radio.
0: Solo maldicenze. Te lo ricordi, Patrizio?
2: Allora, vado a memoria per quella poca che mi è rimasta. Mi sembrava di ricordare che la richiesta, la domanda fosse il titolo della canzone che rappresenta oggi il vostro stato d'animo.
0: Esatto. Okay. Se la vostra vita fosse una canzone, che canzone sarebbe e perché?
2: Ah, quindi la vita, non cristallizziamo il momento
1: odierno. Non rompere
2: odierno.
1: Le palle.
0: Non rompere i paroli,
1: no,
2: perché secondo me al giovedì c'è uno stato d'animo particolare.
0: Che fastidio.
2: Va bene, la vita.
0: Allora, no, c'era scritto così. Io ce l'ho qua ancora. Se vuoi, ho la cronologia. Così
1: fai uno screenshot.
0: Faccio uno screenshot e te lo mando.

0: in allegato nella mail che adesso ti invio.
1: Ma perché allora, si deve cambiare? Basta, bene, fai qualcosa, Manu, ti prego. Io ho fermato.
0: Cosa vuoi che faccia?
1: Niente,
0: cosa vuoi che faccia? Arriverà a luglio.
2: Arriverà. La minaccia.
0: Scherzo. Allora, sì, no, era proprio così. Se la vostra vita fosse una canzone, che canzone sarebbe? Perché? La vostra vita, il vostro presente, la vostra personalità, insomma, vedetela un po' come vi pare. Basta che ci dite questa canzone qual è e perché. Se la tua vita fosse una canzone, caro Sergio, che canzone sarebbe?
1: Se mi lasci non vale la valigia sul letto, quella di un lungo viaggio.
0: E la tua, Patrizia?
2: Allora, io devo camuffare il titolo, però, perché in radio non è riferibile.
1: Cioè, non
2: è
0: quella di Masini?
2: No, non è quella di Masini, è quella dei giornalisti, che non sono Claudio e
0: Felicità,
2: Fabiana.
0: No, no, no.
2: Felicità Sottana, dai, dico Sottana. Felicità per non dire Sottana, l'altra roba, sì.
0: La mia sarebbe invece quella di Masini, dedicata a voi.
2: Devi camuffare anche tu il titolo, quindi?
0: Vaffanchiurlo!
1: Vaffanchiurlo! Vaffanchiurlo, bello, mi piace Vaffanchiurlo.
0: 393 44

0: Marrakesh con Madame su Radio Number One. Mi frega sempre questa canzone, volevo capire, si chiama è così e noi abbiamo fatto un domandone ai nostri ascoltatori, le prime risposte, sentiamole. Qual è il domandone? Patrizia.
1: Aspetta un attimo. Il titolo della canzone che rappresenta la vostra vita, va bene?
0: Grammofono.
2: La magenta. Se la mia vita fosse una canzone, sarebbe l'inverno di Vivaldi.
0: L'inverno di Vivaldi.
2: Con i suoi alti, con i suoi bassi, ma che alla fine ti danno delle scosse e delle emozioni grandissime. Ciao scombricolati.
1: Scosse che ci sono anche nell'audio, nel vocale comunque.
3: Sì, ce li ha sempre. Ce li ha sempre, deve essere un po' massa. Ma è proprio bella questa cosa che ha detto, proprio poetica. Mamma mia.
0: Certo, mamma mia, che invidia. A me è venuto il fanchiurlo di Masini. Cioè,
1: io felicità sottana, quindi siamo messi bene noi due.
0: Tu se mi lasci non male di inglese.
4: Torno bestioline, allora la mia è il tempo non torna più della Mannoia. Mitico. Buona giornata. Agos da Sonda, sono quasi alle linee. Ciao bestioline.
0: Ciao bestiolina.
1: C'è veramente dell'ottimismo nei titoli che stiamo tirando.
3: Però, insomma,

0: obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben-Gvir li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben-Gvir non ha seguito i valori di Israele.
3: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
5: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa dopo le tre col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni. Nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il settimo posto e quest'anno ha chiuso quarta in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora mercoledì prossimo appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions PSG Arsenal.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: inglese. Wanna hama? Il pezzo di Serena Brancale Levante è Delia su Radio
1: 94. Il titolo della canzone che vi rappresenta, che rappresenta insomma la vostra vita.
0: Esatto, 393 444 0444, che cosa stavo dicendo?
1: Stai dando il tuo numero.
0: No, è 39, non me lo ricordo, vabbè. Allora,
2: vedete voi,
1: ma mondo web cercatelo. lo trovate,
0: digitate su Google Radio Number One, viene fuori. No, scherzi a parte, ci sono un sacco di messaggi, davvero, sentiamoli.
3: Ciao Combriccola, ma la mia canzone che praticamente più o meno è sempre stata la mia canzone che è uscita quando ero bambino, di Riccardo Fogli, sì. Storie di tutti i giorni.
1: Storie di tutti i giorni. Beh, che vinse anche Sanremo.
2: Guardo i film porni.
0: I film porni?
2: Perché ne guardo tanti.
1: Ma cosa stai dicendo, per favore? Beh, dai, non rovinarmi il testo.
0: Ce lo chiedevamo tutte le mattine. Chissà se Sergio
4: La canzone della mia vita è Grazie, mano grazie di Willy Peyote. Ma che storia triste, avevo aspettative basse. Te capì, Dani? A te mi ha capito, hai frainteso quello che volevo dire io. Ciao amica mia, ciao dal Max.
1: Se la suona e se la canta.
0: Sì, esatto. Anche un altro nostro ascoltatore se la suona e se la canta, perché ci segnala Happy Shalalala, It's so nice to be happy di Alexia. Questa è la sua canzone preferita. Nella mia interpretazione, ancora meglio.
1: Molto meglio originale.
5: Ciao ragazzuoli. Oggi è una bella giornata di sole in Valle Camonica. Festeggio 10 anni di matrimonio, per cui mi sento di dire che la canzone che mi rappresenta in questo momento è Con il cuore di Massimo Di Cataldo. Ciao a tutti da Davide.
0: Però come mi piaceva Massimo Di Cataldo, era una mia crush.
6: Ciao ragazzi, buongiorno. Luca da Mantova. La canzone che mi rappresenta in questo momento direi Wind of Change degli Scorpion, un periodo un po' di cambiamenti, di grandi cambiamenti. E
2: grandine.
6: Spero solo di non rompere troppo le palle a chi mi sta vicino, in particolar modo alla mia famiglia, perché potrei anche pentirmene. Ciao, buona giornata.
2: Wind of Change, ce l'ha mandato il messaggio da sotto l'autolavaggio.
0: Esattamente, o pioveva molto, magari, chi lo sa. Sta cambiando, magari cambiato continente.
7: Buongiorno, bella Bricola.
1: Buongiorno
7: al Marie di Lecco.
2: Ciao.
7: La mia canzone sarebbe la la la la la.
2: Life is life.
7: La la la la la. Solo che io non so il titolo. E allora niente, è una canzone positiva.
0: Certo.
7: Buona giornata a tutti voi.
0: Pensa, non sai il titolo, ma l'hai cantato, perché Life is Life di Opus.
1: Opus.
2: Petar Wingardum Leviosa.
1: Suonano sempre su Trentino Adige.
2: Ma no, è Lecco.
1: Lecco? Ah, ok, scusa, ho sbagliato.
0: Ma cosa dite?
1: Ho sbagliato località geografica.
0: Tra poco mi sa che c'è il Bondecchi, perché oggi è giovedì.
1: Andiamo in Toscana.

0: ricordi? Una delle canzoni secondo il mio gusto più belle di Justin Bieber insieme a DJ Snake, che si chiama Let Me Love You.
1: Buongiorno a tutti quanti, la canzone che racconta la vita, le vite raccontate dalle canzoni. E chi meglio di me? Buongiorno a tutti quanti dal Bondecchi, direttamente da Abbey Road, il nostro studio di registrazione, che è in un box, perché tutti i migliori hanno iniziato da lì. Noi ci troviamo a Poggi Bonzi, la Montecatini del futuro. E devo dire la verità, ho degli amici che spesso girano e mi hanno mandato delle foto da Poggi Bonzi, e mi dicono anche loro che è la Montecatini del
2: certo,
1: futuro.
2: Certo, chi non lo dice?
0: Ormai girano il mondo, arrivano fino a
1: esatto. Comunque noi con le nostre canzoni, i nostri pezzi sono tutti lindi, puliti, che raccontano storie c'è un momento dove la musica cambia spesso, e allora oggi abbiamo preso un cantante nuovo, lui si chiama Geppo Geppetto.
2: Geppetto
1: fa il falegname, lui è di Collodi e ha fatto una rivisitazione di un classico sempre lì di Collodi,
2: Geppi and Geppi,
1: Geppo Geppetto.
2: Va bene, ok.
1: È una canzone molto dolce, basata sul ritmo della bossa nuova.
2: Ve
1: la farei sentire, vado?
2: Vai,
0: sentiamo. Geppo Geppetto.

0: questa è poesia, questa è poesia, poetica. Questa è poetica, questa è l'ermeneutica della musica. Non so che cazzo vuol dire ermeneutica, ma mi pareva bello, no?
1: A me pareva anche a me, a me pareva.
2: Che capolavoro che ci regala sempre il Bondecchi. Quanto siamo fortunati ad averli in anteprima rispetto alla

0: mesi. Ma non lo farò. Ratatà è il titolo del pezzo di questa canzone di Mahmood. Che c'ho stamattina, sto giovedì.
1: Un giovedì che sembra venerdì, quasi sabato. Allora, guarda, il titolo della canzone che rappresenta la vostra vita. Dai, su.
0: Dai,
1: sganciatela.
0: Sentiamola.
2: Al pueblo unido jamás será vencido.
0: Allora, Madonna, Lidia. Gindi Limane. Che interpretazione.
3: Ciao ragazzi, ciao. La mia canzone è Il Capitano di Enrico Ruggeri.
1: Non
0: me la ricordo.
4: Neanch'io. Che lo
0: so. Probabilmente non la conosco.
5: La canzone che meglio mi rappresenta da tutta una vita è No Tengo di Nero.
1: Questo sì.
5: Massimo dalla Valcamonica.
1: Ci sta.
0: No Tengo di Nero.
6: Nel lontano 1979, quando ero in quinta superiore, Alberto Fortis uscì con una bellissima canzone che si chiamava Vincenzo e Milano. Ecco, il mio nome è proprio Vincenzo. Da lì la mia vita è cambiata e di conseguenza potrei mantenere proprio questa come canzone che simboleggia la mia vita. Grazie Alberto Fortis.
1: Prego.
6: Grazie.
1: Vincenzo, io t'ammazzerò.
0: Sei troppo stupido per vivere. La rosa dell'inverno di Pino Mango, la mia prima ragazza, Fabri da Bergamo.
1: Che
0: il primo bacio. Il primo maggio.
1: Il primo mango che ci arriva qua in testa.
7: La combriccola di Radio Number One.
8: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
9: Buonasera, capo.
8: Riecco la cervella artificiale.
10: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
8: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
11: Ma buonasera, Luchino.
8: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
11: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
8: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
9: Lei è un cretino.
7: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
12: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
6: Sempre aperti con orario continuato.
5: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
7: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
8: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
9: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
10: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
11: Porte aperte sabato e domenica.
12: Radio Number One. Viabilità.
13: Velocemente uno sguardo alla situazione del traffico. Sulla 1, la Milano-Bologna, c'è un incidente tra lo svincolo di San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano in direzione Bologna. Abbiamo code anche sulla A50, la tangenziale ovest di Milano, per 2 km a causa di un incidente tra allacciamento A1 e lo svincolo Valtidone. Rallentamenti anche sulla 4, la Milano-Brescia, tra Cormano e l'allacciamento con la tangenziale est, per traffico intenso. Abbiamo poi delle code, dei rallentamenti sulla A5, la Torino-Courmayeur, per un veicolo fermo tra Courmayeur Sud e il Monte Bianco. Lavori in corso anche sulla 10, la Genova Ventimiglia, con rallentamenti tra Varazze e Arenzano, direzione Genova. Abbiamo perdita di carico con altre code sulla A26 tra Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord, direzione Gravellona Toce. Andando a Roma e dintorni, attenzione sulla A1, la Roma-Napoli, c'è un incidente in direzione Roma tra Santa Maria Capua Vetere e Capua. E poi abbiamo anche sul grande raccordo anulare della capitale, nel tratto Appia Aurelia, un incidente allo svincolo 27 via Cristoforo Colombo in direzione Appia, con rallentamenti. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Lady Gaga con Darcy, con la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada. La canzone che abbiamo ascoltato si chiama Runaway su Radio Number One. Nell'appuntamento con la Combriccola ci sono un sacco di appuntamenti. Abbiamo già ascoltato quelle che sono le notizie sulla viabilità e quindi la situazione sulle principali strade e autostrade.
1: Però adesso
0: italiane.
1: Si sta preparando una cosa.
0: E adesso.
1: Bisogna avere un po' di pazienza, perché è un ragazzo che fa fatica.
0: Sta preparando cose,
1: perché ci sono rivelazioni incredibili, io te lo dico.
0: Ah, va bene, allora sentiamo il fuoco.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Rieccoci insieme per dare uno sguardo alla situazione della cronaca, in particolare perché ha avuto come epicentro i Campi Flegrei un terremoto con magnitudo pari a 4.4, tra i più elevati da quando è riesploso il bradisismo in quell'area, una scossa di terremoto che è stata registrata in una vasta area del napoletano e si è avvertita distintamente anche nel capoluogo campano intorno alle 6 di questa mattina. Il sisma è stato registrato a una profondità di 3 chilometri, una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Allora la magnitudo registrata fu di 4.6, la più alta da quando il fenomeno del bradisismo è tornato a farsi sentire. Presi d'assalto i social, tante le testimonianze di chi si è svegliato di soprassalto tra lampadari che oscillavano e scricchioli. In corso le verifiche, anche se al momento non si hanno notizie di danni importanti. E poi abbiamo aggiornamenti che riguardano un fatto di cronaca. Milano, pirata della strada investe due sorelle sulle strisce, una purtroppo è morta. Il problema della sicurezza stradale a Milano è particolarmente sentito. Un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano in via Carnia, uccidendone una. L'altra è grave, l'uomo, un 39enne, era ubriaco alla guida. Ancora una volta il problema dell'alcol, di chi si mette al volante. Non si è fermato nemmeno a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva un tasso alcolemico 4 volte il consentito. L'uomo è risultato positivo anche al narcotest. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso, con l'aggravante appunto dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di sostanze stupefacenti. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Brad nella nostra mattinata con questo pezzo che si chiama Tissues su Radio Number One alle 8.35. Vi dico subito che sia chiaro che anche stamattina abbiamo cose da regalare, eh? Che sia chiaro, eh? Che, ecco.
1: Spaventato, pensavo ce l'avesse con me o con Sergio.
0: Che sia chiaro. Che regaliamo qualcosa.
1: Super regaloni.
0: Attenti tra poco.
1: Allora, noi stiamo ponendo questa domanda: qual è il titolo della canzone che rappresenta la vostra vita, che vi rappresenta?
0: Quante belle canzoni!
2: Ciao ragazzi, io non ho dubbi, la mia canzone sarebbe Figli delle Stelle, sì, di Alan Sorrenti. Mamma mia, quanto mi piace, quanto mi prende. Oh. E poi è stato un momento della mia vita molto, molto felice, molto sereno, è così, è disinteressata a tante cose. Ecco, Figli delle Stelle perché mi ricorda l'adolescenza. Bello. La mia adolescenza è stata, diciamo, buona. Forse alle stelle, sì, in quel momento potrei dire che è stata proprio alle stelle.
0: Bene.
2: Quindi viva Figli delle Stelle di Alan Sorrenti. Ciao ciao.
0: Siamo figli delle stelle, figli della notte che gira intorno.
3: La mia canzone per la vita sarebbe di Vasco Rossi. E io sono ancora qua. Già.
0: Già.
3: Fra Dabbiano. Ciao scombriccoli.
1: Che non è scontato,
0: Sono ancora qua. Già.
4: Buongiorno ragazzuoli, la mia canzone di oggi è per sempre Vivere di Vasco Rossi. Ciao, buona giornata Mauri.
0: Vivere. Ah, ok. Grazie.
5: La mia canzone sia assolutamente Non succederà più di Celentano e Claudia Mori.
1: Non succederà più. Pensavo fosse di Viola Valentino, è vero.
0: Era di Claudia Mori.
1: C'è un po' di nebbia in testa, ragazzi.
0: Cosa fai? Torni alle tre e lei si addormenta senza te?
6: Scegliere una canzone che mi rappresenta è It's My Life di Jon Bon Jovi, perché è la mia vita, punto. Ciao Clara.
0: Belle tutte diverse.
7: La mia canzone è un gran bel film di Vasco Rossi, Salvatore da Trezzano sul Naviglio. Ciao bellissimi e bravissimi.
0: Ciao Salvatore. Alfa su Radio Number One, ritroviamo una canzone del 2024 che si chiama Il Filo Rosso.
8: Dimmi perché

0: pezzo di Alfa, che bella canzone, mamma mia, parlando di belle canzoni, di canzoni importanti nella vita dei nostri ascoltatori. Adesso però attenzione, perché giochiamo.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Yes, adesso Radio Number One ti regala natura e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, che sono bellissimi, si trovano a Verbania sul Lago Maggiore e sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Oggi, pensate, ospitano circa 20.000 varietà di piante e di fiori provenienti da tutto il mondo. Allora, dovete solo mandare un WhatsApp al numero 393-444-0444 con il vostro nome e la risposta esatta alla domanda che Pat vi farà.
2: Domanda molto curiosa, tra l'altro, questa mattina. Quale di queste affermazioni sui giardini botanici di Villa Taranto è corretta? I cani non sono ammessi, sono aperti al pubblico dal 2000, si affacciano sul lago di Garda oppure i droni sono vietati? 393-444-0444.
1: La combriccola di Radio Number One.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati sempre.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo, autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
9: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: grandi canzoni di Radio Number One, Spice Girls 1996. Who do you think you are? Mamma mia, mi sono sentita Spice Girls pure io, la Sporty Spice.
1: La ricordo.
0: sì, come sono Sporty Spice questa mattina. Allora, le grandi canzoni di Radio Number One, adesso è il momento di fare un gran regalo, il gran regalone di Radio Number One a una nostra ascoltatrice.
2: E lei è Elena. Elena,
3: ciao Elena d'Asola, quindi provincia di Mantova,
4: ciao.
3: Giusto? Ciao Elena.
0: Ciao Elena, benvenuta. Allora, ti regaliamo due biglietti per questo posto meraviglioso che si trova a Verbania, sul Lago Maggiore, tra i più famosi giardini botanici d'Italia, si chiama Villa Taranto.
3: Villa Taranto. Allora, tra l'altro abbiamo fatto questa domanda molto curiosa. Quali di queste affermazioni sui giardini botanici di Villa Taranto è corretta? Abbiamo detto: i cani non sono ammessi, sono aperti al pubblico dal 2000, si affacciano sul lago di Garda, questa da pennarello rosso, e i droni sono vietati. Qual è quella corretta?
4: I droni sono vietati.
3: Esatto, brava Elena.
1: Vanno tenuti al guinzaglio.
3: Vanno a spiare tutti i fiori, che ci sono 20.000 fiori, sono tanti da spiare.
0: La tua chihuahuina la terresti in braccio, vedi?
3: La butti
1: nel cespuglio.
3: No, non la butto nel cespuglio, poverina.
0: Elena, con chi ci andrai a vedere questa meravigliosa location?
4: Andrò con mio marito.
0: Perfetto, allora divertitevi, se fate dei contributi su Instagram, delle storie, taggateci, e un bacione, buona giornata.
3: Ciao! Ciao.

0: talk about. Patrizio. Sergio.
1: Manuela.
0: Buongiorno.
2: Madonna. Sabrina.
0: Madonna.
3: Ma perché?
2: Madonna e Sabrina. Ho sentito uno dal cantiere lì.
4: Ragazzi, Bergamo, di Bergamo.
0: Ultima carrellata di messaggiones per il domandones di questa mattina, che è Patrizio.
5: Patrizio, il titolo della canzone che vi rappresenta. Dai, torniamo serio, se mi senti.
6: Giorno con Bricola, questa canzone, ma non so se mi rappresento o no, più o meno, però è tipo un indovinello, mi andava di dirvelo. Quella che preferisco è la pizza di Vivaldi. Buona giornata a tutti.
0: La pizza
6: se non ho ancora bevuto niente.
0: Pensa, la pizza di Vivaldi, sono le quattro stagioni.
7: Ragazzacci, buongiorno. Canzoni ce ne sono tante. Particolari anche, toccanti pure. Quindi scegliere è difficile. Allora ne scelgo una che dedico anche a voi, che è del mitico Vasco, che è la Combriccola del Blasco. Ciao, Giuliano.
0: Ciao.
8: Buongiorno, amanti della Combriccola, sono Alberto da Bergamo. La canzone che mi rappresenta è L'emozione in una voce, di Adriano Celentano. Grande. Ciao, buona giornata.
2: L'emozione.
3: Io non so parlare d'amore.
0: E poi basta.
9: Ciao, number one. La mia canzone è Volevo essere un duro, e invece sono sfigato. Ciao a tutti.
0: Amore, no, noi ti vogliamo benissimo. Mario.
10: La Combriccola quando vuoi.
11: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
10: Tutta la musica che cerchi è

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
0: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
4: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Shop like a Fox.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
8: Info su Volkswagen.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
10: Liberi di viaggiare.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
11: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
12: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
13: Io lo faccio per proteggerti.
12: È un momento difficile e tu te ne vai.
13: Meritiamo di più, tutti e due.
12: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
13: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
14: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
15: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Scombricolati, questa è la combricola di Radio Number One. Sono le 9 in punto.
16: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
17: Puoi provare Meclon Lenex.
18: Conosci Meclon Lenex?
17: Meclon Lenex.
18: Ce l'hai, Meclon Lenex.
19: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
20: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale.

0: Radio Number One Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove è stata registrata all'alba una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. In corso le verifiche su eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono stati segnalati alcuni crolli. Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier Netanyahu. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Timori per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. Tragedia la notte scorsa a Milano: un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma si è costituito poco dopo. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera, i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti per 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Vieni quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
3: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
4: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Bauza, che noi prendiamo sempre in giro. Uè, il Bauza. In realtà non c'è poco da prendere in giro, perché sono una band norvegese, insomma tra le più fresche e innovative della Norvegia. Hanno superato anche i confini e sono arrivati anche qui da noi in Italia. Questo è un grande successo. Le 9:06 minuti, buongiorno.
1: Buongiorno, finché dura il giorno, perché ragazzi, è diventato virale sta situazione qui della fine del mondo.
0: Questo
1: argomento che torna a essere discusso online. Perché? Perché la fine del mondo potrebbe essere venerdì 13, l'abbinamento non porta bene, venerdì 13 novembre 2026.
0: C'è ancora un po' di tempo.
1: Sì,
0: quindi.
1: Non tantissimo per la verità, quindi prepariamoci. È ciò che sostiene uno studio del fisico austriaco Heinz von Förster,
2: che fa anche la birra probabilmente.
1: No, non fa la birra. Pubblicato tra l'altro nel lontano 1960, quindi una sorta di vaticinio che arriva dalla notte dei tempi. No, non c'è il water. È stato pubblicato ai tempi anche sulla rivista Science. La pubblicazione è incentrata sul rapporto tra la crescita del numero di esseri umani e la disponibilità di risorse sul pianeta Terra. Meglio dunque cerchiare sul nostro calendario questa data, ripeto, 13 novembre 2026 sarà un venerdì, perché secondo questo fisico austriaco Heinz von Förster ci sarà la fine del mondo.
0: Ma senti, ma Förster ci specifica anche come moriremo? Cioè, nel senso, il rapporto esseri umani, disponibilità di risorse, significa che non abbiamo più da bere, da mangiare, o
1: potrebbe,
0: che esplode qualcosa?
1: Non lo so.
2: Cioè,
1: potrebbe essere una recrudescenza
2: mesi
1: di qualche guerra che è già in corso, che ne sappiamo.
2: Novembre, abbiamo maggio, giugno, luglio, agosto, settembre,
1: magari per accaparrarsi il petrolio succede di tutto.
0: Abbiamo sei mesi e quindi cosa facciamo in questi
1: ragazzi,
0: sei mesi prima che finisca
2: le rate da 12.
1: Ma voi da qui al 13 novembre 2026, prima che finisca il mondo, qual è la cosa più importante che farete da qui al 13 novembre?
0: Io spendo tutto quello che ho in banca, prenotando tutti gli aerei che posso prenotare, vado in giro. Speriamo che poi finisca davvero, perché se no mi ritrovo da qualche parte e non ho più i soldi per tornare indietro.
1: Vuol dire che è un bel tesoretto la nostra, Manu, perché io con la storia del jet fuel, insomma, che il gas sul carbone, io posso permettermi un viaggio al massimo alle isole Eolie.
2: Alle Eolie e Peperoncino ci vai da solo, ma la Manu, non hai capito, lei si compra un aereo.
1: Addirittura un jet personale.
0: No, non ne ho abbastanza, però per prendere un po' di voli per prendere un po' di voli e farmi un giretto.
1: Via, spendi tutto per i viaggi, dai.
0: Tutto per i viaggi, vado a vedere più posti che posso.
2: Io, te lo chiediamo.
1: No, non farmi rispondere, per favore. Posso esimermi in questo giro?
2: No, ma lo sappiamo già tutti a cosa stai pensando.
1: Va bene, no, perché stavo pensando a noleggiare il famoso yacht. Sai che c'è stato un personaggio che in un'altra rubrica radiofonica ha detto: noleggio uno yacht, un Panfilo, e ci porto 50
0: invitate, e vai, vai a farti un giro.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: No.
0: Tu, Sergio?
2: Vado alla festa di Pat.
1: Sei veramente senza
0: vai
1: vergogna.
0: Alla festa di Pat. Sì, bravo, giusto. 393 444 0444. E voi andate alla festa.

0: Happy Birthday di Katy Perry su Radio Number One alle 9:13. Niente, abbiamo già esaurito l'argomento. Tutti vanno alla festa di Pat entro il 13 novembre.
1: Vabbè, adesso ragazzi, io sono pronto. Sì. Parto con questo Panfilo.
2: Sì, devi prendere un Panfilo un po' più grande.
1: Sì, sì. Allora ci saranno 50 ospiti. Vabbè, belle presenze
0: no,
1: femminili.
0: No, secondo me ne devi chiamare di più. Perché 100, qua c'è un delirio. C'è ci sarà delirio. Un delirio. Ragazzi. Ci diventa l'arca di Noè, capito? Praticamente.
2: Sì, sì, quindi si va a coppie.
0: È meravigliosa questa cosa del Panfilo pieno di fanciulle. Giustamente tutti i nostri ascoltatori maschi si buttano a pesce. Devo organizzare la stessa festa anch'io, così almeno potrebbe essere una bella idea. Sentiamo lì
3: 13 novembre?
1: Sì,
3: che culo.
1: Sì,
3: risparmi anche i soldi del compleanno, che lo faccio il 30.
2: Ma risparmi anche Natale, se vogliamo dirlo tutto.
0: Anche Natale, esatto, anche Pasqua, a voglia.
4: Buongiorno ragazzi, allora oggi mi licenzio, domani prenoto il giro del mondo con ritorno il 13 di novembre. E se poi non viene la fine del mondo, ricomincerò a lavorare.
1: Sì,
4: che volete che vi dica?
1: Te tocca.
4: Ciao ragazzi.
0: Ho pensato anch'io la stessa cosa, solo che a 58 anni tornare senza una lira e trovare un lavoro diventa complicato. Quindi complicato. Dobbiamo essere sicuri. Chiama Förster.
1: Förster.
2: Chiama Förster. Chiama anche l'amico Krauti, perché magari con Förster e Krauti ne capiamo.
0: Esattamente, magari abbiamo un'idea un pochino più precisa. Sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi. Meno male che abbiamo tempo fino al 13 novembre. Così avrò la possibilità di ascoltare la Manu nel Number One Classic alla sera. Buona giornata ragazzi.
0: È vero, sto facendo da supplente a Lilli nel Number One Classic la sera. Ecco perché sono rincoglionita, perché vado a letto alle 11, capito? È tardissimo, tardissimo.
6: Buongiorno ragazzi, allora cosa farò io? Chiedo un prestito.
1: Sì.
6: Mi verrà accettato di sicuro. Mi rivado giù in Sicilia, mi godo i miei soldini con i miei cagnolini e poi vabbè, visto che dobbiamo, almeno così si dice, vaffanbrodo tutto e me la son goduta.
0: Bravo.
6: Buona giornata da Mary.
0: Brava.
1: Meri per sempre
2: fino al 13 novembre.
1: Sì, non proprio per sempre.
2: Non proprio.
0: Che bello, arriva il 13 novembre, tu
1: fine
0: sei
1: del mondo, ragazzi.
0: Con una bella birra e un'arancina in mano. Sì. Perché non c'hai manco più il problema di dire non mangio perché ingrasso. Proprio.
1: Che ti frega.
2: Ti mangi pure il vetro della bottiglia.
1: Tutto
0: mi mangio tutto.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Malavita, come cosa, che bella quell'estate lì, l'estate del 2024, quando c'era questa canzone, era la hit di quell'estate. Sono le 9:19, a tra poco.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Buongiorno, per me un caffè, grazie. Tu cosa prendi?
4: Anche io un caffè, grazie. Ma Plus, eh?
3: Ma... quindi mi dicevi che stai cercando per le vacanze?
4: Sì, sì, però vorrei qualcosa davvero di super... di Plus.
3: Come ti capisco. Meno male che si avvicina il venerdì.
4: L'importante è che sia un venerdì Plus.
5: TN1 Plus.
2: Il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
5: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
2: Solo su Radio Number One.
5: Rimani su Radio Number One.

0: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
1: Per la tua pubblicità 800-239-182. 800-239-182.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
10: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
11: Allora? Hai deciso davvero?
10: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
11: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
10: Convenienza, consulenza e vicinanza.
12: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
13: Buongiorno alla Metopatu, saluto alle Metopattine, alla Manu Doriani, capa delle cape, yeah, delle Metopattine, sì, quelle lì canarie, insomma.
14: Doriane.
13: Doriane anche, sì, sì, arrivano da Andrea Doria. Allora, ragazzi, arriva sopra. Che male, mannaggia questo! Arriva soprattutto il gran caldo. La canicola. Dopo esserci tanto lamentati del freddo fuori stagione, la natura beffarda. Beffarda. Sì. Vuole giocarci un altro scherzetto. L'Europa occidentale si prepara infatti a vivere una fase di caldo eccezionale che andrà a contrassegnare la fine di maggio, con temperature, attenzione cara Manu, che in alcune aree della Spagna e della Francia, Canarie comprese, potrebbero raggiungere o superare i 35-36 gradi.
14: Lo sappiamo, mi è arrivata ieri l'allerta sul telefonino, ti ricordi?
13: Mannaggia l'allerta. Senti, è come accendere un phon.
14: Esatto.
13: Eccolo,
14: scendi,
13: è uguale.
14: Dal bus entri in un microonde acceso.
13: È così. Vero. Anche nel nostro bel paese sono attesi valori che ricordano più il cuore dell'estate che l'ultima decade primaverile, temperature oltre i 30 gradi, attesi anche al nord Italia. Anzi, ragazzi, va così. In alcune zone verranno provati anche sulla nostra pelle i 32-33 gradi. Allora, già oggi bel tempo, prevalente, accompagnato da temperature massime che toccheranno i 28-29 gradi. Tra l'altro lo zero termico sfiorerà i 4.000 metri sulle Alpi occidentali. Lo zero termico è praticamente la temperatura che si mantiene non sopra lo zero per l'intera giornata. Domani non si arresterà l'intensificazione del caldo, si guadagneranno altri gradi e sarà così sino alla fine della settimana, con domenica che dovrebbe risultare la giornata più calda, quando al nord si potranno raggiungere e localmente superare, abbiamo detto, i 30 gradi. Ma farà caldo, puoi andare a aprire tu, sempre a quest'ora arrivano. Allora, farà caldo anche in montagna, con valori massimi che sulle Alpi a circa 1500 metri di quota oscilleranno.
15: Sì, venite su montagna!
13: Oscilleranno intorno ai 23-25 gradi! È tutto, ragazzacci!

0: la canzone di Blanco insieme ad Elisa su Radio Number One. Ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme alla combricola di Radio Number One. C'è il Focus
1: direttamente dalla redazione di Radio Number One. Pat Romano,
2: mattinata dalla nostra redazione, dalla combriccola. Parliamo di aperture del mondo cattolico, perché il consiglio generale della GESCI, che è la principale associazione di scout cattolici italiani, ha approvato un documento ufficiale che apre esplicitamente alla possibilità per le persone LGBT di svolgere il servizio di capi educatori, senza che l'orientamento sessuale, insomma, rappresenti di per sé un ostacolo all'idoneità educativa. La decisione nasce da un lungo percorso e impatterà sui 180.000 soci dell'associazione. Stiamo parlando, insomma, di numeri importanti quando parliamo dello scautismo in Italia. La sfida per la GESCI è stata doppia, ovvero restare fedele al magistero della Chiesa Cattolica e contemporaneamente rispondere alla realtà dei propri educatori e dei giovani, che sempre più spesso portano all'interno domande riferite all'identità e all'affettività. L'orientamento sessuale, dunque, non sarà più considerato un criterio di esclusione a priori per il ruolo di capo educatore. Molto, molto bene. E adesso vi parlo invece di una nuova mania che è esplosa nel mondo del collezionismo e della numismatica. Tutti a caccia della banconota da 0 euro. Avete capito bene? 0 euro. Non è un falso, tra l'altro. Al tatto è in tutto per tutto una banconota vera. Nel suo colore violaceo richiama anche il vecchio biglietto da 500 euro, quello che è stato ritirato dalla circolazione. Ma con quello zero presente sul fronte e sul retro non è spendibile. Eppure gode di gran successo, dove alcuni esemplari stampati in tiratura limitata hanno raggiunto quotazioni stellari, vengono scambiati addirittura per centinaia di euro. Una banconota da zero euro che ha anche la filigrana, gli ologrammi cangianti, il filo di sicurezza, la microstampa e persino il numero seriale. Il tutto viene emesso da una delle stamperie ufficiali dell'Eurozona. Clamoroso ma vero. L'idea è nata dalla creatività di un imprenditore francese, si chiama Richard Fail, ovvero realizzare banconote souvenir per omaggiare città, anniversari, grandi personaggi del passato. E l'Italia, tra l'altro, ha avuto il maggior numero di varianti dedicate appunto da questa banconota a 0 euro. Grazie ai suoi simboli, il Colosseo, la Basilica di San Pietro, la Torre di Pisa, il Duomo di Milano, Piazza San Marco, Mole Antonelliana, eccetera, eccetera. Viva le banconote da 0 euro. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Republic, Love Runs Out, Radio Number One. Stavo ascoltando come sempre con grande attenzione il focus di Pat Romano e ho scoperto dell'esistenza di questa banconota da 0 euro.
1: Caspita, che bella, tra utilità. l'altro ambita dai collezionisti, dagli esperti di numismatica, creata da questo imprenditore francese che si chiama Richard Fail.
0: Fail!
1: Bonjour!
2: Oui. Bonjour, mon ami. Mon ami, che quando lo dico in veneto mi rispondono mon ami, mon ati.
1: Ma iniziamo male.
2: Mon ami, je suis ici pour parler de les inventions que nous avons fait avant le 0 euro.
1: Sì, 0 euro.
2: Nous avons fait anche d'altre robe.
1: Altre robe?
2: Altre robe.
0: Come la
2: bottiglia vuota.
1: La bottiglia vuota, oltre alla banconota da 0 euro.
2: Costa un sacco. Beh. E quando stappa, basta.
1: E non c'è più niente. E
2: poi altre cavolate. La macchina senza le motore.
1: Ah, la macchina senza motore, incredibile.
2: Oui. Poi aveva fatto la barca senza scafo.
1: Senza scafo, certo, sì. Un'imbarcazione senza scafo, sì. Come no?
2: Poi j'avais fait l'attico senza le pavimenti.
1: Certo.
2: Lo vendo tutti i giorni.
0: O al piano terra lo metterei.
2: No, è proprio l'ultimo piano. Infatti lo rivendo tutti i giorni. Entrano
1: e precipitano. Mamma mia, che fantasia.
2: Ma quello più bel di tutto è il WC sans l'eau.
1: Il WC
0: senza l'acqua.
1: Senza l'acqua.
2: E di fianco non c'è il bidet.
1: No!
0: L'importante è che non inventi il bar senza birrette. Questa

0: chiama Charlotte Cardin, tanto per rimanere in tema, no? Con le franche, il French touch.
1: L'ha inventé moi.
0: L'ha inventé toi?
1: Sì, sì, sì. Le Cardin.
0: Le Cardin, certo. Oui. The Way We Touch è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One. Number One. La combriccola di Radio Number One.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Una cittadina isolata.
16: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
15: Una terribile minaccia.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.

0: Fermate Monello ballerino perché mi si rompe su queste canzoni.
1: Non posso stare fermo su un disco del genere, non è possibile.
0: Non si può, non si può. 1977, Fever Night, Fever Night. Bee Gees, ce l'ho!
2: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Yeah! Allora, è uno dei rari casi in cui non è la canzone che si ispira al film, quindi diventa, non lo so, tema, from, team from, eccetera, eccetera, ma il contrario. Nel senso che il film Saturday dai Night Fever, che contiene appunto questa canzone nella sua colonna sonora, deve il suo titolo a questa canzone. Si doveva chiamare Saturday Night all'inizio. Quando il produttore Robert Stigwood chiese ai Bee Gees di scrivere dei brani appunto per la colonna sonora, i fratelli Gibb avevano già composto questa canzone Night Fever e convinsero Stigwood che quel titolo aveva molta più energia, e da qui nacque il celebre Saturday Night Fever, la febbre del sabato sera.
3: Avevano già fatto tutto, quando gli ho detto dobbiamo cambiare il titolo, loro hanno detto ma dai, poi dopo quel dai è venuto il Fever, perché dicevano dai Fever, dai Fever.
0: No, ci vuole un attimo, stavo cercando di capirla.
1: Dai Fever,
0: dai Fever,
1: dai Fever,
0: dai Fever, dai Fever,
3: dai Fever. Non farmi cambiare il titolo, lasciami quello lì, dai Fever, Fever.
0: Ho capito adesso.
3: Adesso hai capito.
4: Questa battuta, sì. Mamma mia, mi ci è voluta un po', però poi
3: dai, però
4: che ridere, eh.
0: Another

0: No, Manu, la battuta di Sergio non devi capirla, è proprio pirla e basta, senza il ca.
1: And the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, perché abbiamo appena ascoltato Another con Talk to You, che è una canzone che piace molto.
2: Allora, prima di tutto ci presentiamo, siamo Another 54 Ultra
3: dell'Atlanta,
2: della Dea.
3: Dai ragazzi,
2: Another, che siamo qua con la canzone qua che si chiama Prendi il torrone, e tradotto in inglese l'abbiamo fatto Talk to You.
3: Sì, Talk to You.
2: Allora noi abbiamo sempre il nostro grande successo Another, che è il brano principe, lo possiamo

0: sai che presenterete anche a Ibiza, no? Al famoso
1: sì,
0: Universe.
1: Sì. C'è,
0: Ibiza,
1: c'è già il bizzagliolo che è contento.
0: Immagino, che meraviglia.
2: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione.

0: prossimo.
1: Partirà a fine mese, esattamente il 30 maggio, da Lignano, Sabbia d'Oro, il tour stadio di Tiziano Ferro. Che bello.
2: Perché tu devi atterrare a Orio, devi partire da Orio, di la verità.
1: Sabbia d'Oro. No, stavo guardando le date, dico la verità, per vedere se coincide col mio arrivo in Italia, per vedere una data del tour.
2: Pensavo agli aeroporti, lei, te lo dico io.
1: Sì, pensavo proprio a capire quando se riuscivo o niente, no? Quando io arrivo in Italia, lui è ad Ancona, comodo. E va bene. Allora, siamo arrivati alla fine con della combricola di oggi. Grazie, Patrizio Romano.
2: Grazie a Sergio Siroli.
3: E grazie a lei, Manuela Doriani.
1: A domani.
4: Guru. Sì, cari amici, beati quelli di Houston che hanno un problema solo.
5: La combricola.
6: La combricola.
5: La combricola
7: di Radio Number One.
8: La combricola di Radio Number One.
9: La combricola quando vuoi.
8: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
9: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
3: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
4: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
11: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono le notizie.
12: Radio Number One notizie.
13: Buongiorno da Marco Mancini.

0: linea 2 della metropolitana di Napoli. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele a bordo delle barche della Global Sumud Flottiglia. Timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Già rientrati in Italia un deputato dei 5 Stelle e un giornalista. E non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben Gir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiungono la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani, che ieri ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni al governo israeliano, chiedono le opposizioni. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto, stabile anche lo spread che si attesta a quota 74, il prezzo del petrolio si attesta invece sopra i 106 dollari al barile. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
2: Evviva!
1: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
2: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
3: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
4: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
5: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
6: Eccoci qua. Buongiorno, buongiorno, buon giovedì a tutti voi. 3 minuti dopo le 10, ben ritrovati come sempre qui su Radio Number One a The Journalist, agli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Buongiorno.
7: Buongiorno, bella gente. Tutto a posto?
6: Ma insomma, più o meno, dai, più o meno.
7: Sì, parte, dai, malanni di stagione.
6: Malanni di stagione. Beh, beh, insomma, in primavera, però.
7: Ho capito, hai voluto inaugurare la primavera tuffandoti in un fiume
6: nel mare del nord.
7: Gelato, nel mare del nord, è andata così.
6: Vabbè, infatti,
7: senti
6: tengo,
7: la tossina,
6: la tossina, ragazzi. Stamattina dai. Anche il tè col miele, non so, io lo prendo solo quando sto male, il tè col miele.
7: Altissimo livello.
6: Botta di vita proprio. Allora,
7: botta in testa, va bene,
6: Oggi come al solito abbiamo recuperato per voi tante notizie, peraltro la prima è veramente una notizia con la quale vogliamo assolutamente partire, perché insomma è un esempio quello di questo ragazzo, il cui nome diremo tra poco, sicuramente da seguire.
7: Sì, ma difficile però da seguire,
6: molto
7: al contempo. Dai, va bene.
6: Dai, lui è speciale. Intanto noi partiamo subito come sempre con la nostra musica number one.
5: The Journalist, gli spazi.

0: po' di sole dal Brasile che ci vuole, ci vuole quello che ti scalda. Gaia, Bossa Nostra. Allora, 7 minuti dopo le 10 qui a Radio Number One. Stamattina vogliamo iniziare con la storia di questo ragazzo che settimana scorsa, tra l'altro, molti, diciamo, di noi hanno conosciuto bene, perché lui ha scritto una lettera che è stata pubblicata, insomma, sui giornali, mi sembra in primis sul Corriere della Sera. Una lunghissima e bellissima lettera che, devo dire, io ho letto dall'inizio alla fine, indirizzata, diciamo, ai suoi aggressori. Lui è il ragazzo che in Corso Como era stato aggredito e, con i coltelli, ferito in maniera importante perché, insomma, ha perso, diciamo, una parte dell'uso delle gambe.
1: Sì.
0: E ieri è successo qualcosa che, tra l'altro, lui aveva già preannunciato in questa lettera.
1: Certo, lui li ha incontrati in tribunale, dunque faccia a faccia, ha incontrato alcuni dei suoi, non dico carnefici, però voglio dire dei suoi aggressori, perché l'aggressione, ti ricordi il video, era stato davvero molto molto molto violento. E dopo la lettera, dopo quelle parole davvero molto molto importanti, è arrivato anche questo abbraccio e comunque questa comunicazione diretta con i suoi aggressori. E dunque questa incredibile, lo metto tra virgolette, ma comunque per molta gente è incredibile, capacità di perdonare persone che lo hanno reso invalido, come hai detto tu, e che è molto difficile perdonare, no? Nell'immaginario comune. Invece lui l'ha fatto, un ragazzo molto giovane, studente alla Bocconi, Simone. Bravo, bravo. E non so se sarei stato capace di un gesto di questo tipo. Ognuno di noi se lo chiede,
0: guarda,
1: probabilmente.
0: Ma lui ha spiegato molto bene, diciamo, in questa lettera, sì, che se vi capita andate a rileggere, perché dà molti insegnamenti a tantissime persone, che poi, insomma, attraverso l'odio, cioè è una cosa che gli si è accesa nel momento, sì, proprio in cui era in ospedale in difficoltà e non sentiva le gambe, insomma, ha realizzato subito che non era quello il sentimento che voleva, diciamo, alimentare nei confronti, diciamo, di questi due ragazzi. Addirittura è arrivata a dire che, insomma, è giusto, sì, certo, la pena, perché uno dei due è stato quello che l'ha colpito col coltello, è stato condannato a 20 anni,
1: sì.
0: Però lui dice vorrei, da una parte ha detto addirittura sono dispiaciuto perché insomma vorrei che si riuscissero a costruire una vita loro. Guarda, io penso che sia stato molto più illuminante di mille parole l'abbraccio di questo ragazzo,
1: sì,
0: ai suoi aggressori, che saranno rimasti anche immagino stupiti, no? Dal,
1: sì,
0: comportamento.
1: Diciamo che questi aggressori, dopo una prima fase nella quale erano stati molto superficiali, no? Anche nel dopo aggressioni, i genitori di Simone si erano molto, no? Risentiti anche per il dopo, no? Perché avevano detto, ma come? Ma questi non fanno neanche un gesto. Poi invece in un secondo tempo gli stessi aggressori hanno cominciato, no? A dimostrarsi pentiti e a chiedere scuse. Insomma, lui, Simone, ha accolto queste scuse. I genitori no.
0: No,
1: i legali
0: no.
1: Hanno detto la famiglia non è disposta a perdonare, soprattutto i genitori. Lui invece sì. Sai, bisogna avere una forza interiore.
0: Lui ha scritto tante cose in questa lettera, ha detto tra le varie cose: oggi va di moda la vendetta, ma l'odio non è logico, fa solo soffrire di più. E poi ha detto compassione per loro, quindi per questi ragazzi che lo hanno aggredito, li abbraccio, perso le gambe, non la voglia di vivere. Beh, insomma, è un ragazzo veramente molto molto speciale,
1: assolutamente. Lui, insomma, va tutto il nostro appoggio e anche il ringraziamento, direi, perché di questi esempi non se ne,
0: sì,
1: vedono tantissimi ultimamente, no?
0: No, e poi è giusto che se ne parli, perché si parla sempre degli esempi, no, negativi, e quando ci sono quelli positivi come quello di Simone, sicuramente va detto.

0: La musica dei Coldplay Paradise, in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Beh, insomma, ha colpito veramente tutti questa lettera che Simone Cavallo, il ragazzo giovane studente della Bocconi, che in una serata per futilissimi motivi è stato accoltellato in Corso Como e non so se rimarrà, ma credo in parte sì, anche se lui, ho letto nella lettera, insomma, mette veramente molta grinta nel recupero parzialmente invalido, insomma, sì, sulle gambe. Ieri è arrivato con le stampelle insieme alla famiglia in aula, dove i suoi due aggressori, diciamo il principale, quello che lo ha accoltellato, un giovane ragazzo, è stato condannato a 20 anni. Pena che secondo me deve servire anche da monito, visto che insomma in questi periodi in giro si sente, no?
1: Assolutamente.
0: Si sentono tantissimi fatti, episodi di persone che girano con coltelli come se, certo, fosse normale. 10 mesi il ragazzo che era con lui per omissione di soccorso.
1: Ed è stato proprio questo ragazzo, insomma, a chiedergli di stringergli la mano in questa intervista, insomma, Simone Cavallo, il ragazzo che ha subito questo accoltellamento e che resterà sì a regione parzialmente invalido, ha detto è normale poi provare empatia per un ragazzo, e parlava di quello che è stato condannato a 20 anni, perché vedi che la sua vita finisce lì, no? Una condanna di 20 anni non è uno scherzo. Però insomma l'atteggiamento in generale di questo studente della Bocconi è un atteggiamento davvero che è fuori dalle righe di questi tempi, no? Di questi tempi la parola perdono è difficilmente ritrovabile in qualsiasi contesto, no? Mai, cioè, sto pensando alle varie situazioni anche più grandi, ma il perdono, questa parte qui difficilmente c'è, cioè, detto che la pena deve essere comminata, perché
0: no, dire, beh, il giudice, questo non c'è dubbio,
1: però,
0: ci mancherebbe.
1: Dire, il suo atteggiamento comunque ci insegna qualche cosa. Speriamo soprattutto, insomma, che questo ragazzo, quello che è stato condannato a 10 mesi, per esempio, possa ritrovare il più velocemente possibile, magari anche un riferimento, un'amicizia, un aiuto, chissà.
0: Sì, sì, chissà. No, è stato quello con il quale chiaramente ha subito, diciamo, stabilito un rapporto, certo, immediato, perché l'altro, insomma, ha avuto una pena che sì, chiaramente è una pena giusta, anche perché poteva chiaramente costare la vita a Simone Cavallo, che noi salutiamo, anche perché insomma, ragazzo pieno di speranza, di progetti, di cose da
1: chissà
0: fare, insomma, siamo rimasti molto colpiti, devo,
1: certo,
0: dire, dalle,
1: no,
0: sue parole e dal suo comportamento.
1: Mi chiedo il dialogo tra figlio e genitori, perché i genitori invece non hanno assolutamente perdonato gli,
0: no,
1: aggressori del loro figlio, e anche questo è comprensibile, non siamo qua,
0: vabbè,
1: a giudicare, c'è un atteggiamento di un tipo e un atteggiamento di un altro, quindi probabilmente anche tra loro ci sarà una discussione aperta, io credo, giusto,
0: sì,
1: tra genitori.
0: Sicuramente. Quello sicuramente, però diciamo che insomma lui è ben deciso, e davvero, se vi capita, andatela a leggere questa lettera aperta che ha scritto con parole bellissime, devo dire, Simone Cavallo, che può essere utile secondo me a tantissimi ragazzi.

0: Over Now. Allora, rimanete con noi perché tra poco parliamo di questo esperimento che è un po' l'incubo, secondo me, di tutte le persone, diciamo, che ogni tanto pensano a quello che può accadere in qualche laboratorio scientifico dove si riporta in vita, diciamo, qualche animale, no? Di un bel po' di tempo fa. E insomma, incontrare questo uccello alto 3 metri dal peso di 200 kg non deve essere proprio, come dire...
1: Sembra
0: simpaticissimo,
1: sembra la trama di un film dei dinosauri, sì, insomma, esatto. Di questo laboratorio. Comunque questo uccello è scomparso 600 anni fa, gigantesco, in Nuova Zelanda per colpa dell'uomo. Sì. Stanno provando a riportarlo in vita attraverso il DNA. Mamma mia, mamma mia.
0: No, sai, perché se lo fanno così lo possono fare per qualsiasi altro mostro,
1: certo,
0: diciamo.
1: Brontosauro.
0: Allora, esatto. Dai, tra poco vi diamo tutti i dettagli, i particolari, come sempre qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
12: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
13: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
14: Radio Number One è dove

0: nuovo singolo di Francesco Gabbani, si intitola Summer Funk, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Preparatevi perché tra poco giocheremo con voi. Intanto, insomma, c'è questa notizia di questo guscio stampato in 3D con una membrana di silicone trasparente che potrebbe fare da incubatrice per questo uccello, il moa gigante dell'isola del sud. Allora, dobbiamo dire che intanto l'esperimento è stato fatto per esempio con dei pulcini, però insomma hanno un po' di dubbi perché su questa membrana pare che non sia proprio perfetta per poter custodire nella maniera migliore insomma l'embrione.
1: Certo, però
0: vabbè,
1: insomma,
0: meno male direi.
1: Comunque no, la possibilità è lì, anche perché questo moa gigante dell'isola del sud, così si chiama, era alto 3 metri, 3 metri di altezza, collo esteso, pesava oltre 200 kg, grandissimo. I maschi erano molto più piccoli. Animale erbivoro, comunque. Quindi, se state già pensando a uno di quei film terribili nei quali questi uccelli poi si mangiano.
0: Però, se uno
1: gli
0: ti corre dietro, anche se è erbivoro, cioè ti fa paura, scusa, alto 3 metri. Poi mi chiedo il senso di riportare in vita, no? Cioè, questo animale che ovviamente si è estinto, qual è?
1: Allora, diciamo potrebbe essere anche un piccolo risarcimento storico, in quanto siamo stati noi animali a farlo estinguere, sono stati i polinesiani maori in Nuova Zelanda, leggo qui tra il XIII e il XV secolo. Quindi dico, ok, noi li abbiamo fatti sparire, li facciamo tornare. Non lo so, cerco di interpretare la scienza, anche il percorso scientifico. Il problema però è che poi succede sempre qualche cosa, un pulcino scappa.
0: No, ma dai, scherzi.
1: Mi cresce nel giardino, mi trovo l'uccello alto 3 metri che mi devasta. La casa.
0: No, ma poi insomma. Allora, diciamo che questa azienda, questo processo, diciamo, questo procedimento lo chiama de-estinzione.
1: Sì.
0: Quindi praticamente hanno fatto questo collaudo con 26 pulcini. Cioè, diciamo, la membrana di questo oro, di questo uovo, tra l'altro, ha una finestrella tipo trasparente, dalla quale tu puoi monitorare quello che succede all'interno. Ma dai, no, io spero che non funzioni, sinceramente, questo esperimento. Perché potrebbero farlo con qualunque cosa.
1: No. Però abbastanza affascinante.
0: Affascinante, però
1: ritrovare un animale estinto. No.
0: Ma sì, tu quale vorresti trovare di animale estinto? Io il T-Rex.
1: Allora tu dici hai paura di questo uccello alto 3 metri che
0: è erbivero, ma il T-Rex però lo puoi mandare diciamo vicino a qualcuno che ti sta ti metti l'uovo di T-Rex. No, scherzo,
1: ma
0: dai.
1: Tu pensa se riuscissero a produrre questo uccello gigantesco, poi sai, magari te lo mangi anche, magari risolvi anche alcuni problemi alimentari.
0: Dai, Claudio, adesso c'è.
1: Ma cosa? No,
0: comunque voglio dire, uccello,
1: ma quanti chili di carne sono? Cioè 200 chili? A quanta gente un bello spiedo, cioè
0: ma non puoi riprodurre in laboratorio un animale per questo,
1: per
0: cioè,
1: lo spiedo,
0: almeno,
1: no?
0: Non lo so, dai, cioè, io sono contraria
1: a mangiarlo allo spiedo o a produrlo?
0: No, per quanto ho sempre pensato stupido che ci possa essere, diciamo, che qualche esperimento sia già in atto, no? E noi non sappiamo. È vero che l'abbiamo visto nei film, sai quei film dove alla fine scappa, capito, l'animale dal laboratorio e succede un patatrac.
1: Vabbè,
0: perché abbiamo visto che tutte le cose assurde che abbiamo visto nei film di fantascienza sono diventati in realtà. Speriamo non questo, dai, speriamo non questo. Ma cosa ridi?
1: Sto pensando al moa gigante che ti insegue per via Melchiorre Gioia.

0: Maria.
1: Eccola qua Noemi con Bianca. Allora, preparatevi perché a quest'ora, come al solito in questi giorni, siamo pronti per giocare con voi.
2: Andiamo!
3: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Allora, Radio Number One vi regala natura e divertimento, quindi se sarete velocissimi a rispondere alla domanda che tra poco vi faremo, porterete via due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto. Bellissimi.
2: Bellissima, Verbania sul Lago Maggiore. Allora il numero lo conoscete, 393-444-0444. Scrivete il vostro nome, ok? E la risposta a questa domanda. Quale nazionale di calcio ha vinto più titoli mondiali? Germania, Italia, Spagna o Brasile? Non scontatissima, non scontatissima. Andiamo.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Walk Like an Egyptian, 10:46 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Andiamo a salutare il nostro amico vincitore.
1: Eccolo, da Mantova, Renzo. Ciao, benvenuto su Radio Number One.
2: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Ciao Renzo. Dove sei?
2: Buongiorno.
0: Ciao, cosa fai? Dove sei? Cosa fai? Dove
2: allora,
0: sei?
2: Sono qua fermo in tangenziale a Brescia, perché sono agente di commercio, sto lavorando.
0: Ah, stai lavorando.
1: Che cosa vendi? Okay. Cosa vendi?
2: Materiale elettrico elettronico, quindi TV, parabole, decoder, sorveglianza, allarmi.
0: Ah, e bene. Quindi mi vai a ruba, sei richiesto come il pane.
2: No, è un mercato abbastanza vario, diciamo, ecco, però insomma.
0: Senti, Renzo, allora siccome risposta esattamente dicendo Brasil, ma tu, anche se l'Italia ovviamente come sappiamo non ci sarà, sti mondiali, li guarderà, li guarderai sì o no?
2: Sì, li guardo e penso di tifare Ancelotti, quindi farò Brasile.
0: Un sacco di gente, sì, ma è vero.
2: Italiano . E di conseguenza altrimenti non saprei chi fare.
1: Ma tu hai visto l'altro giorno quando ha diramato la formazione in diretta, no, sui social, si è visto?
2: Sì,
1: cioè, praticamente ha detto il nome di giocatori che farebbero tre squadre che vincerebbero, cioè mamma mia.
2: L'unica, secondo me l'unica incognita forse è Neymar, che io non so se l'avrei convocato.
0: Bravo, la stessa cosa che ho detto anch'io.
2: Lo so,
0: perché Neymar c'ha la caduta facile. Vabbè. Senti Renzo, allora tu ti porti via questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, ci sono un sacco di piante e fiori bellissimi che arrivano da tutto il mondo. Con chi ci vai?
2: Con mia moglie, assolutamente mia moglie.
1: Mi piace questo rafforzativo,
0: finalmente.
2: Anche perché sicuramente sta ascoltando, quindi non può.
0: Come si chiama?
2: Si chiama Elena.
0: Elena,
1: ma che uomo, però ha detto anche assolutamente, voglio dire. Non ci sono più gli uomini assolutamente.
0: È vero. È vero.
2: Quando poi ci siamo una comunicazione, parliamo quattro occhi, ma arrivi meglio così. No?
1: Che cosa? Cosa hai detto?
2: Quando chiudiamo la radio, parliamo quattro occhi, magari posso parlare un po' più liberamente.
0: Adesso hai rovinato tutto, scusa, Renzo.
2: Ma è una battuta, ci mancherebbe una battuta.
0: Allora, Renzo, grazie per aver giocato con noi.
2: Grazie a voi.
1: E buona forza Brasile, forza Brasile. Ciao.
2: Grazie a voi.
0: Ciao, Brasil. Benvenuto.

0: La voce di Post Malone con Sir Calls. Rimanete con noi perché tra poco c'è, come sempre, in arrivo la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Ma ascolta, ma parliamo allora di questa fine del mondo oppure no? Io sono un po' preoccupato.
0: Sì, anch'io. Cioè, l'uovo lì dell'uccello della cosa, la fine del mondo. Cioè.
1: Potrebbero anche essere, potrebbero essere anche collegati, tra l'altro, le due storie.
0: Hai ragione.
1: Fine del mondo. Ma che data è?
0: Novembre dovrebbe essere, sai che sta diventando virale questa cosa, adesso vi spieghiamo tutto. Questo novembre del 2026.
1: Sì. Ma sì, dai, ci organizziamo, facciamo le ultime cose quest'estate, la chiudiamo lì. No!
0: Mamma mia, che brutta. C'è anche questa roba. Dai, già sto, non sto bene, se più mi sta cosa.
1: Vabbè,
0: però
1: non sta bene oggi, domani sarei guarita.
0: Ah, no? Vabbè, dai. Tu ce l'hai il bunker?
1: No, non ce l'ho. Vedi? Ce l'ho.
0: Dai, vi spieghiamo tutto tra poco, come sempre qui a The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One, sono le 11, tra poco le notizie.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Radio Number One Notizie.
5: Una buona giornata da Patrizio Romano. Ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, una magnitudo pari a 4.4, tra le più elevate da quando è esploso il bradisismo in quell'area. La scossa di terremoto registrata in una vasta area del Napoletano è distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.50 di questa mattina. Il sisma è stato registrato a una profondità di 3 chilometri, una scossa che per intensità e durata ricordata quella del 30 giugno di un anno fa. I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana non si placano le polemiche riguardanti il ministro della Sicurezza Nazionale di Israele, Ben Gvir, che ha visitato il porto di

0: a tutti gli italiani. È morto Carlo III, un annuncio che poteva sconvolgere il mondo intero, di sicuro la Gran Bretagna, ma per fortuna dei sudditi di Sua Maestà non è affatto vero. Re Carlo è vivo. L'annuncio è stato dato per errore dalla storica Radio Caroline, che poi si è prontamente scusata per il disagio causato. È esplosa la nuova mania nel mondo del collezionismo e della numismatica, tutti a caccia della banconota da 0 euro. Non è proprio un falso, al tatto e in tutto e per tutto una banconota, nel suo colore violaceo richiama anche il vecchio biglietto da 500 euro ritirato dalla circolazione, ma con quello zero presente sul fronte e sul retro non è spendibile. Eppure gode di un gran successo in un mercato parallelo, quello delle aste, delle vendite online, dove alcuni esemplari stampati in tiratura limitata hanno raggiunto quotazioni stellari, venendo scambiati addirittura per centinaia di euro. Dopo aver assistito ad una fase fredda fuori stagione, l'Europa occidentale, Italia compresa, si prepara a vivere una fase di caldo eccezionale. Secondo gli esperti avremo temperature che in alcune aree di Spagna e Francia potrebbero raggiungere o superare i 35-36 gradi, ma anche nel nostro bel paese nel prossimo weekend sono attesi valori di piena estate con punte anche di 32 gradi al nord. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Mai Smith con Nile Horan, Dry Safe alle 11:07 minuti. Buon giovedì a tutti voi. Siete con Radio Number One, dei giornalisti agli spaccanotizie con Fabiana e Claudio. Mm. Allora, sul web ritorna in voga questo studio che è del 1960. Allora, intanto mettiamo in chiaro che non è una di quelle previsioni, no, sull'apocalisse, quelle cose così strane alla Nostradamus. No, questo pare che sia uno studio scientifico ben preciso che ha fatto questo fisico austriaco che si chiama Heinz von Förster.
1: Allora, questa pubblicazione è incentrata, ripeto, del 1960, quindi un po' di tempo fa, è incentrata sul rapporto tra la crescita del numero di esseri umani e la disponibilità di risorse sul pianeta Terra. Ecco, a parte questo, però averla fatta nel 1960, beh, è stato abbastanza bravo comunque, sì. Perché questi temi sono temi molto attuali, soprattutto quello che riguarda la disponibilità di risorse. Ne abbiamo parlato anche noi qualche giorno fa, ti ricordi, a proposito dell'orologio, no? Insomma, la data fatidica della fine del mondo, anzi non uso neanche il condizionale, è venerdì 13 novembre 2026. Dunque, oggi cos'è? 21 maggio? Quanto tempo ci rimane? Giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, 6 mesi.
0: Allora,
1: 6 mesi.
0: Intanto diciamo che il venerdì 13 già, voglio dire, nell'immaginario collettivo è proprio associato, no, agli eventi negativi. Però qui vi diciamo che cosa dice lo studio in pratica di questo fisico, che ha elaborato un modello matematico, quindi è una cosa ben precisa, esatta, che prende in considerazione e quindi mette in rapporto la crescita della popolazione umana e le risorse disponibili sulla Terra. Quindi l'ora zero, diciamo, per la fine delle risorse disponibili per il numero di persone che ci sono sulla Terra è il venerdì 13 2026.
1: Quindi a questo punto come la accogliamo questa notizia?
0: Cioè, come la dobbiamo accogliere? Ma
1: allora,
0: insomma,
1: possiamo disperarci. Bene, oppure non curarci, non è vero.
0: Allora,
1: oppure cercare di organizzare il nostro tempo in questi 6 mesi. Ad esempio,
0: Vado a verificare
1: cosa pensi di fare in questi 6 mesi prima della fine del mondo.
0: Aspetta, io però, se
1: però non va bene.
0: Cacchiarola di telefono che mi cancella da solo le app e io lo butterò dentro il water.
1: Vabbè, adesso
0: infatti,
1: un po'
0: non
1: di
0: ho
1: meno.
0: Più. Allora, il calendario, no, stavo cercando intanto di verificare effettivamente. Il venerdì 13 coincide, perché sai, magari c'è stato un errore, coincide? Allora, aspetta. Perché magari ha sbagliato luglio, agosto, vediamo.
1: Allora qua, venerdì 13 novembre, certo
0: sì,
1: che c'è.
0: Sì, preciso.
1: Assolutamente.
0: Ma cioè, allora.
1: Tra l'altro non c'è neanche il ponte l'1 novembre perché è domenica.
0: Quindi tu lo sai molto bene.
1: Questo è.
0: Ma non lo so, cioè, secondo me le risorse sarebbero, cioè, non è che finiscono da un giorno all'altro,
1: ma
0: no?
1: Ma sai cosa voglio dire? In un lampo, voglio dire.
0: Dai.
1: Che secondo me questa analisi non è sbagliata in sé. Solo la data, purtroppo, perché andiamo avanti così è vero che le risorse diminuiranno sempre di più e probabilmente in un futuro 200 anni, 300 anni, 500, insomma sono tanti scienziati che dicono che a un certo punto le risorse della Terra finiranno, no?
0: Ma anche quindi, perché ci sarà la famosa migrazione climatica, quindi ci saranno delle terre, questo è un dato scientifico, nel senso delle terre che non saranno più come dire popolabili, diciamo così, vivibili, e quindi quelle popolazioni migreranno in altri territori. Ed è lì che secondo me insomma nasce il problema, nel senso saremo tutti troppi diciamo nello stesso territorio e quindi probabilmente
1: litigheremo.
0: Diciamo il risultato di questo fisico avrà un senso, magari non il 13 novembre 2026, speriamo.
1: Ecco, comunque bando alle ciance.
0: Dai.
1: Avete 6 mesi scarsi tra l'altro.
0: Cosa fate?
1: Una cosa che dovete fare prima del film, e fammi pensare un attimo se diamo il tempo di una canzone
0: pensaci, poi ce lo dici, siamo tutte orecchie. Vabbè.
1: 5 mesi e mezzo,
0: sono pochi, però insomma dai, fateci sapere.

0: Titi Tarstall, suddenly I see. Ragazzi, non è che insomma, qui a Radio Number One, giornalista gli spacca notizie. Allora, vediamo un po', perché
1: c'è fine, questo, del mondo, fine del mondo.
0: Questo studio di Heinz von Förster, che in una pubblicazione sulla rivista Science del 1960 prevede, diciamo, in questa data precisa, venerdì 13 2026, la fine del mondo, perché lui ha fatto semplicemente un calcolo matematico mettendo in rapporto la popolazione e le risorse disponibili. E secondo questo scienziato, quest'anno finiranno le risorse per la popolazione che è disponibile in questo momento al mondo.
1: Oh, lui aveva fatto una previsione nel 1960, può aver sbagliato forse qualche riferimento, ma il concetto di base è assolutamente attuale, cioè quello delle risorse che finiscono. Leggi tu questo messaggio.
0: Allora Fabi, non vedrai più la Juve vincere lo scudetto, ma ragazzi...
1: Mi sembra giusto.
0: Ma allora, io avrei due idee per riportare la Juve a vincere lo scudetto, ma vediamo se ce la facciamo. Chissà.
1: Sì, ma neanche se il mondo finisse fra dieci anni, probabilmente.
0: Mamma mia, che tragedia. Non è una tragedia, però insomma.
1: No, infatti,
0: sentiamo un po'.
2: Finiranno le risorse e le scorte di cibo? Sarà la volta buona che dimagrisco. Ciao Orso da Legnano.
0: Orso, vedi come ride Orso. Ma no, dai, Orso, non c'è da ridere.
1: Legnano,
0: però guardate, la data forse effettivamente è un po' tanto, come dire, no, un po' troppo precisa, no?
1: Sì.
0: Però sicuramente è una cosa che potrebbe accadere.
1: Diciamo che lui ha unito una parte scientifica della ricerca, cioè l'analisi delle risorse, no? La gente, così, ad una parte un po' più così da favola, no? Decidere il venerdì 13 novembre è una decisione così un po' da titolo, però voglio dire, secondo me bisogna andare oltre. A me colpisce molto che questo studio sia stato fatto nel 1960, dove probabilmente nessuno pensava alle risorse del pianeta, non si parlava di nulla, no? Si usava, no?
0: Insomma, il suo calcolo è andato sicuramente, diciamo, nella direzione giusta. Quindi tu cosa faresti, visto che hai detto che avevi bisogno di una canzone per pensare?
1: Ma
0: ci hai pensato?
1: Io farei festa tutto l'anno, come diceva Lucio Dalla.
0: Festa tutto l'anno.
1: No, io farei festa con gli amici, ritrovare tu, festa. Viaggi particolari no, direi, no? Sai quelle cose, viaggi intorno
0: io
1: al mondo.
0: Io non so, cercherei di chiedere aiuto a degli astronauti per vedere com'è la vita sulla Luna.
1: Ah, quindi tu punteresti al prolungamento, tu dici mi accontento di finirla qui il 13 novembre.
0: Certo, pianeti alternativi, satelliti, orbite, cose strane, no?
1: La sei lunga però,
0: Non lunga, però insomma.
1: Sei andata subito a cercare una soluzione.
0: Ma secondo me il fatto che stiano cercando, diciamo, delle vite, no?
1: Sulla Luna,
0: pianeti o cose, satelliti, eccetera.
1: Perché magari loro la sanno.
0: Già,
1: lo sanno, capito? Non sarà il 13 novembre
0: Però, vabbè, c'è poco da scherzare comunque, perché in realtà adesso noi scherziamo naturalmente su questa previsione che è stata fatta, in realtà è uno studio molto molto serio di questo fisico austriaco, ma non è l'unico, cioè sono studi anche abbastanza semplici da fare, perché effettivamente insomma siamo in miliardi e miliardi, ma il cibo è poco.
1: Facciamo così, finta che nessuno ci abbia detto di questo 13 novembre, andiamo avanti, poi il 12, tanto il 12 sarà un giovedì, ne riparliamo qui e vediamo un po' come ci organizziamo nelle ultime ore, facciamo così.
0: Sì, va bene, dai, ci sto, se ci ricordiamo.

0: Eccolo qua, Achille Lauro, incoscienti giovani. Allora rimanete con noi perché tra poco Claudio si mette lì davanti alla cartina con il sole, le nuvole, ci dirà insomma tutto sulle previsioni meteo dei prossimi giorni.
1: Ma sono molto facili però.
0: C'è il sole.
1: Sole caldo, caldo sole.
0: Sole caldo, meno male, un po' di caldo. Allora poi rimanete con noi perché vi parleremo di questa cosa del 369. Cioè un calcolo per capire se la relazione funziona.
1: Cos'è? Tabellina, cioè una incontri uno, devi fargli fare la tabellina del 3.
0: Sì, esatto, fai 7x4, 7x3,
1: 3, 6, 9,
0: lui se ne va e dice, pazienza.
1: Va bene, 3, 6, 9.
0: Non era quello giusto. È una formula per capire se c'è trippa, capito? Se non c'è trippa, via.
1: Cambi tabellina, va
0: esatto.
1: Bene.
0: Esatto, dai, ne parliamo tra poco qui dei Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
4: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
3: Conosci i nostri speaker.
4: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
3: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
4: RadioNumberOne.it è dove vivi.
3: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it. Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
1: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marnio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Radio Number One
6: Meteo.
7: La situazione meteo di oggi e dei prossimi giorni, in pratica da parecchio sotto media, parecchio sopra media. Questo in parole povere quello che accadrà nel corso dei prossimi giorni per l'espansione su tutta l'Europa occidentale e l'Italia di un robusto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Che cosa vuol dire? Massime temperature fino a 30 gradi potranno essere raggiunte già da domani, venerdì, con qualche punto anche leggermente superiore, ma entro il weekend, attenzione, si potrebbero toccare in tutta Italia, dunque anche al nord, anche in pianura, i 32-33 gradi, con punte anche superiori all'inizio della prossima settimana. In particolare per domani, soglie dei 30 gradi, come abbiamo detto, già raggiungibile sulla pianura padana, centro occidentale, localmente anche nei fondi valli alpini. Meno caldo al sud, ma sempre sopra la media. Per approfondire, scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti, una buona giornata.
8: Hey!

0: American Girls, questo è Harry Styles. 11:31 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Questa mattina siamo sui numeri, non solo le previsioni e calcoli matematici sulla fine del mondo del fisico austriaco Förster, ma c'è anche questo studio che pare sia utile per capire se la relazione che noi abbiamo appena iniziato è una relazione così di quelle brevi oppure duratura.
1: Vabbè, però ragazze, cioè, sì, allora ho capito, qui c'è il 369, ma ognuno di noi, secondo me, al di là di questi esatti numeri, che poi sono i mesi, questi 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, ognuno di noi questa scala più o meno se la fa in testa, magari non esatta, cioè c'è sempre un primo momento, no, di grande, no, in cui tutto è perfetto, no, le farfalle nello stomaco, la passione, e poi c'è sempre un dopo, però in questo caso viene catalogato, insomma, in questo 369, 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, giusto? Cioè,
0: beh sì, qui si parla del farfalle nello stomaco, diciamo, per così, l'amore, la passione, a quelle per la fame.
1: Diciamo che... dire per la fame, non è vero.
0: No, sì. Allora, no, diciamo che qui gli esperti dicono i primi 3 mesi bisogna valutare attentamente. Allora, i primi 3 mesi sono quelli in cui si è rapiti, presi completamente dalle persone, dalla persona che ti sta di fronte. Quindi, insomma, vabbè, lì è una fase dove tutto è bello. Poi quella dei 6 mesi, quella successiva, è la fase del ritorno con i piedi per terra.
1: Ma di già,
0: infatti, secondo me è un po' presto.
1: Oh,
0: e dicono: si inizia a vedere l'altro per ciò che è, pregi sì, ma anche mancanze e carenze. Diciamo che magari inizi a vedere qualcosa, ma non tutto. Si aprono gli occhi, insomma, e viene a meno un po' di emotività. E poi c'è quella conclusiva che è la definitiva prova del 9.
1: C'è anche la prova matematica, prova del 9, 9 mesi, qui il bilancio conclusivo in cui il lago della bilancia va da una parte o dall'altra. Allora, mi sembra, allora, il percorso, ok, è quello che facciamo tutti. Mi sembra un po' accelerato, soprattutto, mi sembra tutto un po' accelerato, nel senso
0: anche
1: che la prima fase, voglio sperare per tutti quelli che la vivono, che duri un po' più di 3 mesi. No, dove tutto è bello.
0: Beh,
1: dai,
0: sì,
1: almeno
0: hanno cercato di sintetizzare.
1: Due stagioni, no? Cioè, 3 mesi è troppo poco. Cioè,
0: però attenzione, perché questi esperti dicono: i mesi che vanno dal 6° al 9° sono quelli decisivi, perché si va oltre l'idealizzazione dell'altro e il mito della perfezione. Quindi diciamo che quella fase lì, dai 6 mesi al 9°, dal 6° al 9°, è quella in cui, se voi avete conosciuto una persona e avete iniziato a frequentarla, sono quei mesi, quei 3 mesi, sono quelli importanti che vi fanno decidere se è il caso di continuare oppure no. E poi sono fondamentali, perché se uno prende una cantonata,
1: No, mi sembra... questa cosa dei mesi mi riporta all'adolescenza, quando si diceva, no, sto con una ragazza da quanto tempo? È da 3 mesi, da due mesi. C'era molto questa cosa qua, poi dopo crescendo la perdi, no? Questa cosa dei mesi, però da ragazzo, sai, le medie, le superiori, comincia a dire sì, da quanto state insieme? Da 3 mesi?
0: E insomma,
1: un'eternità, no? Alle superiori, sai, stiamo insieme da 6 mesi, ecco. Cioè, sembrava una vita, no? 6 mesi, madonna.
0: Vabbè, però diciamo che adesso magari togliendoci un po' dai mesi, però è vero, questo lasso temporale in cui devi capire bene, sono quelli importanti, diciamo, no, che ti fanno capire un po' se è il caso di rimanere con quella persona o no.
1: È per quello che siamo stupiti quando arrivano queste storie, no, che in un mese, in 2 mesi decidono tutto, no, sai, quelle cose, si conoscono, si amano,
0: si sposano.
1: Pam, e partono per una vita senza fine, no, poi finiscono male.
0: Però ci sono delle storie che sono comunque finite bene, persone che sono conosciute, sono messe insieme in poco tempo e poi sono andate avanti, però insomma diciamo che sono rare, dai.
1: E loro non avevano la tabellina del 9, 369.
0: Infatti, e poi al 12° è meglio quella del 4, dai.
1: Va bene, 4,
0: 4, 8, 12.

0: notturni.
1: Eccola qua Malika Yan con Animali Notturni. Allora rimanete con noi perché tra poco in arrivo, come sempre, c'è una grande canzone e poi andremo alla guida Michelin. Questa volta sì, ci consiglia, diciamo, i luoghi, le 8 mete più belle, più interessanti per questo 2026, per le vacanze estive.
2: Bisogna avere il grano però per molte di questi, ho dato un'occhiata io qui.
1: Sì. Insomma,
2: alcune sono più accessibili di altre. Dai. Dai, vediamo che cosa dice la guida Michelin.
1: Tra poco The Journalist.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa. Per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al canto.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
12: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Eccola qua, protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni, Avril Lavigne, I'm With You. Beh, è scomparsa dai radar della musica. Lei ha vissuto questo momento veramente incredibile e poi sparita.
1: Desaparecida. Vabbè, sarà da qualche parte a, a godersi, non dico la SIAE, ma voglio dire i diritti per questa canzone. nel mondo, la SIAE mondiale, i diritti.
0: Va bene, dai. Allora, a proposito di mondo, parliamo di mete di vacanze.
1: Sì, la guida Michelin consiglia 8 mete in tutto il mondo, quindi già parliamo di mete di un certo livello. Qui nella nostra trasmissione noi parliamo di tutto, parliamo di mete più easy, di mete a volte un pochettino più sognanti. In questo caso andiamo su. Allora, ce ne sono alcune. Io non sono mai stato in nessuna di queste, ti dico, ad esempio, butto lì. La prima che mi segnaliamo è Riviera Maya nel Messico.
0: No, io qua neanche.
1: E mi piacerebbe tantissimo.
0: Sì.
1: Onestamente. Vietnam Centrale, tanti amici che ci sono stati, ma io anche qui non ci sono mai stato. Tu a Maiorca, Baleari, per esempio, le Basilicate.
0: Sì.
1: Ecco,
0: sì,
1: vedi, Baleari, sì. Questo è più facile. Però io ad esempio non ci sono mai stato. Maiorca,
0: guarda, Minorca addirittura ci sono andata credo 5 volte, un casino di Minorca, che è un mare fantastico.
1: Maiorca
0: sì, Maiorca sono andata un po' di anni fa, sì, molto. A me piace di più Minorca, però poi dipende dai gusti, insomma.
1: Perfetto.
0: Poi vabbè, lì se il mare è stupendo, tra Ibiza, Formentera, Minorca, Maiorca, insomma.
1: Poi abbiamo
0: vabbè, comunque
1: un generico isole greche.
0: Ragazzi,
1: qui non ci voleva
0: greche.
1: La guida Michelin, però.
0: No, qui diciamo che ti consigliano, diciamo, quelle dove, perché il mare è fantastico praticamente ovunque, quelle dove a seconda, no? Se cerchi movida o ritmi più lenti, tipo nelle isole Ionie, insomma, si possono fare tante cose. Devo dire, nelle isole greche, secondo me qua non è che ci voleva la guida Michelin, nel senso la Grecia e la Spagna sono sempre un po' nel mirino, soprattutto di noi italiani.
1: Poi c'è un Miami Beach che mi sorprende abbastanza, qui è pieno di locali, anche perché con tutte le ultime vicissitudini politiche qui, Stati Uniti, Cuba, attenzione, Miami, Miami Beach, sei proprio lì di fronte a Cuba. E poi abbiamo la nostra Sardegna. E qui abbiamo, insomma,
0: Sardegna, ragazzi. Beh, io Sardegna ho girato in lungo e largo, quindi insomma.
1: Però vedi che anche loro ci consigliano la Maddalena, l'arcipelago della Maddalena, consigliataci tra l'altro qualche giorno fa da un'ascoltatrice, ti ricordi che ci ha fatto una cosa dettagliata proprio sulla Maddalena. E poi Thailandia, alla fine.
0: Poi Thailandia, Turks and Caicos, insomma, sono tutte mete sinceramente bellissime. Dai, non in tutte, però spendi tantissimo. Cioè, per esempio, in Grecia o comunque anche all'isola Baleari puoi spendere sicuramente meno rispetto Messico piuttosto che Miami Beach.
1: Sì, ma poi sai, non sono proprio per il lusso in vacanza. Per scelta, non perché non me lo possa permettere, perché io potrei spendere 5.000 euro. Io potrei spendere 5.000 euro al giorno cada uno a persona, ma per scelta decido di andare in campeggio con la tenda, hai capito?
0: Infatti, anche perché con tutti i ponti che fai non è che puoi spendere resort di lusso, tutti
1: Madonna
0: i ponti
1: mia,
0: ma non puoi spendere tutti questi
1: ma
0: soldi.
1: Ma se sei appena andata via
0: ecco, ma una volta
1: stavi a casa e non prendevi la tosse, hai capito?
0: bravo sì, ma non ti preoccupare. Non ti recupererò.
1: Ti dedico questa canzone perché è estiva, ok?
0: Qual è? La canzone estiva.
1: Annalisa.
0: Sì, dai, Annalisa.
1: Quando

0: Annalisa, allora tra poco in arrivo alla redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi, visto che stavamo parlando di vacanze, mi sembra anche l'argomento più giusto adesso dirvi anche come fare per risparmiare, visto che c'è questa tecnica che è diventata virale, no? Sui social.
1: Lo slow buy, come combattere questa abitudine, insomma, gli acquisti compulsivi. Tu quante cose compri al giorno? 2, 3, 5 o più di 10 online?
0: No, non compro tanto io online.
1: Allora, questi consigli sono soprattutto per chi scrolla online, va, compra le cose, anche quelle che non servono, alla fine.
0: Certo, quelle sì, a voglia.
1: Tu le compri in giro, voglio dire, non online.
0: In giro, non online, ma in giro. Secondo me mi innamoro di tutto, guarda.
1: Ecco,
0: quindi...
1: però questi consigli secondo me vanno bene anche per chi va in giro, non necessariamente online, dai.
0: Oh, salutiamo i nostri amici negozianti. Tra poco parleremo, dai, di come fare per risparmiare qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Oh, no.

0: devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
0: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
4: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre, sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
10: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, pochi secondi alle 12, tra poco le notizie.
11: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
12: Puoi provare Meclon.
11: Come?
12: Meclon, l'ho comprato in farmacia.
11: Aspetta, come si chiama?
12: Meclon.
13: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Radio Number One Notizie.
16: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano, il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati questa mattina in Italia atterrando a Fiumicino. Entrambi, raccontando i dettagli, hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Registriamo i primi danni, ha scritto sui social il sindaco di Bacoli dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 che ha interessato poco prima delle 6 di questa mattina la zona dei Campi Flegrei. Da a Bacoli in particolare vengono segnalati alcuni cedimenti di intonaci dalle facciate di edifici privati. Milano, pirata della strada, investe sulle strisce due anziane sorelle di 75 e 70 anni, la maggiore è deceduta. L'uomo aveva un tasso alcolico 4 volte superiore al limite, oltre a essere positivo al narcotest, arrestato dopo che si è costituito. Dopo il freddo fuori stagione, l'Europa occidentale, Italia compresa, si prepara a vivere una fase di caldo eccezionale. Secondo gli esperti avremo temperature anche di 35-36 gradi in alcune aree di Spagna e Francia. Sulle nostre regioni settentrionali nel prossimo weekend attese punte anche di

0: Come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
1: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
2: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Eccolo qua, il nuovo singolo di Paola Iezzi, Stessa direzione. Salutiamo Paola e potete come sempre andare a riascoltare l'intervista sul nostro sito di Radio Number One, anche perché insomma è venuta a trovarci pochi giorni fa qui a The Journalist.
1: È stata molto simpatica, molto
0: sì,
1: simpatica.
0: Sì, molto simpatica.
1: Allora, andiamo su questo metodo slow buy, come dice la parola, insomma, che cos'è, perché aiuta a risparmiare. Insomma, si parte da un presupposto, ovvero che lo shopping online, ma non solo online, ci diceva appunto Fabiana poco fa, può diventare anche una cosa un po' affrettata, un po' compulsiva, no? Comprare le cose senza valutare bene se
0: beh, però
1: se
0: sai, online servono. È più facile, fai
1: online
0: così,
1: è più facile,
0: tic tac, tic tac.
1: Molto più veloce, in un attimo compri cose e non necessariamente, voglio dire, abbigliamento, vestiti, tutto, anche quelle inutili cose tecnologiche che costano poco, sai, 1 euro, 2 euro, 5 euro, 10 euro, 20 euro, alla fine ti ritrovi con tante cose che non servono, giusto?
0: Cioè, sì. Okay, magari perché non, mi chiedi non giusto? Perché tu non lo fai mai?
1: Io online non ho questa cosa
0: giro?
1: Del compulsivo. In giro mi faccio prendere di più, per esempio. Infatti quando vado in giro, magari per negozio, trovo e dico, faccio sempre un ragionamento, non compro mai nulla per me e quindi ne approfitto, quando lo trovo lo prendo. Però a volte magari io faccio questo ragionamento qua, ma non
0: Vabbè,
1: sono...
0: insomma, il...

0: niente, che i negozi mettono fuori delle cose carine e quindi uno come
1: fanno, loro mestiere,
0: fanno il loro mestiere e tutti ci cadiamo come... Allora, diciamo che qua vengono dati questi consigli, cioè delle domande che uno si deve fare prima di fare tic, capito, di comprare. Sì. Allora, la prima domanda che uno si deve fare è: quanto desideri davvero questo prodotto? Da 1 a 10, cioè tu devi dare un voto, perché ovviamente se dici 10, vabbè, deve essere sincero, eh. Se dici 6, dici allora, vabbè, non è una cosa che proprio... Seconda domanda.
1: Mi piace.
0: Quanto saresti delusa se non fosse più disponibile? Questo, ragazzi, succede, per esempio, quando tu vedi, no? Vai in un negozio, a me succede, per esempio, in un negozio, vedo una cosa, perché io le cose che vedo non lo so perché, ma il negoziante mi dice sempre: guardi, purtroppo è l'ultimo pezzo.
1: Ma perché loro sanno, trovo, perché si
0: certo.
1: si fa così.
0: Dico: no, guardi, purtroppo c'è solo questo. Poi la taglia, insomma, è abbastanza media, quindi sono quelle taglie lì che vanno via prima.
1: Ma
0: no?
1: Anche online, comunque, il meccanismo viene ripreso, tra l'altro, ad arte.
0: Sì.
1: No? Ti dicono: attenzione, ultime taglie rimaste.
0: Esatto.
1: Ne rimangono solo due, ne rimangono solo tre. Questo è una vecchia tecnica di marketing. Però scusi una cosa, se tu alla prima domanda quanto lo desideri, ad esempio dici 6, ok, quindi non tantissimo.
0: No.
1: Ma la seconda domanda, se te la poni in questo momento, ok, detto 6, ma quanto saresti delusa se non fosse più disponibile?
0: Vabbè, però se ti interessa, no, beh, se ti interessa 6 non te ne frega niente. Chiaro che se ti interessa 9 e dici: ok, c'è rimasto un pezzo, adesso è che uno si uccide, voglio dire, dipende. Dai. Poi c'è la terza domanda, che è: quanto sei sicura dei tuoi punteggi, cioè i voti che hai dato a queste domande, no? Cioè, devono essere reali. Io dico che secondo me uno smette di comprare, perché il tempo che rispondi a tutte queste domande ti è passata la voglia. Cioè, dai, adesso chi è che online si mette a fare a se stesso tutte queste domande? È una tecnica giusta, però si possono fare altre cose per perdere tempo, voglio dire, no?
1: No, sì, ho capito, tutto questo tempo messo lì a ragionare. Poi ti dice anche la matematica, se tu sommi i numeri, insomma, se sono troppo bassi dici: lascia perdere.
0: Certo.
1: Ma ragazzi miei,
0: no, poi sai, online, esatto, è sempre il problema che devi conoscere bene come è fatta una cosa. No, cioè, però è vero che c'è il colpo di fulmine, quello dell'oggetto, piuttosto che del capo d'abbigliamento, che tu lo vedi: no, cavolo, quello lì me lo vedrei troppo addosso, bella quella belle quelle scarpe. Problema è che, capito, ci sono quelle persone che vanno in giro e trovano delle cose tutte molto... Poi io ho un occhio proprio su, cioè io ti giuro, non vedo i prezzi, vedo una cosa e sta certa che quella costa un pacco di soldi, e quindi capisci?
1: È una malattia quella lì,
0: No, cioè tra 10 articoli becco quello che costa di più, che devo fare?

0: Don't Wanna Know, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Non so se l'hai visto, Claudio, il video stamattina del cinghiale. Questo è un altro, inseguito dal vigile urbano per le vie di Roma.
1: Un altro?
0: Sì, una cosa.
1: Sarà lo stesso? Cioè, sarà lo stesso. Sarà
0: ma non credo. No. Un altro cinghiale e il vigile che lo insegue, naturalmente, per riuscire ad arginarlo, a far ridere, perché cinghiale certo. Grosso, questo gli va dietro, corre.
1: Ma lì è facile. Ma lì Monte Mario, ho capito che c'è la riserva Monte Mario in città, in pratica, e scendono ed un attimo.
0: Ma non lo so come mai i cinghiali da un po' che non, no? Adesso ultimamente, vabbè. Insomma, questo non c'entra niente con lo shopping compulsivo. Probabilmente hanno fame, cioè, no?
1: Infatti,
0: perché
1: Dai, ultimi consigli allora per questo slow buy, shopping compulsivo. Vi abbiamo detto, insomma, quanto vi interessa, sareste disposto a rinunciare, sei sicuro dei voti che hai dato alle prime due domande? Poi ci sono ancora due consigli per chi è davvero questo acquisto. Cosa vuol dire per chi è davvero?
0: Ma che ne so, cioè, per chi è davvero, cioè, chissà per chi, cioè, voglio dire, per qualcun altro, per te, boh, per la casa. Ma dai, chi è che si fa tutte queste domande?
1: Ma no. Ma questo qua è un percorso che tu fai, un mini percorso per qualche volta dire di no, ok?
0: Ma tu, per esempio, queste domande te le fai al supermercato? Perché secondo me anche il supermercato è un posto dove tu entri, prendi quello che ti serve oppure prendi delle cose in più. Io, per esempio, anche lì, se vedo che ne so, delle cose che mi attirano, le prendo.
1: Lo so, dipende. Al supermercato però c'è un'altra domanda, cioè
0: quale?
1: Ma poi la mangio davvero questa cosa qua? Scade, cioè riesco a farla? Cioè questa
0: cosa, quindi tu sei così bravo proprio.
1: Ho capito, se compri una cosa che è fresca, ad esempio, la devi fare.
0: La devi mangiare.
1: No? Però al supermercato è di meno questa cosa, perché prima o poi le cose del supermercato le utilizzi, no?
0: Sì, quello è vero, però vabbè, poi tardi. Però come dici tu, se non le mangi poi, cioè, le devi buttare, che ne so, degli stuzzichini di verdure, sai, quelle robe tutte particolari, no?
1: Tu fatti le domande, slow buy, compri un copettino di meno. Comunque,
0: fatta una domanda, datta una risposta.
1: Questi esperti dicono che se tu introduci questo metodo, lo slow buy, con tutto quello che fai, arrivi alla fine dell'anno, risparmi tanto. Loro quantificano $3,000 in 6 mesi.
0: Caspita!
1: Risparmi
0: allora vale la pena.
1: $500 al mese, $125 a settimana. Però devi essere uno che compra, che acquista parecchio.
0: Sì, certo. No, però allora facciamoci delle domande prima di perché insomma, per evitare di comprare cose inutili e poi quindi ci ritroviamo con delle cose, con dei soldi in più dopo pochi mesi, no?
1: Ma tu quanti
0: ancora? Quante cose vuoi sapere?
1: Ma il programma lo faccio con te, non è che devo chiedere un altro.
0: Metto le cuffie, dammi il timer.
1: 100
0: sì.
1: capi di abbigliamento che hai, quanti sono quelli che non metti quasi mai?
0: Una marea,
1: vedi che ho fatto bene a farti
0: la stragrande
1: domanda.
0: Maggioranza li
1: davvero?
0: Lascio lì nell'armadio. Io ci sono cose che praticamente ho messo una volta.
1: Vedi, allora lo slow buy sarebbe stato molto utile.
0: Non è lo slow buy, lo so, ma non so se lo faccio. Ci devo ragionare.

0: con Manchild. Allora rimanete con noi, perché tra poco The Journalist vi portiamo ad Albenga, dove due ragazze, devo dire, si sono fatte venire un'idea molto, che vai a vedere semplice, no? Però molto forte, tant'è sì. Che insomma adesso ve lo diciamo, loro si chiamano Lady Wash.
1: Lady Wash
0: puliscono la macchina a domicilio e in qualunque posto voi vi troviate e ragazzi stanno avendo talmente tante successo, noi attendiamo anche messaggi da amici di Albenga che per prenotare il lavaggio si va dalle 2 settimane a un mese.
1: Bello, Lady Wash, sembra il titolo di un film, Lady Wash.
0: Sì, ma non pensate a quelle lì che nei film lavavano, capito? No, no. Che andavano con le tette sopra la macchina nella spiuma.
1: Ma perché devi pensare?
0: Perché tu, so già che eri lì, ma io lo dico perché non è che tutti sono come te.
1: Ma non è vero. Ma pensa che io ad Albenga andavo a sparare quando facevo.
0: Andavi?
1: A sparare. C'era il poligono, Albenga si andava a sparare quando ero. E ognuno ha i suoi ricordi, ognuno ha i ricordi che si merita. Io c'ho questo. Dai, va bene, dai, Lady
0: Wash.
1: Dai,
0: Claudio, va bene, dai. Ne parliamo tra poco. The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
4: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
5: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
6: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
4: Ma chi è questo, scusa?
6: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
5: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
6: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
7: Rimani su Radio Number One.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
0: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. 800-239-182.
4: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
3: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Shop like a Fox.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
7: Allora, hai deciso davvero?
6: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Liberi di viaggiare!
11: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
11: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: la domenica.
1: Eccolo qua il nuovo singolo di Saif, si intitola Buona Domenica. Allora, bella questa idea di cui adesso vi parliamo qui a The Journalist, Radio Number One, perché ad Albenga due ragazze si sono fatte venire in mente, in realtà diciamo che l'idea è venuta loro durante il periodo del Covid, no? Sì. Chissà, per molte persone è stato un periodo veramente, come dire, di disagio, di stop, di molte altre persone lo hanno, diciamo, pensato come momento per anche inventarsi una nuova attività imprenditoriale, come hanno fatto loro, cioè lavare le macchine e non solo, lavano tappeti, divani a domicilio, quindi voi non vi spostate, le chiamate e loro vengono lì e vi lavano tutta l'auto. Io questa cosa l'avevo vista anche a Milano, senza acqua, usano diciamo dei detergenti, delle cose che poi tirano via con i panni eccetera, e l'auto diventa pulitissima.
2: Guarda, è un'idea tanto semplice quanto utile, perché a volte non hai nemmeno il tempo, no? Di andare all'autolavaggio, fai la coda, magari devi lasciare l'auto, e quanto ci vuole? 40 minuti, che cosa fai? Lasci l'auto, ti metti lì, bevi un caffè, aspetti. Loro vengono a casa tua, bello anche il nome, Lady Wash.
1: Allora, diciamo, in questo servizio che è stato fatto e di cui sicuramente a queste ragazze di cui sentiremo sicuramente parlare, non si parla di tariffe, non sappiamo, però ovviamente vengono a domicilio, quindi
2: saranno concorrenziali con un lavaggio con un lavaggio auto, no?
1: Però insomma dicono che siccome al momento ci sono solo loro, non so se ovviamente a zona Albenga o nell'intera Liguria, ma chi vuole prenotare questo tipo di lavaggio, siamo già in coda, in lista d'attesa, cioè dalle 2 settimane al mese.
2: Allora, questo è un dato sicuramente significativo, se tu chiami e loro ti dicono possiamo arrivare tra 2 settimane, vuol dire che il lavoro c'è. Anzi, io ti dico che potrebbe essere un lavoro da copiare anche per altri magari sono in difficoltà. Nel momento in cui poi con i social adesso è anche facile dire, ad esempio, non so, nel giro di 2 o 3 paesi vicini, dire guardate che veniamo a casa vostra, può essere un'opportunità.
1: Sì, tu non ti sposti, lasci la macchina sotto, loro
2: quanto
1: arrivano?
2: Chiederanno? 20 euro? No. Sì,
1: ma adesso vado a cercare
2: dentro, fuori. Loro poi te la puliscono anche molto bene dentro, perché
1: ma
2: molte,
1: guarda, sai che ho sentito l'intervista, no? Una parte dell'intervista che gli hanno fatto, perché ovviamente ricevono, ha detto richieste stranissime, ha detto che c'è gente che per esempio sta piovendo, quindi naturalmente non avrebbe senso pulire l'auto, che vogliono che l'auto venga pulita mentre sta piovendo, oppure chi la lascia in curva, cioè delle cose chiaramente come tutti i lavori, cioè ricevi naturalmente quello che le chiama mentre piove cioè le farà stare lì un bel pezzo, immagino.
2: Si presentano tra l'altro con uno psichiatra e fanno due lavori contemporaneamente. Dico guarda, noi te la laviamo, intanto tu fai una chiacchierata con questa.
1: Che no, carina questa cosa, però dai, Lady Wash. Poi tra l'altro lavorano in coppia, sono veramente super attrezzate, hanno tutti questi detergenti, non usano l'acqua e quindi puliscono ovviamente dentro, fuori, cioè la macchina diventa lucidissima e voi non vi dovete spostare, precisi sotto casa senza fatica.
2: Bello, e non è un film come io scherzavo fa, è una cosa concreta. Lady Wash mi continua a venire in mente,
1: non è quelle
2: Lady
1: robe
2: Hope
1: americane, no? Con i cartelli, con le cose lì, per lavare la macchina.
2: Quanti film, quante trame con una ragazza che lava l'auto potrebbero raccontarci i nostri ascoltatori? Io no, perché non ho mai visto nessun film di questo tipo, però voglio dire,
1: sei sicuro?
2: Assolutamente.

0: Tommaso Paradiso, forse. Beh, insomma, è tornato su quell'episodio, no, in cui ha scaraventato il microfono per terra, insomma, questo gesto di stizza, però ha spiegato che non sentiva, insomma, da mezz'ora dice non sentivo più la mia voce, boom, insomma, ha buttato via il microfono.
1: Ma tutti hanno il diritto di avere un momento,
0: Sì, magari non in un concerto, però dai.
1: Vabbè, cioè, è solo perché è più visibile, però quando ti girano, dai.
0: Quello è vero, allora. Allora rimanete lì, sta per arrivare una grande canzone, poi vi parleremo di questo cambiamento incredibile che ha avuto uno dei tanti personaggi super seguiti, no, sui social, che lui addirittura insomma aveva costruito un impero vendendo, diciamo, prodotti, cose per trasformare l'immagine soprattutto delle donne, no?
1: La bellezza, insomma, guru della bellezza, e invece poi ha cambiato strada. Di solito vi dico, raccontiamo storie al contrario, giusto? No? Non sei d'accordo?
0: Ma insomma,
1: è il contrario,
0: però adesso la gente dice cosa stanno a dire. Allora, diciamo, possiamo solo anticipare che questo questo ragazzo che ha fatto grandi successo, tanti soldi sui social, ha deciso ad un certo punto di lasciare tutto e farsi prete.
1: Vedi, ragazzi. Bene, bene, dai, crisi della
0: vocazione. Io te lo dico sempre, dai. Allora,
1: tu dici?
0: Dai, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Everybody Backstreet Back. Beh, intanto loro sono cresciuti, chiaramente, qui erano proprio all'apice del loro grande successo circa 30 anni fa, però continuano a fare dei live in giro per il mondo e insomma sono bravi, continuano a catturare, diciamo, l'attenzione, anche se probabilmente non si muovono più come la boy band, no? Anche loro avranno problemi di articolazioni, quindi insomma anche fanno
1: ma non è vero, ma come fai a sapere?
0: Come no? Ragazzi, cioè fanno, diciamo, spettacoli diversi. No, tra l'altro faranno un bel po' di date, adesso hanno fatto delle date in America e faranno un sacco di date anche in Germania, sono super richiesti.
1: E tutto questo nonostante i problemi di articolazione.
0: Beh, chiaro, i balletti non è che puoi
1: che
0: farli.
1: Che tu distribuisci, tra l'altro. A tutti quelli che...
0: le cui canzoni... Elton John ne sa qualcosa.
1: Beh, Elton John, insomma, qualche anche annetto in più, mi sembra.
0: No, sì, adesso loro sono sulla cinquantina, quindi no, certo, c'è una bella differenza, dai.
1: Giovanotti. Allora, la parabola di Scott Borba, questo miliardario guru della bellezza, fa discutere. Fa discutere anche per le dichiarazioni che poi lui ha fatto dopo il cambiamento di vita. Allora, lui ha fondato questa ILLF Beauty, un impero da 3 miliardi di dollari, ovviamente, e quando faceva quello, che cosa comunicava? Comunicava che la bellezza, no? Viene importante, viene prima di tutto. Quando tu lavori nell'ambito della bellezza, fai quello, no? Non fai altro. Poi ad un certo punto l'illuminazione ed il cambio di rotta completo, direi, assolutamente completo.
0: Beh, però diciamo che allora lui, stando a quello che racconta, sì, insomma, questo cambio sì, sicuramente è maturato lentamente, però c'è stata una festa, no? Sai quelle feste, perché lui dice dove cioè pieni di soldi, probabilmente, sì, insomma, le classiche feste, droga, alcol, le cose, insomma, un po' ha visto tutto un po' una deriva. Sì. E quindi si è chiesto se quella era la vita che voleva veramente fare. No. La risposta è stata no, perché comunque non era quello che lo rendeva felice. Insomma, è riuscito a fermarsi un attimo e quindi si è liberato di tutto questo, nel senso, certo, che le feste, Hollywood, i party esclusivi, di tutto di più non gli bastavano. Vabbè, sì, anche normale.
1: Come un San Francesco moderno, si è liberato di tutte le ricchezze.
0: Sì, quello
1: esagerato.
0: È vero.
1: Parallelo, sì, un po' esagera, filo meno, no? Però mi fa discutere il fatto che lui dica: mi pento di aver cercato nella mia vita precedente, quando era fondatore di questa azienda dedicata alla bellezza, mi pento di aver cercato di trasformare chiunque in una piccola Kardashian, cioè di aver quindi questo è un pentimento, cioè al di là del dire ok, la vita del lusso, le auto, la ricchezza non è quello che io desidero, desidero altro, qui è proprio un pentimento anche del lavoro,
0: di quello che ha fatto
1: e dei messaggi che lui mandava, evidentemente, no?
0: Beh, ma dai, è stato anche illuminato, nel senso che tante persone, cioè non è che si rendono proprio conto, no, di essere un po' così perse in tutte queste cose che poi alla fine non contano. Adesso lui, diciamo, nel 2019 è entrato in seminario, finalmente in questi giorni arriva l'ordinazione sacerdotale e ha anche fatto questa dichiarazione dicendo che pur avendo avuto tantissimi guadagni, lusso, eccetera, nella sua vita, adesso è veramente felice
1: e si occuperà ancora di bellezza, ma bellezza interiore, evidentemente.
0: Esatto, sicuramente. È vero. Beh, una bella storia, dai, questa.
1: Bella,
0: no?
1: Storia. E dicevo al contrario, perché? Perché di solito parliamo invece magari di preti che smettono, no? Di
0: che
1: essere...
0: vanno a fare i trattamenti per le Kim Kardashian, no?
1: Che cambiano vita, cioè da prete lasciano la toga e si dedicano ad altro, no?
0: Sì.
1: Sono piene le cronache.
0: Sì, allora. Beh, dai, sia così che al contrario. Comunque, in ogni caso, si spera, come in questo caso, che siano storie a lieto fine.

0: mettere una foto.
1: Il nuovo singolo di Elisa si intitola Amore è. Vedi, ognuno trova la propria strada dell'amore. Adesso io trovo la strada delle medicine.
2: Addirittura.
1: Ragazzi, mi devo ripigliare un attimo. Tra poco in arrivo One Match.
2: One Match, vedremo un po', insomma, la disputa di oggi. Non lo so, non me l'anticipano mai queste cose.
1: Beh, giusto.
2: Ma no, se loro dicono.
1: Spoiler, scusa.
2: Vabbè, ho capito, lancio, non è che spoiler, lancio. Vabbè,
1: surprise, dai, ci ritroviamo
2: domani
1: mattina.
2: Sarà uno splendido venerdì, ve lo promettiamo. A domani.
1: A domani.
3: The Journalist. Gli spacca notizie. The Journalist quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
6: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
8: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle RiderParkExtreme.com.
9: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
10: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
9: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
10: E la qualità anche.
9: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
10: Sempre sempre.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
12: Io lo faccio per proteggerti.
11: È un momento difficile e tu te ne vai.
12: Meritiamo di più, tutti e due.
11: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
12: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
13: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.

0: settimana, manca un minuto circa all'una, ci sono le notizie e poi comincia One Match.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
5: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben Gir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
6: Mi hanno ammanettato. Mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con le lesioni interne.
5: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
7: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
5: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gir.
4: Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
8: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per pareti lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole in termini precauzionali, le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto, molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
4: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%. È quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75

0: Il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
1: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
2: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
3: One Match. Vediamo chi ha ragione.
4: Buon pomeriggio a tutti, questo è One Match, l'appuntamento di giovedì 21 maggio dalle 13 alle 14 con Andrea Brubrum e Ferrari e con
5: lo zio Francesco Nasti.
4: Sei pronto? Sei pronto?
5: Io sono pronto, ma stamattina proprio ero talmente pronto, bello fresco dopo la doccia. Beh, con questa faccina come, diciamo, liscia come il culetto di un bambino.
4: Ma infatti ti vedo particolarmente levigato oggi. Sei levigato come Stonehenge.
5: Perché ieri mi avete beccato con il loro video, con queste fotografie un po' così, e allora oggi ho deciso di piallare.
4: Ma secondo me invece è meglio comportarsi in altro modo, su se stessi, ma anche secondo me come gusto nei confronti degli altri, però adesso non esageriamo con gli spoiler. Beh, questo è One Match, signore e signori, c'è anche la nostra musica, naturalmente, partiamo con Fulminacci e la sua Maledetto Me.
3: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Fulminacci con il maledetto me qui su Radio Number One comincia una nuova scoppiettante puntata di Wow Match. Yeah! Sì, con Andrea Ferrari, con lo zio Francesco Nasti, come detto in apertura. Beh, contento, felice, come potete ascoltare, e anche levigato. E non capisco molto bene questa tua volontà di essere sempre così preciso, elegante, perfetto.
1: Ma non essere precisi, eleganti, è essere, come direbbe mia nonna, ordinati. Mia nonna diceva così, l'ordinato.
0: Bene, allora oggi avete capito, si parla di look maschile. La domanda è riferita sia agli uomini che alle donne, però, perché da una parte è un per gli uomini, no? Come porsi, come porre se stessi.
1: Sì,

0: passi anche alla giornata, se vuoi.
1: Gusto personale per se stessi o anche nei confronti degli altri, in questo caso ci immedesimiamo nelle donne, no? Come vogliono...
0: Come vorrebbero che ci presentassimo a loro e anche a tutti quanti.
1: Ma sai che sei molto bravo a fare le perifrasi. È lo scontro
0: e io
1: tra...
0: sono un peri-peri, tu sei un parapara.
1: È uno scontro tra il wild, il maturo, il vissuto e l'ordine, la pulizia, la precisione. Quindi, a livello di fascino e gusto personale, preferite la barba più o meno lunga oppure il viso completamente e perfettamente rasato? Siamo pronti per schierarci sul ring e parte come sempre lo zio Francesco Nasti.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
0: Immaginate come sarebbe bello un mondo più pulito. Partiamo da più pulito nel senso anche di visi, belli sbabbato, quello come sei sbabbato, bello liscio, pulito con questa cremina idratante per la pelle e questo ordine, anche perché diciamolo pure che chi lascia la barba incolta, è vero, copre, invece io sono bello pulito, espressivo, non ho niente da nascondere e quindi faccio emergere la mia personalità. Non nascondo con la barba delle espressioni.
1: Sì. Bello pulito, ma sei finto, zio, sei finto.
0: No, casomai è il contrario. Io sono verissimo, sono così sbabbato, è vero. Tu sei barbun e sei un pochettino, come dire, contraffatto. Sei contraffatto.
1: Ma no, non è vero, dai.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari!
1: Ma perché stanno già arrivando i voti? Fate prima parlare me, no? Perché altrimenti non è giusta questa cosa. Io direi da... Per la mia posizione vorrei partire dal fatto che barba. Uguale maturità. Cioè, porta anche un certo fascino, da stile e conferisce quest'aria di essere più vissuti.
0: Chi è che l'ha detta sta cosa?
1: La dico io.
0: Avevo un compagno alle elementari, aveva 8 anni, aveva già i baffi e la barba.
1: Beh, si vede che era abbastanza maturo a livello di testa. Sono anni che non la tolgo del tutto io.
0: Quanti?
1: La barba.
0: Anni.
1: Però l'accorcio soltanto, molti ti dico anche la trovano sexy. Poi aggiunge presenza e poi, cosa non da poco, potrebbe anche, per non è il mio caso sinceramente, però potrebbe anche, cioè perché nasconde, perché a volte ci sono dei piccoli difetti del viso che vanno appunto coperti
0: e invece devi esserne fiero dei difetti.
1: Viva
0: questa
1: la barba,
0: difettosi, noi siamo difettosi e fieri.
1: Viva la barba, viva la barba. Allora il numero per i vostri messaggi:
0: 393 4440 444.
1: Molto bene, allora schieratevi dall'una o dall'altra parte. Questa è Radio Number One, abbiamo Cake by the Ocean.

0: Con Cake by the Ocean, i Dancy, detti anche gli sbabbatelli. Se tu ne pensi, tutte le boy band, che sono tutte quante dei sex symbol, perché pensa a tutte le boy band, dai sì. Backstreet Boys degli anni 90, anche i Beatles all'inizio erano una boy band, a quelli più, diciamo, recenti. Erano tutti e sono tutti belli, sbabbati e sono sexy, sono ritenuti dei sex symbols.
1: Sì, ma infatti le caratteristiche, beh, non è detto, esatto. A parte che non è detto che siano più sexy, ok, però ci sono anche tante altre caratteristiche che invece vanno per la maggiore per chi ha invece un po' di barba, ecco, e secondo me sono già arrivati tanti messaggi in mio supporto.
0: Sì, ho visto.
1: Io aprirei il round, il primo round, vai.
2: Ciao ragazzi, il mister Marcello, io sto con Andrea. Barba e fascino, barba e maturità, quindi sono con Andrea tutta la vita. Ciao ragazzi, vi ascolto, saluti dal mister.
0: Ciao mister! Allora, posso dirti che la barba, per esempio, copre quell'autenticità della tua faccia, perché... Poi facciamo finta, tutti quanti avessero una barbata, un barbone, saremmo tutti uguali. Di no.
1: Perché, non è vero. È proprio così, perché ci sono barbe e barbe. No, ho detto di no, certo, perché poi in realtà la barba rende il volto più interessante, diciamoci. Non è vero che rende tutti più uguali.
0: Copre.
1: Molto bene, c'è anche questo voto per te, dice io voto Francesco, però subito dopo leggo questo messaggio, Maria Teresa scrive ragazzi barba ordinata vince sul viso pulito, capito? Quindi è vero, deve essere un po' più ordinata.
0: De gustibus, non disputandum est, uomo con la barba, sono più belli ragazzi con la barba curata ma non pelati, team Andrea. Cioè adesso, poi vabbè, non entriamo in quel merito lì, stiamo parlando solo di barba o non barba, ok? D'accordo!
1: Piano, non ti arrabbiare anche se sei in svantaggio. Continuate a mandarci messaggio al 393 444 0444. Andiamo con Dua Lipa.

0: Illusion, Dua Lipa, tra l'altro ha votato per me Dua Lipa.
1: Sì, dove? No, non vedo il messaggio.
0: Allora, il suo fidanzato, nonché prossimo sposo, a breve si sposeranno.
1: Come no?
0: È bello sbarbato, guardate le fotografie, quindi Dua Lipa voto per me.
1: Ma non sono d'accordo, allora lo zio Nasti sta dalla parte degli uomini non barbuti, ecco, lisci, liscissimi.
0: Rasati.
1: Io invece sono dalla parte degli uomini che hanno un po' di barba, perché per me hanno un fascino particolare, migliore anche rispetto a quello della fazione dello zio Nasti. Messaggi, ce n'è uno al volo, vai, ascoltiamo.
2: Ciao ragazzi, Damiano.
0: Ciao Damiano.
2: Francesco, tutta tua, rasato e pulito come il culetto di un neonato. La barba mi dà solo prurito.
1: Ma non è vero, dai, vero. Perché invece quando vi radete, si dice, no?
0: Quando ci radiamo, io, ecco, mi rado, infatti, tu ti radi e gli si rade,
1: quando
0: ci
1: è
0: radiamo.
1: Finito non c'è tutto il prurito.
0: No. E lì guarda un po' di cremina con un po' di acido ialuronico per nutrire la pelle, guarda che bello, lo zio...
1: E quanto ci mettete? Perché poi il discorso è anche questo, no?
0: Guarda, veramente, 2 minuti la mattina, se te la fai quasi tutta, io un giorno sì, un giorno no. Te la fai quasi tutte le mattine, 2 minuti, hai fatto, bello, preciso, pulito. Stack! Pronto.
1: Mamma, che sbattimento! Che sbattimento! E voi da che parte state? 393-444-0444.
3: One match. E tu, da che parte stai?
4: Buonasera Luchino.
5: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto? Cabro!
6: Buonasera Luchino.
5: E lei una dedica?
6: Ah, perché no, ma ora?
5: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
7: Non ci abbiamo più spazi, eh?
8: Happy Hour. Lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One è dove vivi tu.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait su Radio Number One. Eccoci qua, questo è One Match. Per chi si fosse collegato solamente adesso, siamo più o meno a metà del nostro appuntamento insieme. Io Andrea Ferrari, con me Francesco Nasti, e stiamo parlando dell'uomo con la barba. Pensa a te, che tematica.
1: Dell'uomo con la barba o dell'uomo senza barba?
0: Vabbè, dettagli,
1: non dettagli. Allora io citerò una delle icone che hanno dettato la moda, cioè Coco Chanel, che diceva: la semplicità è la nota fondamentale dell'eleganza. Più semplicità del volto sbarbato, io voglio dire Chanel.
0: Pensavo che all'inizio volessi dire Coco Chanel, che infatti era senza barba. Allora
1: bravo Andrea, tra l'altro Coco Chanel senza barba.
0: Dai che sono arrivati un sacco di messaggi, non so quanto lo zionaste con queste affermazioni possa racimolare voti, vediamo questo.
2: Uno per la barba, uomo barbuto è sempre piaciuto. Ciao Angelo D'Aleppe.
1: Ciao Angelo, ma non è detto, non era donna barbuta, comunque
0: vediamo. E non solo, senti.
3: L'uomo con la barba.
1: Perché?
3: Uomo barbuto sempre piaciuto.
1: Ma vabbè,
3: Sandra da Mantova.
1: Ciao Sandra. Ma perché sto luogo comune? Non è vero? Io che sono sbarbato da sempre, ma posso dire un'altra cosa? Perché a me cresce anche una barba indegna, quindi non sarebbe il caso.
0: A
1: parte questo, quel poco che è, magari l'ho fatto, ho fatto qualche tentativo. Ma ho avuto, è incredibile da credere, ma ho avuto anche delle fidanzate a cui piacevo senza barba. Guarda che è strano, ma è capitato, può capitare.
0: Hai fatto bene a dire che è molto strano. C'è anche questo messaggio di Nadia che dice: ciao, a me piace la barba solo se tenuta bene. Io mi prendo anche questo voto.
1: Beh, certo, tu porti a casa tutto.
0: Sai che la barba, quando ti cambia completamente la faccia, in realtà è un quid in più. Non è un difetto.
1: L'hai detto tu, ti cambi la faccia. Allora facciamo così: carnevale tutti i giorni, andiamo in giro con la maschera, facciamo Batman e Robin, intanto non ci vede nessuno. Questa è, non lo so, io. Ma facile, guarda, facile.
0: Ma lasciamo perdere.
1: Come lasciamo perdere? Sì, come lasciamo perdere? Non lo so io.
0: C'è Vasco Rossi, un mondo migliore.

0: fossi un mondo migliore.
1: E anche io, tutte le mattine quando sveglio, mi faccio la barba. Beh, mi hai visto tu?
2: Non credo.
1: Beh, ma come no? Mi hai visto tu con la barba, sì? Mi hai visto tu? Sono sempre stato sbarbato. Un mondo con la barba, un mondo sbarbato.
2: Ma infatti il mondo con la barba è il mondo migliore, la, quello mondo che raccontava.
1: La seconda parte, un mondo sbarbato è un mondo migliore. Torniamo a noi.
2: Sì,
1: questo
2: match noi.
1: Barba o non barba, questo è il dilemma.
2: No, no, infatti, questo è il dilemma. Io mi schiero dalla parte degli uomini con la barba, perché anche io ce l'ho, la tengo, cerco di tenerla anche abbastanza curata. Però diciamo che non tutti fanno così. Lo Zionasti invece sta dall'altra parte.
1: Questa è curata.
2: Ma cerco di ogni
1: questo
2: tanto.
1: Questo è un pelo pazzo, c'hai il pelo pazzo, c'hai.
2: Insomma, non sono d'accordo. Attenzione, è partito il momento tradimento,
1: brutta persona che non mi ha neanche avvertito.
2: Infatti, allora funziona così, botta e risposta velocissimo.
1: Vai.
2: Io ti dirò dei personaggi che hanno fatto la storia dell'umanità e che avevano la barba,
1: ok.
2: Quindi devi sapermi rispondere.
1: Con gli altri personaggi senza barba, quindi?
2: Assolutamente.
1: Mamma, difficilissimo.
2: Certo. Posso partire intanto?
1: Certo.
2: Io ti dico, immancabile, Giuseppe Garibaldi, ha fatto la storia.
1: Napoleone Bonaparte, vai.
2: Io ti dico Leonardo da Vinci, non puoi controbattere qui.
1: Leonardo DiCaprio.
2: Ma che c'entra? Sono due cose diverse.
1: Ma poi fai i fatti tuoi, non so io.
2: Vogliamo mettere Karl Marx.
1: Ma guarda, lasciamo perdere. Allora.
2: Non ce l'ha, signori della corte!
1: No, ce l'ho. Sì. Non mi viene il nome, come si chiama quello?
2: Vabbè.
1: Adesso! Vai oltre, vai.
2: Ma chi? Ma un altro io? Vabbè, ma ho già vinto. Sigmund Freud.
1: Diego Armando Maradona, vai.
2: Ma non c'è.
1: Fatti
2: non
1: tuoi,
2: è proprio la stessa cosa. Ernst Hemingway.
1: Alessandro Bagno.
2: Sei sicuro che.
1: Certo, ma sembra un ragazzino.
2: Babbo Natale.
1: Giulio Cesare, vai.
2: Luciano Pavarotti.
1: Allora, Abramo Lincoln.
2: No, Abramo Lincoln c'ha la barba.
1: C'aveva il pizzettino appena accennato. Aveva l'acciuga che gli cadeva dalla bocca.
2: Era il prossimo nome che dovevo dirti. Ne ho un ultimo e poi andiamo avanti con la nostra musica.
1: Vai,
2: ce l'ho. Stefano Carboni.
1: No, vabbè, questo è scorretto. Il nome del direttore è scorretto. Non si fa.
2: Ma come?
1: Non si fa. Allora dico Stefano D'Argeno. Vice. Vabbè, è il vice di Carboni. Quindi.
2: Molto bene.
1: Non lo so, scusa.
2: Chi?
1: Pierangelo Ferrara. Dillo adesso, di qualcosa.
2: Ho capito,
1: non ti sento.
2: Però sì, però Zionasti, cioè adesso non è che puoi.
1: Sei stato scorretto e io ti ho risposto con la scorrettezza.
2: Finché era Giulio Cesare posso capire, però quel nome lì
1: non si poteva dire.
2: No, secondo me no. Vabbè, insomma, avete soppesato, cari amici all'ascolto? Meglio l'uomo con la barba o senza? Alex Warren su Radio Number One.

0: Warren con Fever Dream su Radio Number One. Attenzione, attenzione, si gioca tutti insieme.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto. Situati a Verbania, sul Lago Maggiore, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Oggi ospitano circa 20.000 varietà di piante e fiori provenienti da tutto il mondo. Quindi, manda adesso un WhatsApp al numero 393-4440-444 con la risposta esatta alla domanda e il tuo nome che ti stiamo per fare.
0: Quale organo del corpo umano produce l'insulina? L'insulina, per chi non lo sapesse, regola i livelli di glucosio nel sangue. Le opzioni sono pancreas, rene, fegato o milza. Quindi, quale organo produce l'insulina? Pancreas, rene, fegato o milza. Velocissimi, 393-444-0444.
3: One match. E tu, da che parte stai?
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: ce la balliamo come se fosse oggi. Oggi è uscito oggi pomeriggio.
1: Infatti.
0: Un'ora e mezza e noi siamo qui, ce la balliamo, ce la cantiamo. Abbiamo una vincitrice, se non ho sentito male.
1: Sì. Una vincitrice per il nostro gioco, si chiama Franci. Ciao, benvenuta su Radio Number One.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
1: Ciao.
0: Buongiorno, buon pomeriggio a te. Allora, prima di arrivare alla risposta del quiz, quindi alla tua vittoria, una cosa, tu preferisci uomini con la barba o senza?
2: Devo essere onesta, senza.
0: No, non devi essere senza? Onesta, dovresti... Ah, ha detto senza.
2: Sì,
0: senza
2: detto. Io la maggior parte degli uomini che, vabbè, quei pochi che ho frequentato e anche mio marito, una volta gli ho detto fatti crescere la barba, almeno vedo come fai. No, non c'è stato verso. Non c'è verso di fargliela crescere.
0: Via, via, quindi tutti belli sbarbati, brava, sì, beh, puliti, sì, puliti. Sì, sì. Oh, quindi voto per me.
1: Sei molto simpatica lo stesso, anche se hai votato per lo zio Nasti, ci tenevo a sottolineare.
2: Lo so Andrea, però stavolta è andata lui il voto.
0: Ha capito, non è che... Cioè, tutti adesso il presupposto non diamo dei voti allo zio, ma perché? Ma
1: questa... Senti Franci, tu sei in diretta con noi perché hai... ti dobbiamo regalare due biglietti e siamo contenti di farlo per i giardini botanici di Villa Taranto. Hai risposto velocissimamente a questa domanda: quale organo del corpo umano produce l'insulina? Le opzioni erano pancreas, rene, fegato e milza. Tu hai scritto velocissimamente
2: pancreas.
1: Molto bene.
0: Applauso, applauso, applauso, applauso, come direbbero gli inglesi. Quindi hai vinto questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto a Verbania, sul Lago Maggiore, questi tra i più famosi giardini botanici d'Italia, bellissimi.
1: Franci, che viene da Somma Lombardo, non è tanto lontano, ha detto...
2: No, infatti.
1: Ne parlavamo anche fuori onda che non è mai stata, è l'occasione giusta per andarci. E con chi ci andrai?
2: Allora, la decisione adesso sarà con la figlia o con un amico che ama piante e fiori. Adesso vediamo un po' chi dei due vuol venire.
1: Il marito...
2: Perché la figlia, se non mi sbaglio, già è stata forse 15 giorni fa la figlia con la sua famiglia. Il marito non è molto avanti.
0: Lascialo a casa il marito, lascialo a casa il marito, vai con l'amico, fidate. Ti spiega i fiori, bello questo, l'arbusto, la pianta, la foglia.
2: No, infatti dicevo, l'altro amico è un amante di piante, fiori, uccellini, perché è amante della natura, quindi forse è la persona più adatta da portare, dai, diciamo così.
1: Grazie mille Franci per essere stata con noi, grazie e complimenti.
2: Grazie ancora, ciao ragazzi.
1: Ciao, buona giornata. Noi andiamo avanti con la nostra musica. Dopo aver ascoltato le parole di Franci, che è una aficionada di Radio Number One, ci sono Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, l'ultimo loro singolo.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Gabriella Silmi con Swear About Me. E andiamo. Cosa c'entra? Allora, Luchino lo trovate alle 8 di sera nel suo locale insieme a Gabro. Basta questa cosa.
1: Gallo Luchino.
0: Ma cosa c'entra? Ma allora, io ti volevo fare invece una domanda. Mi dici tre cantanti, tre famosi che hanno la barba?
1: Dai, che hanno la barba?
0: Sì, sì, visto che
1: tre cantanti famosi che hanno la... Luciano vedi, Pavarotti.
2: La barbuta.
1: Non esiste.
0: Come no? La cantante barbuta è quella che fa...
1: Chi è?
2: L'Eurovision.
0: Non la conosce, sì, non la conosce.
1: Come si chiama? Ho capito.
0: Lei non è lei, certo.
1: Capito
0: che lei.
1: L'Eurovision, certo. come si chiama?
0: Ti abbiamo colto in fallo, invece vedi, io volevo dire tutti i cantanti che hanno questo viso bello, rasato, pulito, da Tiziano Ferro a un Ligabue, a Vasco Rossi, tutti belli, belli freschi.
1: Ligabue.
0: Ligabue senza mamma,
1: è vero, è vero. Dai, leggiamo il vincitore di puntata, siamo arrivati alla fine nonostante questo tranello, credo che...
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: È Conchita Wurst.
1: Conchita Wurst era la cantante che ha vinto l'Eurovision, esatto, con Like a Phoenix, la canzone, adesso non mi ricordo il nome. Sì, lo so, infatti. Vabbè, comunque non è questa la disputa. Quindi,
0: non è questa,
1: zio,
0: la disputa.
1: Cosa devi dire?
0: Ha vinto Andrea Brum Ferrari. Oh. Preferite la barba. Questo è, però. Vabbè.
1: Grazie a tutti, sono contento di aver vinto questa puntata, anche perché basta adesso gli applausi, grazie, fin troppi. Sono contento perché io penso proprio che puoi essere molto affascinante anche con la barba, ecco, quindi credo che sia giusto così.
0: Pensa a quello, grazie, che vuoi, io sono con Federici, io lui...
4: sfumature di zio con la metta.
0: Esatto, io e Federici invece, vedi, siamo due giovani senza barba, cioè la fa belli, precisi, puliti, guarda che belli, ecco.
1: Ma avete perso. Grazie zio Nasti.
0: Grazie a te Brum Ferrari.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori. Vi lasciamo a Stefano Federici.
4: Grazie per aver barbato.
1: Grazie a Stefano Federici che dice stupidaggini. Dalle 14 alle 17 con la sua Sfinge il pomeriggio number one. Noi torniamo domani con One Match, l'ultimo appuntamento della settimana dalle 13. Ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio.
1: Grazie, ciao.
5: One Match. E tu, da che parte stai?
6: Rimani su Radio Number One.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
3: Info su Volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
6: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
9: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
10: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
11: Porte aperte sabato e domenica.
12: Buon pomeriggio, buon giovedì, grazie allo sbarbato, grazie al barbato, torneranno domani alle 13. Sono le 14 in questo istante, tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima le ultime notizie.
13: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
14: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
13: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
14: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
15: Radio Number One Notizie.
16: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano, il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati questa mattina in Italia atterrando a Fiumicino. Entrambi, raccontando i dettagli, hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Registriamo i primi danni, ha scritto sui social il sindaco di Bacoli dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 che ha interessato poco prima delle 6 di questa mattina la zona dei Campi Flegrei. A Bacoli in particolare vengono segnalati alcuni cedimenti di intonaci dalle facciate di edifici privati. Milano, pirata della strada, investe sulle strisce due anziane sorelle di 75 e 70 anni, la maggiore è deceduta. L'uomo aveva un tasso alcolico 4 volte superiore al limite, oltre a essere positivo al narcotest, arrestato dopo che si è costituito. Dopo il freddo fuori stagione, l'Europa occidentale, Italia compresa, si prepara a vivere una fase di caldo eccezionale. Secondo gli esperti avremo temperature anche di 35-36 gradi in alcune aree di Spagna e Francia. Sulle nostre regioni settentrionali nel prossimo weekend attese punte anche di 32. Ed ora parliamo di natalità, che in Italia sta raggiungendo i minimi storici. Ebbene, 6,6 milioni di persone dichiarano però di aver dovuto rinunciare ad avere bambini che desiderano. A segnalarlo è l'Istat, che aggiunge come tra i quasi 10 milioni di persone tra i 18 e i 49 anni che esprimono l'intenzione di non avere figli in futuro, soltanto una piccola parte afferma che i bambini non rientrano nel proprio progetto di vita. È morto Carlo III, un annuncio che poteva sconvolgere il mondo intero, di sicuro la Gran Bretagna, ma per fortuna dei sudditi di Sua Maestà non è affatto vero. Re Carlo è vivo. L'annuncio è stato dato per errore dalla storica Radio Caroline, che poi si è prontamente scusata per il disagio causato. Sarà Monza-Catanzaro la finale playoff per salire in Serie A, andata in Calabria domenica sera alle 20, ritorno in Brianza venerdì 29, la stessa ora. Alle 14 conosceremo invece i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri,

e questo è Potential, il titolo della sua canzone che trovate anche all'interno della nostra classifica. La Play One si avvicina il sabato sera e allora dalle 18 alle 21 dopo domani mi troverete qui su Radio Number One con le 40 più trasmesse della settimana.

0: Ilaria da Piadena.
1: Ciao Ilaria, benvenuta e grazie per aver inviato il tuo contenuto audio.
2: Mega so, ciao Twitch, Carliga Merlut.
1: Ma cosa?
2: Ciao Gigi.
1: Ciao Gigi.
3: Buongiorno amici di Radio Number One. Thomas e Ivo, i Maniscalchi, sempre presenti.
1: Grandi, grandi.
3: Un abbraccione e un saluto anche alla mitica Michela.
1: Domani ci sarà la Persico. Tra l'altro domani sarà l'ultimo appuntamento del PN1 Plus, visto che la nostra Michela poi lunedì, dopo la mia festa di domenica, poi ne parleremo, partirà per... ve lo dirà lei dove andrà, insomma.
0: Ciao Radio Number One, io sono presente, pronta per fare le sfide con la Sfinge.
1: Pronta anche
0: la Sfinge. Un forte abbraccio Marilu da Piatena.
1: Grazie Marilu, un abbraccione anche a te. Secondo voi la situazione potrebbe migliorare o peggiorare?
4: Ciao Stefano, dico...
1: Bravo,
4: con piccione. I piccioni.
1: Lo sapevo.
4: Sul mio balcone il piccione ha ripreso a tubare. Sul mio balcone il piccione ha ripreso a tubare.
3: Fumate di meno.
1: Ecco, quello che ci voleva. Grazie al dottor Piccione, siete tantissimi. Saluto il mister, saluto Gigi, saluto Edda, saluto Maria Grazia, saluto Enrico dei nostri. Ma quanti siete? Lo so, siete tanti.
5: Siamo su Radio Number One.
1: Bravo.
5: Allora, Robert è presente.
1: Bravo Robert. Tra pochissimo parleremo della famigerata maledizione di Tutankhamon, ma prima Meghan Trainor.

domenica sera la cena dalle 19:30, il dopo cena dalle 21:30 con la cena cantata. Anche oggi non mi resta che invitarvi a questo evento che colleghi e soprattutto i vari direttori della radio mi stanno organizzando. Quindi vi aspetto al Peperi di Dalmine. Se volete avere maggiori informazioni sulla festa per i miei 25 anni di radio, le trovate su peperi.it, su Instagram. Ci sarà anche Michela Persico, ci sarà la Sfinge. A proposito dell'Egitto, per mettere in difficoltà i profanatori di tombe, gli egizi, ho saputo proprio questa mattina, usavano un vero e proprio, come chiamavano loro, antifurto. Cioè si parla della tomba di Tutankhamon in questo caso, perché un recente studio ha svelato il segreto della maledizione di Tutankhamon e rivelato praticamente altissimi livelli di radiazioni nelle tombe egizie. Cioè nella tomba di Tutankhamon c'era l'uranio radioattivo, pensate, come antifurto. Quindi si torna all'indietro nel tempo. Dopo l'apertura della tomba di Tutankhamon nel 1922, diversi partecipanti della missione archeologica morirono in circostanze misteriose. E un'iscrizione su alcune tombe egizie avvisava che chiunque avesse profanato il sonno eterno del faraone sarebbe morto, diciamo, per una misteriosa malattia. E così fu. Cioè, chi tentava moriva. Cioè, uno studio ha rivelato un alto livello di radiazioni nella tomba di Tutankhamon e in altre tombe egizie, cioè uranio radioattivo che gli egizi usavano, come ho detto, come antifurto. E le radiazioni infatti spiegherebbero l'alto numero di morti per tumore nella popolazione egiziana, sia antica che contemporanea. E nella letteratura funeraria egiziana si trovano riferimenti all'uso dell'uranio nelle cerimonie religiose e al suo seppellimento nelle tombe. E pensate che il signor Howard Carter, cioè la prima persona a entrare nella tomba di Tutankhamon con Carnarvon, ovvero colui che poi finanziò gli scavi, lui, Carter, morì nel 1939 dopo una lunga battaglia contro il linfoma di Hodgkin, sospettato di essere causato da avvelenamento da radiazioni. E grazie alle ultime scoperte abbiamo saputo che effettivamente gli egizi, per mettere in difficoltà i profanatori di tombe, usavano questo antifurto. Nella tomba di Tutankhamon è stato ritrovato uranio radioattivo come antifurto. Quindi ancora una volta scopriamo che gli egizi erano avanti su chiunque. Cosa ne pensate? 393-444-0444. A proposito di Egitto, tra 10 minuti la Sfinge, ma prima la Rodrigo.

0: sconfiggere la nostra miglior nemica o peggior amica, 393-444-0444. Raccontateci chi siete, da dove giocate e soprattutto quello che vi viene in mente, ovvero la risposta corretta a questo indovinello. Pardon, Sfinge, enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, buon giovedì, ecco un nuovo enigma. Oggi con Fatima, Ramadan, Abdul e il piccolo Adam sono tornata alla spiaggia di El Kuseir. E questo è un enigma davvero difficile da risolvere. Sono tra gli oggetti più trovati nell'ambiente, ritrovati soprattutto nelle spiagge, da chi le pulisce. Che cosa?
0: Secondo l'ennesima classifica, giustamente c'è stata una ricerca in merito, ci sono alcuni oggetti che spesso vengono ritrovati soprattutto da chi si occupa di pulizia della spiaggia e di pulire l'ambiente. C'è una classifica, una vera top 10, e all'interno di questi 10 oggetti ce n'è uno che praticamente viene ritrovato spesso e che è anche alto in classifica. Non avrei mai detto potessero ritrovare quegli oggetti soprattutto vicinissimi al mare, nelle spiagge, e invece li ritrovano. Sfinge!
2: Sono tra gli oggetti più trovati nell'ambiente, ritrovati soprattutto nelle spiagge, da chi le pulisce. Che cosa?
0: Serve un bel ragionamento, quello con la R maiuscola. 393-444-0444. C'è una top 10 da completare, una medaglia d'oro virtuale da vincere. Aspettiamo i vostri ragionamenti, quelli forti.
3: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
4: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
3: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Per la tua pubblicità 800 239 182. 800 239 182.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora? Hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
9: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
8: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
9: E la qualità anche.
8: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
9: Sempre sempre.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
13: Radio Number One è

0: Facciamolo lento, lento, lento. Samurai J con Ossessione, 2:30 in questo preciso istante. Buon pomeriggio, buon giovedì, grazie per aver scelto questo quarto appuntamento alla settimana con il pomeriggio number one. Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge, la Family collegata ad essa, Abdul, Fatima, Ramadan, Khaled, tutti a Il Kuseir per questo enigma.
1: Sono tra gli oggetti più trovati nell'ambiente, ritrovati soprattutto nelle spiagge. Da chi le pulisce?
0: Nella spiaggia.
1: Che cosa?
0: Nella spiaggia hanno trovato anche Antonio.
2: Ciao, sono Paola da Torino. Volevo rispondere all'enigma della Sfinge.
0: Dica.
2: Penso ai mozziconi di sigaretta.
0: No.
2: Ciao ciao a tutti.
0: Saluto te Paola, tutti gli amici del Piemonte, in questo caso gli amici di Torino. In tantissimi avete detto quello che ha detto Paola, ovvero i mozziconi di sigaretta. Non è quella la risposta corretta. Sì, i mozziconi di sigaretta vengono ritrovati in quantità industriale, probabilmente sono primi in classifica, ma nella top 5 degli oggetti ritrovati c'è anche dell'altro. È proprio quest'altro, voleva sentirsi raccontare da voi o sentirselo raccontare da voi la Sfinge.
3: Ciao Matteo dal Sago Sepio, si trovano anche le dentiere. Ai ai ai.
0: Come le dentiere?
4: Ciao la del number one. Per quanto riguarda il gioco della Sfinge, secondo me sono i bicchieri di plastica.
0: I bicchieri di plastica.
4: Simone da Pieteda.
0: I bicchieri di plastica, gli auricolari ci dicono. No, no, no, non sono nemmeno quelli.
5: Ciao Stefano, la so, la so, la so.
0: Vai.
5: Secondo me è la trozza del boma.
0: Ma
1: no, no, no, no, no.
0: Non si trozza, non si trozza. Quando parte il cicchi cicchi ci è perché siete veramente fuori strada.
6: Buongiorno number one, per me sono le monete. Roberto no. Da Gambolò.
0: Sono in classifica anche le monetine, ma purtroppo non è quello che la Sfinge voleva sentirsi raccontare.
7: Ciao, siamo Nicola e Sergio da Brescia. Sono
0: Ciao.
7: Per caso i bambini?
0: Come i bambini? Va bene, è vero che in Emilia Romagna c'è il publifono quando si perde un bambino, ad esempio il bimbo Gigi o il piccolo Gigi con il cappellino blu in testa, le scarpette rosse, aspetta mamma Silvia al bagno numero 144. È vero, però non sono nella top 10 i bambini, mi dispiace. Andiamo avanti, sentiamo altri ragionamenti.
8: Ciao Ste, Daniele da Sirmione.
0: Ciao,
8: sono
0: Daniele.
8: Le bottiglie di plastica?
0: Ci sta, sono in classifica, ma non è quello che la Sfinge voleva sentirsi raccontare da te.
9: Ciao Radio Number One, Bass Media Legnano, sono le collanine.
0: Le
9: Ciao.
0: Collanine, le collanine, non sono nemmeno quelle, ragazzi. Dai, dai, pensateci, Sfinge!
1: Gli oggetti più trovati nell'ambiente, ritrovati soprattutto nelle spiagge, da chi le pulisce? Che cosa?
0: Serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola.

0: pomeriggio, grazie per aver scelto Radio Number One in FM Dab e Up, anche con il classico collegamento Italia-Egitto, questa volta da El Kuzeir alla Sfinge.
1: Sono tra gli oggetti più trovati nell'ambiente, ritrovati soprattutto nelle spiagge, da chi le pulisce. Che cosa?
0: Chiede la Sfinge. Ecco le risposte dei nostri miglior interpreti, in questo caso al femminile.
2: Ste, qua dicono preservativi.
3: Bevete di meno la sera.
0: Non sono quelle ragazzi, ma che cosa avete in testa?
4: Buongiorno number one, Caterina da Ivrea, potrebbero essere gli anelli?
0: No.
4: O gli orecchini?
0: Non sono nemmeno quelli.
5: Sono Eliana da Brescia, secondo me sono le gomme da masticare.
0: Non sono nemmeno le gomme da masticare.
6: Ma forse la cosa più persa nelle spiagge, ma però secondo me è un gioco un po' retro, potrebbero essere le biglie, ma sinceramente non so neanche se le usano ancora.
0: Io sì,
6: però sono talmente piccole e facili da perdere in spiagge. Noi sono

0: forse le biglie, amici?
1: A me, ma pare una strunzata.
0: Non sono nemmeno le biglie, ma apprezziamo comunque quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola.
2: Secondo me sono gli elastici per i capelli. Ciao Aurora da Bergamo.
0: Non sono nemmeno gli elastici per i capelli.
3: Ciao Cristian da Sarnico. Ma mi pare ovvio che sono i preservativi.
0: Ancora, non sono quelli. Dai, fate i bravi, siate delicati, ragazzi.
4: Sono tra gli oggetti più trovati nell'ambiente, ritrovati soprattutto nelle spiagge, da chi le pulisce.

0: pezzo, siete su Radio Number One con Stefano Federici, l'appuntamento con il pomeriggio Number One. Con me nella cesta sta salendo il serpente, dall'Egitto c'è la Family con la Sfinge, da El Cuser con questo ennesimo enigma.
1: Sono tra gli oggetti più trovati nell'ambiente, ritrovati soprattutto nelle spiagge, da chi le pulisce. Che cosa?
0: Cosa ritrovano? Giustamente quelli che puliscono le spiagge, soprattutto nell'ambiente, soprattutto quello marino.
2: Ciao da Ombretta da Bergamo, sono i cerotti che quando si va in spiaggia si deve fare il bagno, magari qualcuno ha qualche lesione, si mette i cerotti e poi si perdono e l'acqua li riporta.
0: Ottima riflessione, ma non è quella la risposta corretta.
3: Ciao, sono Ugo Elia da Luino. Sono per caso gli anelli?
0: Nemmeno quelli ragazzi.
4: Sono i telefonini o gli occhiali da sole?
0: No.
4: Matteo,
0: no.
4: Arsago Seprio, ciao Number One.
0: Ciao Matteo, grazie per esserci. Mauro.
5: Mauro Di Mantova.
0: Dici.
5: Ciao Radio Number One. Per me sono le mutande.
0: Ma come le mutande? Cioè tutti se le levano e poi non se le mettono più, tornano a casa senza una volta fatto il bagno.
6: Secchielli, giochi per i bimbi, Urbi dalla Val Seriana.
0: No, ciao Urbi, non sono nemmeno i secchielli, questi giochi che i bimbi utilizzano in spiaggia.

0: So easy to fall in love, questo è il titolo della nuova di Olivia Dean. Siete su Radio Number One, si torna immediatamente in Egitto.
1: Sono tra gli oggetti più trovati nell'ambiente, ritrovati soprattutto nelle spiagge, da chi le pulisce. Che cosa?
2: Ciao, sono Cristina da Oglianico. Sono i gioielli?
0: No, né quelli che mettono soprattutto addosso le persone, nemmeno quelli di famiglia. Enrico.
3: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: diretta number one che ogni pomeriggio dal lunedì al giovedì ospita il PN1 che diventa Plus il venerdì con la presenza della Cleopatra d'Italia che tornerà appunto domani per l'ultimo PN1 Plus prima dell'inizio della stagione più calda con Michela Persico. Torniamo a El Cuseira, torniamo dalla Sfinge.
1: Sono tra gli oggetti più trovati nell'ambiente, ritrovati soprattutto nelle spiagge. Da chi le pulisce? Che cosa?
0: Chi pulisce le spiagge spesso trova questi oggetti e la Sfinge è entrata praticamente nella classifica degli oggetti più ritrovati e vorrebbe sentirsi raccontare da voi un determinato oggetto o più oggetti che assomigliano tra loro stessi in questo enigma.
2: Ciao a tutti, Marco da Vinovo. Per me la risposta all'enigma della Sfinge sono...
0: Cosa?
2: I tappi delle bottiglie delle birre.
0: No, non sono quelli, non sono i tappi delle bottiglie delle birre.
3: Ciao Ste, per l'enigma della Sfinge,
0: sì.
3: La cosa che trovano di più in spiaggia,
0: ho paura,
3: è la verginità.
0: Ma cosa? Ma...
3: La perdono lì, ma... per strada.
0: Ma non è un oggetto.
3: Un lettino, sì, bagnasciuga.
0: Va bene Andrea, sei stato chiarissimo, purtroppo non è la risposta corretta.
4: Le conchiglie, le... Monica da Borgo San Giacomo,
5: bevete
4: Brescia.
5: Di meno, bevete di meno la sera.
0: Signori, vi chiedo a questo punto, ma la situazione potrebbe migliorare o potrebbe anche peggiorare? Io ho ricevuto tantissimi e dico tantissimi sms e non sappiamo più chi ascoltare, chi abbiamo già messo in onda.
6: Proviamo... No, Stefano, sono forse i cerotti.
0: Non sono, non sono i cerotti, no.
7: Buongiorno, a me vengono in mente gli smartphone. Può no. essere?
0: Non sono gli
7: Ciao,
0: smartphone.
7: Davide Brescia.
0: Non sono gli smartphone.
8: Davide, ascolta, abbiamo riflettuto io e le mie donne.
0: Ho paura.
8: L'ultima volta la mia Cecilia ha perso il pannolone in spiaggia. I pannoloni. Rodolfo, il cuccatore marittimo.
5: Bevete di meno la sera.
0: No, vabbè, vado a casa. Dopo i pannoloni persi dalla donna di Rodolfo, vado in spiaggia. Cioè, non fa

0: Con Justin Timberlake, questa canzone intitolata Better Place, suonata da Radio Number One nel quarto PN1 di questa settimana, quando mancano solamente 5 minuti, saranno le 3 del giovedì pomeriggio. Tutto scorre serenamente, tranquillamente, no. Massimo, tutte le cose che tu ci hai comunicato non posso metterle in onda, altrimenti ci arrestano. Massimo, ma chi stai diventando? Dottor Piccione, mi rivolgo a lei. Massimo, dottor Piccione, ma non sono i reggiseni, dottor Piccione, dai.
1: Sono tra gli oggetti più trovati nell'ambiente, ritrovati soprattutto nelle spiagge, da chi le pulisce. Che cosa?
0: Che cosa? Chiede la Sfinge. Dai, va fatto un tipo di ragionamento.
2: Ciao Number One, sono Inna da Brescia. Saranno gli asciugamani che si trovano in spiaggia, che te li metti addosso?
0: Non sono nemmeno gli asciugamani.
3: Buongiorno amici di Number One, Mauro, il trasportatore di ossigeno da Lodi. Secondo me sono i tappi di bottiglia.
0: No. Caro amico mio, caro trasportatore di ossigeno, se andiamo avanti così me ne servirà parecchio.
4: Le creme solari, Franca da Como.
0: Le creme solari, no, non sono quelle. Piazza ci prega di leggere il suo messaggio, meglio ascoltarlo visto che è un vocale. Piazza, non deludermi.
5: Sono Mattia da Pradalunga, Bergamo. Potrebbero essere i tappi delle birre, quelli in latta.
0: Sono stati detti, no. Jessica.
6: Ciao, sono Jessica da Pisogna. Forse i cappellini?
0: No. Elisa.
7: Ciao, sono Elisa da Novate Mezzola. Per caso sono gli accendini?
0: Non sono nemmeno quelli. Se ne ritrovano, ma in top 10 prima degli accendini a quanto pare c'è qualcos'altro.
8: Robert dalla Valle Camonica, io e i miei colleghi dall'Esia 2G diciamo che sono i puntali degli ombrelloni.
0: No, non sono nemmeno i puntali degli ombrelloni. Oggi è un enigma piuttosto difficile, alcuni l'hanno beccato, ma stiamo per completare la top 10, ci vorrà ancora qualcuno che indovini quello che è.
1: Sono tra gli oggetti più trovati nell'ambiente, ritrovati soprattutto nelle spiagge, da chi le pulisce. Che cosa?
9: Su Radio Number One c'è il PN1.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Il PN1 live su Radio Number One in compagnia della Sfinge. Stiamo giocando simpaticamente con lei con un enigma davvero complicato. Ne riparliamo tra pochissimo. Abbiamo fatto le 3 un minuto. Spazio alle ultime notizie.
9: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
10: La mia spesa è velocissima perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
9: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
10: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
11: Radio Number One Notizie.
12: Bentrovati, tensione ai massimi a L'Avana. Washington ha schierato la porta aerea Nimitz nei Caraibi. Il dispiegamento all'indomani dell'incriminazione da parte degli Stati Uniti dell'ex presidente cubano Raul Castro è in una fase in cui Trump aumenta il pressing su Cuba per rovesciarne il regime. La violazione sugli attivisti della flottiglia: siamo stati picchiati selvaggiamente. A raccontarlo il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, rientrati in Italia. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria. Il terremoto ai Campi Flegrei, il sisma di magnitudo 4.4, ha avuto epicentro tra Pozzuoli e Bacoli, scuole chiuse in diversi comuni, in corso le verifiche della protezione civile. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei play-off di Serie B. I rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti 2-0 senza riuscire però a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio il ritorno in Brianza. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
13: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
14: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
15: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: capire, ma soprattutto vorrei sapere da voi qual è la risposta corretta. Intanto ce l'hanno cantata Madame Marrakesh, questa canzone intitolata appunto Volevo Capire. 15 e 6 minuti, si apre il sipario sulla nostra seconda ora insieme. Stefano Federici, come ogni pomeriggio davanti a questo microfono, come ogni pomeriggio Abdul, la family legata alla Sfinge con il piccolo Adam, oggi a El Cusair con l'ennesimo enigma.
1: Sono tra gli oggetti più trovati nell'ambiente, ritrovati soprattutto nelle spiagge, da chi le pulisce? Che cosa?
0: C'è una classifica e ho dato un'occhiata a questa classifica. Ci sono dei ritrovamenti che riguardano attrezzi da pesca come frammenti di reti, cassette, filo di nylon e ancora, avete detto, accendini, cannucce, vengono ritrovati anche quelli. Le bottiglie sono state ovviamente gettonatissime da voi con tappi, bicchieri di plastica, tappi di birra, i classici usa e getta. Poi tutti hanno detto mozzicone di sigaretta, che è il rifiuto, diciamo, singolo più diffuso in assoluto. Alcuni l'hanno beccata, ma altri sostengono
2: sono le monete. No, Germano, no, da Varese.
0: No, no, non sono le monete, è un qualcosa che spesso finisce così sbadatamente nel nostro WC, nello scarico del water, qualcosa che tenete in bagno e che tecnicamente, se vi pulite, usate tutti i giorni.
3: Ciao Arca dalla provincia di Varese, non sono per caso le sigarette?
0: No.
4: Ciao, sono i mozziconi da sigaretta, Davide da Mantova.
0: No.
5: Sono delle monete, dei soldi, no. Sandro, no. Di Biella.
0: No, l'impronta, no.
6: I mozziconi di sigarette.
0: No, no, no.
7: Ciao a te, sono Bruno da Mantova, secondo me sono le ciabatte. Le ciabatte. Tradito.
0: Ciao. Le ciabatte. Le infradito, quando fai il lancio dell'infradito.
8: Stefano, potrebbero essere gli auricolari?
0: No, non sono nemmeno gli auricolari, amico mio. 393-444-0444. Vai, vai, Stefi.
9: Stefano, sono Stefania del Puntello, ma può essere i costumi?
0: I costumi? No, non sono i costumi. È un qualcosa che avete tecnicamente nei vostri bagni che utilizzate per pulirvi una parte del vostro corpo, poi sbadatamente finiscono nello scarico della WC. 393-444-0444. Dai che la battiamo, la nostra peggiore amica, la Sfinge. C'è Darin.

0: Questo è il progetto di qualche tempo fa firmato Darin, appena sentito qui sulla tua radio preferita che ogni pomeriggio ospita il PN1, il pomeriggio number one. Benvenuti su Radio Number One, c'è la Sfinge che per l'ultima volta è pronta a rispicherare l'enigma dal Cusair. Prego, dottoressa.
1: Sono tra gli oggetti più trovati nell'ambiente, ritrovati soprattutto nelle spiagge, da chi le pulisce. Che cosa?
0: In classifica al primo posto ci sono i mozziconi, poi ci sono al terzo le bottiglie, quindi parliamo di tappi, bicchieri di plastica, i classici usa e getta, ancora accendini, cannucce, sono leggeri, facili da perdere o addirittura da far volare via, ancora attrezzi da pesca, frammenti di reti, cassette, filo di nylon, avete detto le monetine, avete detto qualunque cosa e io ho aggiunto, ma solitamente li tenete in bagno e servono per la pulizia di alcune parti del corpo e poi si lasciano andare nel water, cosa che non si dovrebbe fare, non dovreste buttarli via perché poi spesso finiscono in mare. C'è chi sostiene sia lo spazzolino da denti, ma no, ma mica buttate nel WC lo spazzolino da denti ogni volta che li lavate, almeno spero, no? Cos'è?
2: Ciao Ste, sono forse i cotton fioc? Marco D'Artogna.
0: Signore e signori, Artogne in Valle Cavonica si becca la medaglia d'oro e il campione virtuale lui.
2: Ciao Ste, sono forse i cotton fioc?
0: Bravissimo.
2: Marco D'Artogne.
0: Marco D'Artogne, primo classificato, ha mandato questo messaggio alle 2:20, signori.
3: Allora, Mauro dalla provincia di Torino. Secondo me sono i cotton fioc per le orecchie.
0: Bravo.
3: La prima cosa.
0: Bravo.
3: La seconda cosa.
0: No, va bene. Ho paura a sentire cosa poteva essere la seconda cosa. No, no, abbiamo fatto bene, meno male.
4: Ciao, sono Nico di Piacenza.
0: Ciao Nico.
4: Per la Sfinge, cotton fioc.
0: Bravo.
4: Oppure mi viene.
0: No, va bene, basta. Va bene così, va bene così. Primo, secondo e terzo classificato. Walter da Bergamo, scusate, quarto classificato.
5: Il cotton fioc per pulirsi le urige.
0: Le urige.
5: Lucia Tortona.
0: Tortona entra in top 10, brava.
6: Giuliana della provincia di Como. Con questo aiuto forse ho indovinato. Il
0: brava,
6: cotton fioc.
0: Brava Giulia. Chi è?
7: Il cotton fioc.
0: Ecco.
7: Tania da Mantova.
0: Anche Mantova riesce a entrare in top 10.
8: Sono il cotton fioc.
0: Bravo.
8: Vittorio Gazzaldo.
0: Bravo, bravo.
9: Ciao Dana di Bovisio, ci riprovo.
0: Vai.
9: Non saranno mica i cotton fioc.
0: Sono quelli.
10: Ciao, mio marito dice sono i cotton fioc.
0: Bravissima.
10: Sara da Tirano.
0: Sara da Tirano in compagnia del marito entra nella nostra classifica. Era la nona classificata. Dai, ancora uno, ce la facciamo? Vai.
11: Ciao, sono Fausta da Viggiù, sono i cotton fioc.
0: Brava Fausta.
11: Ciao.
0: Da Viggiù, brava, brava. Se non siete riusciti a entrare in classifica, non scoraggiatevi perché tra pochi minuti non tornerà la Sfinge, ma tornerà una serie TV o forse addirittura un film, mi dicono, dalla regia. Cosa abbiamo? No, un telefilm, una serie TV americana. Il 393-444-0444 è il numero che dovete utilizzare per giocare ai nostri tutti contro tutti. In arrivo una delle canzoni del momento, inserita anche in uno spot pubblicitario, chissà che magari diventerà la canzone dell'estate. C'è a chi piace e chi invece al suo paese non torna mai.

0: Serena Brancale, Levante e Delia ce l'hanno cantata dal grande palco del PN1 ogni pomeriggio dal lunedì al giovedì, il pomeriggio number one che diventa plus e diventerà plus anche domani dalle 14 alle 17. Abbiamo praticamente terminato il tutti contro tutte. Io lo so che ci restate male se i vostri sms non vanno in onda, ma siete troppi.
1: Però io ve l'ho mandato alle 14.37, oh, non mi avete neanche messo in classifica.
0: Ma dai, uffa. Non dire così, potrai rifarti più tardi. Andiamo in Argentina, dove la polizia è stata chiamata ad un intervento per fermare una festa troppo rumorosa. E allora gli agenti, giustamente, sono andati a controllare, si sono precipitati a questa festa troppo rumorosa per verificare chi faceva casino e si sono ritrovati davanti ad una gallina, che festeggiava il suo compleanno con 70 invitati. Io ho verificato, si tratta di una storia realmente accaduta, signori, diventata tra l'altro virale dopo essere stata diffusa dai media locali, e a intervenire sono stati effettivamente gli agenti della polizia argentina, i quali hanno scoperto che i responsabili della musica ad alto volume non erano umani festaioli, bensì un gruppo insolito riunito per celebrare il compleanno di una gallina che era stata messa praticamente in console a suonare. Ma tutto a posto, signori. Arriva la polizia.

0: anche in disco. Come si chiama? Icona Pop con Charlie XCX, 15 e 22 di questo giovedì pomeriggio. Fra tre giorni il mio 25esimo anno di radio. Amici e amiche del pomeriggio number one, possiamo finalmente conoscerci. Abbiamo scelto la location alcuni giorni fa, sarà il Peperì di Dalmine in provincia di Bergamo, ad ospitare il mio 25esimo anno di radio. Inizio anticipatamente a ringraziare coloro che verranno a trovarmi, anche solo per un abbraccio, per una stretta di mano, per cantare con noi. In serata ci sarà la cena cantata, DJ set, potrete conoscere anche Michela Persico, presente alla mia festa, anche la Sfinge con i suoi enigmi. Non vedo l'ora di potervi abbracciare. Saluto anche Joe, che sarà uno dei nostri.
1: Per me domenica sera vengono al Peperì la polizia argentina, perché ci sentiranno fare casino fino là in fondo.
0: Va bene, a posto così. Abbiamo parlato di quello che è successo in Argentina qualche istante fa, dove la polizia è intervenuta per fermare una festa troppo rumorosa e si è beccata la stessa polizia in console una gallina.
2: Ho sentito della festa che per una gallina. Sarebbero andate diversamente le cose se il festeggiato invece fosse stato un piccione.
0: Ma da. Mi scrivono: ciao Ste, riesci a mandare gli auguri ad Alfio Mela da Pavia, perché oggi è il suo compleanno. Ma ditelo prima, ragazzi.

0: pomeriggio number one.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo.
1: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
2: Bagno 30?
1: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
2: No!
1: Ma pare che i menage a Trova non sono contesi.
2: Era per la completezza di informazione.
0: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
3: Solo su Radio Number One. Rimani su Radio Number One.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
3: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre, sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
7: Sempre aperti con orario continuato.
6: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731 comprooroDoro.it.
8: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
9: Io lo faccio per proteggerti.
8: È un momento difficile e tu te ne vai.
9: Meritiamo di più, tutti e due.
8: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
9: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
10: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
11: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
12: Radio Number One.

intitolata Bossa Nostra, la nuova canzone di Gaia. Stanno uscendo le canzoni che poi ci accompagneranno verso l'estate 2026 e durante la stagione più calda. Dicono sia sarà un'estate veramente calda, con le temperature che dovrebbero sfiorare i 30 gradi forse già nelle prossime ore, staremo a vedere, no? Ne parleremo magari a settembre, fine settembre, inizio ottobre, quando faremo un po' il punto dell'estate che abbiamo trascorso insieme. Sono le 15.32 con Stefano Federici, come ogni pomeriggio c'è il PN1 live su Radio Number One. Salutiamo chi ci ascolta con l'app, che ha scaricato l'app ufficiale per ascoltarci in alta definizione, chi con il DAB, chi in FM. Buon giovedì a tutti, prepariamoci perché qui sono chiamati a rapporto i supercampioni, ma anche quelli che vorrebbero diventare prestissimo supercampioni, entrare in top 10 e perché no cercare di vincere finalmente la medaglia d'oro virtuale e il nostro applauso con annesso titolo di supercampione.

Signore e signori, il primo episodio uscì in America, quindi siamo negli States il 3 novembre del lontano 1978. Questo è il primo episodio a Stelle Strisce. L'ultimo il 7 marzo del 1986. Vogliamo sapere da voi il titolo corretto di questa serie TV al 393 444

0: Ancora freddo di Bausa, questi producer norvegesi ce l'hanno scritta, cantata, interpretata, è Magnetic. Stiamo giocando con il secondo Tutti contro Tutte live su Radio Number One, una serie TV fine anni 70, arrivò fino al 1986, è questa.
1: Attenzione!
0: Praticamente impossibile da sbagliare. Ma stando con voi ho imparato che nulla è veramente impossibile.
2: Happy Days, Antonio D'Adesio.
0: Ma no, ma non è Happy Days. Antonio, non è Happy Days.
3: Happy Days, Ivana Vallecamonica.
0: No, Happy Days.
4: Happy Days.
5: Sei?
4: Francesco Dato.
0: Ma tutti hanno detto Happy Days. Ma Happy Days? Ma siamo sicuri? Happy Days?
6: Arturo, è Willy Fogg, dice ora. Willy Fogg. Il giro del mondo in. Quanti erano i giorni? 80?
0: No, vabbè, ma me ne vado oggi. Ma siete Happy Days, Willy Fogg.

0: qual è il titolo?
1: Ciao, sono i Robinson.
0: I Robinson adesso.
1: Barbara ha donato del gatto.
0: Ci siamo spostati sui Robinson.
2: In blue jeans,
0: come genitori in blue jeans?
2: In blue jeans, Davide Tavares.
0: Pensavo dicessi anche tu i Robinson.
3: Sono i Robinson. Carlo da Cremona.
0: Ma come i Robinson?

0: Light, la nuova di Taylor Swift, sentita qui su Radio Number One. Si sta giocando con il secondo tutti contro tutti.
1: Attenzione!
0: Signori, non deludetemi, perché questo è un telefilm storico e il titolo è...
2: I Jefferson,
0: Ma come i Jefferson? Ma come?
3: Christian D'Asola, la famiglia Bradford.
0: Ma no! Su Radio Number
4: One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Senso positivo, Lorenzo Giovanotti. Era l'estate del 1994 e questa è una grande canzone che i nostri programmatori hanno scelto per voi.
1: Attenzione!
0: Stiamo giocando con una serie TV americana, primo episodio 3 novembre del 78, ultimo episodio 7 marzo del 1986. Qual è il titolo?
2: Oggi avrei sbagliato anch'io mille volte.
0: Ma no!
2: È un caos questo telefilm. Che cavolo è? Cos'è?
0: Te lo dicono.
2: Monica da Viadana.
0: Monica, te lo dicono loro. Questo ha un titolo non troppo complicato.
3: Arnold Enrico Valbrembo.
0: È lui! Enrico Valbrembo.
3: Arnold Enrico Valbrembo.
0: È il numero uno. Tutti questi messaggi sono arrivati contemporaneamente alle 15:33, signori.
4: Era Arnold. Riccardo su Zara Mantova. Ciao a tutti.
0: A un centesimo.
4: Arnold.
0: Bravissimo.
4: Mauro e Fabrizio della provincia di Torino.
0: A un centesimo.
5: Il mio amico Arnold, Stefano da Ponte Tresa.
0: A un centesimo.
6: Il mio amico Arnold, Domenico D'Amazzo.
0: A due centesimi.
7: Stefano, sono Dario da Lodi, questo è il mio amico Arnold.
0: A un centesimo.
8: Ma è Arnold, o meglio, il mio amico Arnold. Ciao da Adri, da Castelletto Ticino.
0: Adri con tutta la calma olimpica possibile.
9: Il mio amico Arnold, Chiara da Mantova, ciao.
0: Brava, brava Chiara.
10: Ciao, sono Daniela da Segrate. Il titolo è Il mio amico Arnold.
0: Anche Segrate ciao. C'è, ciao, ciao.
11: Stavolta indovino, È la sigla del telefilm Il mio amico Arnold.
0: Avete visto quanti sono?
11: Sono Daniela di Vestone.
0: Poi giustamente in America uscì con il titolo in inglese, no? Che c'entra poco con Il mio amico Arnold, ma era questo il titolo originale nella serie TV americana.
12: Different Strokes, Gianluca da Firenze.
0: E anche Gianluca è un grande campione. Salutiamo naturalmente tutti quelli che purtroppo per questioni di tempo non sono stati messi on air. Ringraziamo tutti voi per aver giocato al Tutti contro Tutte con questo telefilm, ovvero Il mio amico Arnold.

0: Sabrina Carpenter con Lady Ciccone, Madonna, Bring Your Love, 15:56. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Salutiamo tutti quelli che giustamente sono arrabbiati, incazzati perché non sono riusciti a entrare in top 10, ma tranquilli, tranquille, tra pochissimo qui sulla vostra radio preferita, qui nel PN1 del giovedì, ci sarà il terzo gioco legato al tutti contro tutte. Torneremo a El Kuser in Egitto, Mar Rosso con la Sfinge, Abdul e la parola nascosta nel sarcofago.
1: Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Giovedì pomeriggio continua, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Tra poco in collegamento da El Cusair, la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, ma proprio in questo istante è l'ora della merenda, alle 16, spazio all'informazione.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Radio Number One Notizie.
5: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Israele ha rilasciato i 429 attivisti della Global Summit Flotilla. Tra questi Dario Carotenuto del Movimento 5 Stelle, che ha raccontato l'esperienza. Alcuni hanno subito violenza sessuale, gli anziani sono stati torturati, così ha detto all'arrivo a Fiumicino. A noi è andata anche bene, sono molto provato, è stata un'esperienza terribile, ha aggiunto Carotenuto. La Farnesina fa sapere che tutti i partecipanti italiani alla flotilla sono stati trasferiti e faranno presto ritorno in Italia. Proseguono le pressioni dell'amministrazione Trump verso L'Avana, Cuba. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco davanti ai Caraibi. Annuncio arrivato dal Comando Sud degli Stati Uniti, Southcom, il gruppo responsabile delle operazioni militari e della cooperazione di sicurezza in America Latina, nei Caraibi e nelle acque adiacenti, escluso il Messico. Benvenuti nei Caraibi, gruppo d'attacco del Nimitz, appostato su X, il Southcom. Mai nella vita avrei immaginato un qualcosa del genere. È sempre stato bravo, il primo della classe, studioso, preciso, ordinato, sempre pulito anche in camera sua. Sono le parole della sorella di Salim El Kudri, il 31enne che con la macchina a tutta velocità si è scagliato sulla folla a Modena sabato scorso. Intanto telefoni, computer, relazioni personali, disagio sociale e psichiatrico sono il campo d'indagine in cui si muove la squadra mobile di Modena per ricostruire le ragioni che hanno portato il ragazzo al folle gesto. Tennis è sorteggiato il tabellone del Roland Garros, Sinner affronterà al primo turno il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

quando tutto finisce poi restano solamente i ricordi ai quali uno magari si appiglia, quell'effetto che ti dà, no, la mente quando poi ti appiglia ad un ricordo, magari piangi, dici ah quanto era bella quella persona lì.

0: anche perché arriva il terzo tutti contro tutte. Questa volta si torna al Cuseir, Mar Rosso, Egitto, con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
1: Sono tornata, sono la Sfinge, e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Anche perché Abdullah è il nostro unico alleato, ma sappiamo, grazie ai suoi fax che oggi pomeriggio arrivano da il Cuseir, che questa parola nascosta è composta da sole 8 lettere, 5 le consonanti e 3 le vocali. 8 lettere, 5 consonanti e 3 vocali. Aspettiamo che si apra leggermente il sarcofago. Grande Abdullah. Molte persone in estate sono facilitate nel farlo. Pensate a quali sono le azioni, diciamo, quelle che durante l'estate magari si fanno un pochino di più rispetto all'inverno. Molte persone in estate sono facilitate nel farlo. 5 consonanti e 3 vocali. Il numero è sempre quello: 39.

0: da El Cusè Regit questo: molte persone in estate sono facilitate nel farlo, probabilmente perché fa caldo. Cos'è che solitamente d'estate magari siamo facilitati a fare?
1: La risposta è la pipì in acqua al mare. Ciao Roberto.
0: Roberto, no, la pipì in acqua no.
2: In senso da Mantova penso vestirsi.
0: Perché d'inverno non ti vesti, caro?
3: La parola nascosta è ciclismo. Davide da Ivrea.
0: Non è nemmeno quella.
4: Il trekking, Laura da Ponte.
0: Il trekking da Ponte, andiamo a Tavernola.
5: Le vacanze.
0: Ovvero?
5: Ferie.
0: No, non è né una né l'altra, tesoro mio.
6: Buongiorno. Ciao Luca da Torino.
0: Vai Luca.
6: Per me l'enigma della stinge è il gelataio.
0: Gelataio. È la parola nascosta nel sarcofago.
7: Ciao Ste, sarà mica la corsetta.
0: La corsetta sul
7: Tom,
0: posto.
7: Vale Monica.
0: Ciao Tom.
6: Stavolta la indovino.
0: Vai.
6: Il bagnetto. Antonio Mantova.
0: Perché d'inverno non ci si lava, giusto? Vai.
8: Ciao Stefano. Con un primo indizio la parola che mi viene in mente è abbronza. Mariana da Lugano.
0: Non è quella Mariana.
6: Mi sa no. Zaccalustro.
0: Ma quale
6: Zaccalustro?
0: Io non capisco.
9: Ciao, la parola nascosta nel sarcofago è bagnarsi. Beatrice no. Da Bergamo.
0: Secondo voi, amici e amiche del PN1, la situazione potrebbe migliorare o peggiorare? Ditemelo voi.
10: Stefano, all'aria aperta lo jogging.
0: Lo jogging.
10: La corsa, jogging.
0: Lo jogging. Io gioggo, tu giochi, lo jogging. No, c'è il secondo indizio. Abdul, perdonami, ma il dottor Piccione vuole ascoltarlo. Alcune persone, anche più volte al giorno, le vedi, soprattutto d'estate, sul balcone compiere questa determinata azione, ovvero questa parola nascosta. 8 lettere, 5 consonanti e 3 vocali. Dai, fa.

0: con Drive Safe, guida sicuro. Stiamo giocando con il terzo tutti contro tutte e la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta da 8 lettere, abbiamo detto 5 le consonanti, 3 le vocali. Molte persone in estate sono facilitate nel farlo, primo indizio, il secondo, alcune persone anche più volte al giorno le vedi soprattutto sul balcone fare questa cosa. Moira, docciarsi, perché i tuoi vicini hanno la doccia proprio sul terrazzo, quando fa caldo escono all'esterno e si docciano davanti a tutti.
1: Ciao Katia D'Alecco, sventolarsi?
0: No, Katia D'Alecco, si sventolano le persone come se fossero delle bandiere sul balcone. Anche Rocco un tempo sventolava.
2: Ciao, sono Andrea da Chiari e per me è acqua gym.
0: Acqua gym, chi non fa acqua gym sul terrazzo? Amica mia, no.
3: Mauro da Medule, la siesta. Buona giornata.
0: Buona giornata, caro. Un abbraccione. Chi non fa sul terrazzo la siesta? C'ha ragione pure lui, eh.
4: Per me è la doccia.
0: La doccia.
4: Fammi sì. Da Bergamo, perché tanti non fanno la doccia.
0: E allora d'estate si esce sul terrazzo e si fa la doccia.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: È abbronzarsi.
0: Beh, quello ci
5: sole.
0: Quello
5: ci da Milano.
0: Non è quello, però ci sta, ci sta.
1: Pisolare, ancora la tagna da Mantova.
0: Pisolare, ecco un nuovo termine tecnico. Pisoliamo insieme sul terrazzo d'estate. Purtroppo pisolare non è la parola nascosta di oggi.
6: Stai la sola da balcone d'estate, si fa insomma quello che si butta, va,
0: quello che si butta, il bungee jumping. Allora, abbiamo detto molte persone in estate sono facilitate nel farlo, alcune persone anche più volte al giorno le vedi sul terrazzo soprattutto d'estate fare quella cosa, in inverno invece di fare quella cosa utilizzano l'asciugatrice. Beh ragazzi, più di così cosa fanno le persone? 8 lettere

0: meglio Hollywood è il titolo di questa canzone che ci ha cantato Michael Bublé qui su Radio Number One, da dove ogni pomeriggio arriva anche il PN1, il pomeriggio Number One. Stiamo giocando con il terzo gioco legato al tutti contro tutte. La parola nascosta nel sarcofago della Sfinge è composta da 8 lettere, 5 consonanti, 3 vocali. Molte persone in estate sono facilitate nel farlo, alcune persone anche più volte al giorno le vedi fare quella cosa, in inverno invece di fare quella cosa utilizzano l'asciugatrice. Qual è la risposta corretta? Cosa si fa quando tecnicamente non si utilizza l'asciugatrice?
1: Ciao, la parola è annaffiare. Albi da Brescia, ciao.
0: Annaffiare non è la risposta corretta. Mimmo, dacci una mano tu.
2: Stefano, stendono i panni.
0: Stendono i panni, grazie carissimo per aver dato una grossa mano. Quindi se le persone durante l'estate magari asciugano con il sole i panni rispetto che utilizzare l'asciugatrice, la parola corretta, ovvero la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, quale potrebbe essere? Dario.
3: Stendere i panni, Dario da Mantova.
0: La parola è stendere. Bravo. Mantova sale sul gradino più alto del podio grazie a Dario, il numero uno.
4: Ciao, Giusy da Mantova, la risposta è stendere.
0: E Mantova è scatenata anche in seconda posizione.
5: Ciao Radio Number One, per caso la parola nascosta è stendere?
0: Bravo, chi sei?
5: Stendere i panni in balcone, no?
0: Sì.
5: Ciao, sono Marco da Milano.
0: Milano terza.
6: Ciao, la parola è stendere, Claudia dal Lago d'Iseo.
0: Brava Claudia, il Lago d'Iseo c'è, quarto classificato, stendere.
7: Ce l'ho, stendere.
0: Bravissimo, non sappiamo chi tu sia. Però.
8: La parola misteriosa potrebbe essere stendere,
0: è quella.
8: Cinzia da Genova.
0: Brava Cinzia, anche la Liguria c'è, entra in top 10 Genova.
9: Oh, per me la parola e stendere.
0: Brava.
9: Orietta da Brescia
0: c'è.
10: Ciao, la parola nascosta è stendere.
0: Brava.
10: Claudia da Imperia.
0: Brava Claudia.
11: Federica da Mantova, la parola è stendere.
0: Brava.
12: Ciao, Roberta da Mantova, la parola è stendere.
0: Oh, Mantova scatenatissima,
13: Riposare.
0: Con questa chiudiamo il nostro terzo appuntamento con il tutti contro tutte.
13: Riposare.
0: Vado a riposare, hai ragione. Su Radio Number One,
14: c'è il PN1. Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono indietro, siccome ho la storia di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo il fuso orario, no? E siamo quindi andare indietro, questo produce il meglio e... È chiaro, no?
15: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
16: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
17: Tutta la musica che cerchi,

0: iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
1: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
2: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Alle 4:29, ecco le ultime sul traffico. Partiamo dalle autostrade piemontesi e liguri con la A10 Genova Ventimiglia in direzione Ventimiglia tra Orco Feglino e Finale Ligure. A causa di lavori sono segnalati 2 chilometri di coda a tratti. Il traffico è intenso anche sul tratto tra Genova Aeroporto e l'innesto con la 7 in direzione Genova. Sulla 26 presenza di personale per lavori tra Alessandria Sud e Casale Monferrato Sud. In direzione Gravellona Toce ci spostiamo sulla 4 Milano Brescia con code a tratti per traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino, ma ci sono code anche sulla 1 Milano Bologna tra Piacenza Nord e l'innesto con la 21 in direzione Bologna a causa di lavori. Rallentamenti invece sulle tangenziali di Milano, la 50 Ovest tra la 7 e Settimo Milanese, la 51 Est tra la 1 e la tangenziale Nord. C'è un incidente invece che coinvolge ciclisti a Soresina in via Pozzo Farinello, tra via Pozzo Farinello e la strada provinciale 84. Un altro incidente con ciclisti a Seriate, Bergamo, in via Guglielmo Marconi, siamo all'altezza di via Decò e Canetta. Un altro incidente segnalato a Mandello dell'Ario in via Tommaso Grossi in corrispondenza di via Parodi. Infine sulla 13 Bologna-Padova ci sono code tra Bologna-Arcoveggio e Altedo in direzione Padova a causa di un incidente. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

cosa, lo sento, è la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, 4:34 in diretta in FM da Beap, il PN1 del 21 maggio 2026, domani con Michela Persico, ultimo PN1 Plus prima dell'inizio dell'estate di Michela Persico, perché lei anticipa l'estate, poi ci ribeccheremo naturalmente a luglio con Michela Persico live su Radio Number One. Signore e signori, vi lamentate delle multe prese? Sentite questa, in Finlandia un semplice eccesso di velocità si è trasformato in una sanzione da film, cioè un automobilista è stato multato, e che multa, 120.000 euro per aver superato il limite di soli 18 miglia orarie, pari a 29 km orari sopra il consentito. E questo caso riguarda un imprenditore finlandese sorpreso a viaggiare a 59 km orari in una zona dove il limite era fissato a 30 km orari, praticamente un'infrazione apparentemente comune ma con conseguenze decisamente straordinarie, perché il sistema finlandese calcola le multe in base al reddito del conducente. Cioè, se sono un povero pirla, ovvero se sono io povero pirla, supero questa velocità, la multa sarà di 120 euro. Se la superasse un calciatore che guadagna ovviamente 27 miliardi di volte il mio stipendio, la cifra sarebbe quella. E il protagonista è un imprenditore già noto tra l'altro per altre sanzioni stradali elevate, e in passato ha accumulato circa 400.000 euro di multe in 13 anni. 400.000 euro di multe. Ragazzi, e voi con le multe? Cosa con i pagamenti? Come siete messi? Cioè, The Weeknd.

0: della canzone di qualche tempo fa di The Weeknd, 4:39, signore e signori, il PN1 continua e adesso, madame e monsieur, vi faccio un regalino niente male.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: In questo caso Radio Number One ti regala natura e divertimento, perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore, e sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia e oggi ospitano circa 20.000 varietà di piante e fiori provenienti da tutto il mondo. Cosa devi fare? 393-444-0444, devi mandarci un messaggio in risposta a questa domanda: quale città ospita il Parlamento europeo? Madrid, Bruxelles, Praga o Strasburgo? Ripeto, quale città ospita il Parlamento europeo? Madrid, Bruxelles, Praga oppure Strasburgo? 393-444-0444. C'è Bob Sinclair con I Can Wait.

0: Questa da Kaisa, scritta da Bob Sinclair, e I Can Wait, uno dei pezzi della primavera 2026. Siete su Radio Number One. Quale città ospita il Parlamento Europeo? Madrid, Bruxelles, Praga o Strasburgo? Il vincitore è in linea con noi, è Marco dalla provincia di Bergamo. Buon pomeriggio e benvenuto su Radio Number One.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, ti abbiamo disturbato, eri al lavoro? Deve essere
1: Ero
0: una telefonata
1: breve. Mai.
0: Meno male, meno male. Senti, tu sei stato il primo a rispondere Strasburgo, quindi ti becchi questi due biglietti in regalo per i giardini botanici di Villa Taranto. Chi porterai?
1: Porterò mia moglie Jessica.
0: Vai, vai, bene. Sì. Sono proprio contento.
1: Sono stato velocissimo.
0: Sei stato velocissimo. E il più veloce che magari porterà poi lei a Strasburgo, che ne so.
1: Grazie, esatto.
0: O preferisce il mare?
1: Lei preferisce il mare, però ci andremo volentieri. Grazie mille del regalo.
0: Un abbraccione gigante. Ciao, grandi, Marco.
1: Ciao, grandi, ciao. Su Radio Number One
2: c'è TN1. C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

5 stati fa con questa canzone intitolata Have a Nice Day, la grande canzone delle 16:45 sentita qui su Radio Number One, che ogni pomeriggio dal lunedì al giovedì ospita il pomeriggio Number One, domani in versione plus in mia compagnia anche la meravigliosa Cleopatra d'Italia, Michela Persico. Torniamo negli Stati Uniti perché è successo veramente una cosa pazzesca. Entriamo in un ospedale dove un'infermiera è stata beccata più volte twerkare, cioè avete presente, no? Il twerk lo faceva anche, secondo me, Elettra Lamborghini, era molto brava a twerkare. Quindi questa infermiera cosa fa? Twerka sulle teste dei pazienti durante il turno di lavoro, è stata beccata, fortunatamente sospesa e arrestata. Anche se poi soprattutto i pazienti maschi, diciamo che dicevano, ma no, ma rifallo pure perché comunque mi dai quell'energia in più, non disdegno la tua twerkata. Lei è stata presa e giustamente sospesa prima e arrestata. Sai che in America non si scherza, quindi questa infermiera twercherà da un'altra parte adesso. C'è la canzone estiva di Annalisa da ascoltare e cantare qui su Radio Number One.

0: Milesonit dall'America, il cantante Kane Brown e il producer DJ Marshmello che chiudono questo quarto appuntamento della settimana con il PN1 qui su Radio Number One. Domani dalle 14 Stefano Federici, Michela Persico, l'ultimo PN1 Plus prima dell'arrivo della stagione più calda, perché Michela è in partenza, vi dirà tutto lei. Ci si vede domenica comunque al Peperì di Dalmine per i miei 25 anni, anche con Michela Persico, la Cleopatra d'Italia e la Sfinge. È tutto, a domani, bye!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
0: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Per la tua pubblicità, 800-239-182.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
8: Allora, hai deciso davvero?
7: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
11: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
10: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
11: Sì, ha un profilo unico.
12: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
10: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
12: Info su Volkswagen.it.
13: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
14: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
15: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
14: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
16: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
17: Buon giovedì 21 maggio a tutti voi, sono le 17 precise precise, questo è Radio Number One.
18: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
19: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
18: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
19: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
20: Radio Number One Notizie.
21: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Israele ha rilasciato i 429 attivisti della Global Summit Flotilla. Tra questi Dario Carotenuto del Movimento 5 Stelle, che ha raccontato l'esperienza. Alcuni hanno subito violenza sessuale, gli anziani sono stati torturati. Così ha detto all'arrivo a Fiumicino. A noi è andata anche bene, sono molto provato, è stata un'esperienza terribile, ha aggiunto Carotenuto. La Farnesina fa sapere che tutti i partecipanti italiani sono stati trasferiti e faranno presto ritorno in Italia. Proseguono le pressioni dell'amministrazione Trump verso Cuba. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco davanti ai Caraibi. L'annuncio è arrivato dal comando sud degli Stati Uniti, Southcom, il gruppo responsabile delle operazioni militari e della cooperazione di sicurezza in America Latina, nei Caraibi e nelle acque adiacenti, escluso il Messico. Benvenuti nei Caraibi, gruppo d'attacco del Nimitz, ha postato su X il Southcom. Nell'Italia con la natalità ai minimi storici, 6,6 milioni di persone dichiarano di aver rinunciato ad avere bambini che desiderano. L'Istat segnala come tra i 9,8 milioni di persone tra i 18 e i 49 anni che esprimono l'intenzione di non avere figli in futuro, solo una piccola parte affermi che i bambini non rientrano nel proprio progetto di vita. 3 su 10 hanno già figli che desiderano, mentre la quota più ampia ha rinunciato ad avere i figli desiderati per problematiche di varia natura, a partire dalla sfera economico-lavorativa. Mai nella vita avrei immaginato un qualcosa del genere. È sempre stato bravo, il primo della classe, studioso, preciso, ordinato, sempre pulito anche in camera sua, sono le parole della sorella di Salim El Kudri, il 31enne che con la macchina a tutta velocità si è scagliato sulla folla a Modena sabato scorso. Intanto telefoni, computer e relazioni personali, disagio sociale e psichiatrico sono il campo di indagine in cui si muove la squadra mobile di Modena per ricostruire le ragioni che hanno portato il ragazzo al folle gesto. Tennis, sorteggiato il tabellone del Roland Garros, Sinner affronterà al primo turno il francese Tabu, Matteo Berrettini se la vedrà con l'ungherese Fuchsovics. Per Cobolli ed Arderi ci sono un qualificato e Hofner. Per Bellucci c'è il francese Alice Arnaldi, sfiderà Grigspur e Sonego, un qualificato. Nel femminile Paolini se la vedrà con Jastremska, Cocciaretto invece attende una qualificata. Basket, gara 3 dei quarti di finale playoff, alle 20 Trieste-Brescia, serie sull'1-1, alle 20:45 Reggio Emilia Olimpia Milano, qui siamo sulle 2-0 per l'Olimpia. Giro d'Italia, 12ª tappa in corso da Imperia a Novi Ligure, da 175 km ci sono 2 GPM di terza categoria in successione, finale per i velocisti. È sempre Eulalio la maglia rosa, tampinato da Vingegaard. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
22: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
23: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: 21 maggio, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio al Vise.
1: Buon pomeriggio a tutti quanti voi, buon pomeriggio Agnese, come la va?
0: La va che andiamo, che siamo prontissimi per partire, certo. Con dei bei argomenti anche oggi.
1: Sì, oggi tanti argomenti, come sempre, in vostra compagnia fino alle 20, quindi per le prossime 3 ore vi accompagneremo fino all'orario serale, fino alla cena, quindi mi raccomando, state con noi che abbiamo tante notizie e soprattutto tanta buona musica.
0: E allora partiamo subito con lei, con Paola Iezzi.

0: stiamo prendendo noi insieme a voi in questo pomeriggio su Radio Number One, giovedì 21 maggio 2026. Ormai siamo arrivati pure alla fine di questa settimana, Agnes.
1: Eh sì, manca poco, già si assapora l'aria del weekend. Farà caldo?
0: Sì.
1: Farà molto caldo?
0: Sì.
1: Esattamente.
0: Io non mi sento proprio di aggiungere neanche una sillaba.
1: No, no, esatto. Però durante il weekend tanti di noi magari, anche un po' per sfuggire al caldo e iniziare a mettere l'aria condizionata, cosa fanno? Iniziano a pulire casa, fanno una spolverata, una lavata, oppure dicono è il momento di fare le pulizie, quelle serie, mi ritaglio il weekend per farlo.
0: Sì, anche perché è arrivato quel momento in cui dalla primavera si passa all'estate e di conseguenza diciamo che le pulizie grandi, quelle di primavera, forse sono già state fatte, ma iniziare la stagione estiva nel modo migliore non è male. E proprio di pulizie parliamo, perché ci sono degli studi che indicano quanto le pulizie non facciano bene.
1: Esatto, fanno male alla salute. Noi lo diciamo con molta gioia qui in Donne al Volante con accompagnatore. Fanno male se sono troppe, sia chiaro, non è che adesso dobbiamo vivere nella polvere. Però se eliminiamo troppa di questa polvere e troppi microbi, si altera la diversità del microbioma domestico.
0: Pensa
1: te. E quindi è un complesso ecosistema di microorganismi, insomma, influenzato dalle attività umane, dai fattori ambientali, e quindi questi ambienti ipersterili possono favorire in noi allergie, ma anche problemi respiratori.
0: Assolutamente sì, è sempre comodo riuscire ad avere quel granellino di polvere in più in casa, perché almeno così ti fai gli anticorpi. Non so se questa cosa te l'hanno mai detto i tuoi genitori da piccola, da bambino, io me la ricordo benissimo. Quando magari cadeva qualcosa per terra, io iniziavo a giocare con quella roba, magari mia madre diceva a mio padre: no, ma non permettergli di fare questa cosa. E mio padre: vabbè, tutti anticorpi.
1: Ah no, a me dicevano proprio il contrario: ti è caduto, lo mangi lo stesso, perché tanto non morirai, nel senso non ti verrà niente, sono tutti anticorpi.
0: Sì,
1: guarda qua, non ho mai la febbre.
0: Devo dire che sei cresciuta molto molto bene.
1: Hai visto? E voi, a proposito di pulizie, siete quelli che una spolverata, una lavata, un'asciugata molto spesso, oppure lo fate una volta e quello basta per tutta la settimana o anche due settimane?
0: 393

0: domenica.
1: Safe, buona domenica. Radio number one, donna al volante, accompagnatore. Se fate troppe pulizie non fa bene alla salute, questo dice la scienza.
2: E infatti Lori ci dice: allora ho poco a morire. Poi ci dice: premetto che casa mia è 300 metri quadri, siamo in quattro in famiglia, però io le mie 12-13 ore al giorno tra pulizia, lavare, stirare non me le toglie nessuno. Minimo 3 lavatrici al giorno, aiuto.
1: No, praticamente è un lavoro.
2: È un lavoro,
1: è un lavoro a tempo pieno.
2: Ma anche di più che tempo pieno, direi straordinario.
1: Infatti 12 ore al giorno non si fanno neanche in un posto di lavoro sano, ovviamente.
2: No, esatto.
1: Se parliamo di sanità mentale in questo caso. Però ecco, 12 ore di pulizia al giorno mi sembra follia dal mio punto di vista, poi con il massimo rispetto chiaramente, ma io personalmente non le farei mai.
2: Ma no, ma neanche io.
1: 20 minuti siamo a posto.
2: Ma forse 20 minuti. Ma tu pensa, caro Alvis, che sempre più persone guardano video proprio di gente che fa le pulizie per rilassarsi.
1: Ah, bella questa cosa.
2: Si chiama il fenomeno del clean content, vedere qualcuno piegare magliette, pulire i tappeti, pulire casa, pulire il pavimento, eccetera. Serve sì per rilassarsi, ma anche magari per motivarti a fare la stessa cosa, quindi a prendere il mocio e pulire il pavimento.
1: E allora diamo un consiglio a tutti i nostri ascoltatori, perché di podcast ne sono nati tantissimi in questi ultimi anni. Magari qualcuno può fare un podcast tipo ASMR, quelli silenziosi, mentre fa le pulizie. Secondo me successone assicurato. Secondo me sì,
2: Secondo me sì, anche secondo me sì.
1: Ci pensiamo. Noi?
2: Ma io, sai che quando faccio le pulizie di solito ballo. Questa è una canzone perfetta, secondo me, per passare l'aspirapolvere.
1: Siamo d'accordo. Carol G, si Hunt is to be.

0: Number one con noi, donne al volante con accompagnatore. C'è chi predilige pulire il bagno, chi la cucina, insomma ognuno ha un po' il suo.
1: Sì, ognuno c'ha il suo e soprattutto ognuno decide in che ambiente poi vuole vivere meglio. Per esempio, io vivo benissimo in bagno, è il mio ufficio. E quindi lo pulisco pedissequamente.
0: Non voglio immaginare come, quindi spazio alle notizie del traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
3: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
0: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Per la tua pubblicità 800 239 182. 800 239 182.
4: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
5: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
10: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
11: Porte aperte sabato e domenica.
12: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
13: Radio Number One. Viabilità.
14: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
15: Partiamo dalla A21, la Torino-Brescia, dove c'è una situazione critica. C'è stato un incidente allo svincolo di Asti Ovest. La direzione è quella di Brescia. Il tratto è chiuso tra barriera di Villanova d'Asti e Asti Ovest. La direzione appunto è sempre quella di Brescia e poi ci sono code a tratti per 3 km sempre a causa di questo incidente tra 8 km dopo Santena, tangenziale sud di Torino, e la barriera di Villanova d'Asti. Andiamo anche sulla tangenziale di Torino, c'è un incidente allo svincolo Valli di Lanzo Borgaro in direzione della A32, ci sono ovviamente code. Andiamo sulla Brebemi, la A35, riduzione di carreggiata a causa di un incidente tra Chiari Est e Chiari Ovest in direzione della A58 della tangenziale esterna. Sulla A4 Milano-Brescia, incidente all'uscita di Dalmine, ci sono anche poi rallentamenti sulla Brescia-Padova tra la A21 e Verona Est in direzione di Padova. Ci sono anche code per 5 km per traffico intenso tra Brescia Est e Sirmione, sempre in direzione di Padova. Sulla 1 Milano-Bologna, altro incidente tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano, code anche tra Terra di Canossa Campegine e Reggio Emilia verso Bologna. Concludiamo con il grande raccordo anulare, dove ci sono rallentamenti in direzione della Salaria all'altezza dello svincolo 15 La Rustica per un altro incidente.
14: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti tornano tra un'ora. Buon viaggio.

0: Maledetto Medi, Fulminacci qui su Radio Number One. Maledetti noi quando andiamo all'All You Can Eat e non ce la facciamo più. Lo sappiamo bene noi, donna al volante con accompagnatore, che ogni tanto sforiamo un po'.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, gli All You Can Eat sono pericolosissimi da questo punto di vista. Tante volte capita che la regola, anzi direi il 99% delle volte, la regola dei vari locali è quella che se non termini il tuo piatto devi pagare una specie di sovratassa su quello che non hai mangiato. Bene, questa cosa causa una semplicissima reazione da parte dei clienti, che è quella di iniziare ad abbuffarsi, perché magari non ci si rende più conto di quante cose si stanno ordinando, e quindi abbuffandosi poi diciamo che il senso di nausea con successivo vomito è lì, cioè proprio ti chiama.
0: Esatto, anche perché spesso si va all'All You Can Eat che si ha una fame atroce, sì, e
1: si
0: quindi
1: va all'All You Can
0: Eat vede
1: appositamente senza mangiare da due giorni.
0: Esatto, e quindi si ordina più che si può e poi ti arriva tutto e dici vabbè, sai cosa c'è, faccio la challenge, faccio la sfida, mangio tutto. Il problema si è verificato, questo problema si è verificato anche in un ristorante vicino a Siviglia, siamo in Spagna, che ha dovuto prendere dei provvedimenti drastici per impedire proprio ai clienti di superare, di fare anzi queste challenge di mangiare tutto, perché questi cosa facevano? Ci provavano, ci riuscivano anche, ma poi andavano in bagno e rigettavano la qualunque.
1: Quindi distruggevano il locale.
0: Esatto.
1: A tutti gli effetti.
0: Non solo in bagno, anche fuori dal locale, magari appena usciti ti viene quel conato e lì fai quello che devi fare, insomma.
1: Di conseguenza questo locale ha inserito questa tassa sul vomito per evitare che si possano creare delle situazioni di questo genere, e chiaramente per chi dovesse sporcare soprattutto in questo luogo, ma a questo punto mi sa che si adegueranno anche altri, dovrà pagare anche in questo caso un sovrapprezzo. Quindi la domanda è semplice, che non è quella che stiamo facendo a voi, però in generale la domanda è: conviene più mangiare o pagare la tassa?
0: Io avrei una risposta. Glielo chiedo anche a Sia con la sua Gimme Love. Secondo me mi sa rispondere.

0: Potential December qui su Radio Number One, Agnese e Alvise con voi. Tra poco arriva un appuntamento sempre molto gradito e molto importante qui su Radio Number One, quello della grande canzone.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al campo.

0: Fire, September 1978, una grande, anzi direi un'enorme canzone, un enorme successo, una di quelle canzoni storiche che probabilmente verranno ascoltate anche tra due secoli, tre secoli.
1: Lo spero. Radio Number One con voi, Agnese Alvise in Donne al Volante con accompagnatore. Parliamo, sai, Alvise, noi ogni tanto lo facciamo in questo, sì, in questo programma, parliamo di truffatori.
0: Okay.
1: A volte ci sono dei truffatori che proprio non ce la fanno, altri invece che hanno da insegnarci sempre qualcosa.
0: Ah, tipo Don Nascimento e Vannamarchi, dici?
1: Sì.
0: Su quella scia.
1: Su più o meno quella scia. Poi qui potremmo generare delle poliche. Però attenzione, perché noi andiamo a tirare fuori dal cilindro magico una truffa avvenuta specialmente negli anni 80-90, che però è sempre bello, insomma.
0: Tirare fuori,
1: perché ci sono delle storie che hanno davvero dell'assurdo. Parliamo di quest'uomo californiano, Steve Commissar, che aveva pubblicato su delle riviste nazionali americane,
0: okay,
1: degli annunci per vendere asciugatrici ad energia solare a solamente $49.95.
0: Pensa, già a quei tempi energia solare?
1: Esattamente, incredibile. Poi l'asciugatrice già anche negli anni 80 era qualcosa che non tutti avevano.
0: Sì, magari aveva trovato la ricetta perfetta per creare sta roba.
1: Poi a $50 neanche, ma una cosa incredibile. Allora tutti quelli che chiamavano e ovviamente davano il loro indirizzo, veniva spedita sì questa grandissima asciugatrice ad energia solare, erano però i fili per stendere.
0: E certo, perché alla fine tu asciughi i vestiti usando il sole.
1: Sì.
0: Metti questo filo, metti i panni lì e si asciugano col sole. È un genio.
1: È che poi l'hanno denunciato e lui ha dovuto anche restituire tutti i soldi, ha dovuto risarcire.
0: Ma sai, ma in questo caso non è pubblicità ingannevole.
1: Ma
0: lui
1: no,
0: ti ha detto che asciughi i panni a energia solare. Effettivamente asciughi i panni a energia solare.
1: E lui ha anche detto è una tecnologia spaziale. Effettivamente
0: è vero,
1: ha dello spazio. E quindi, e perché no?
0: Mito.

0: with a Broken Heart in chiusura della nostra prima ora insieme su Radio Number One. Damiano David, che tra l'altro a quanto pare starebbe per rimettere insieme la band, anzi la banda, come si diceva in qualche film di qualche decennio fa.
1: Esatto, esattamente. Forse vedremo i Maneskin in futuro.
0: Sì.
1: Forse, sì. Ma le voci non sono confermate, in verità.
0: No. Diciamo che ci sono state una serie di riunioni che sono state fatte. Loro si sono incontrati per il compleanno di Victoria De Angelis, che sarebbe la fondatrice poi a tutti gli effetti,
1: esatto,
0: della band, nonché la bassista. E vediamo che succede. Si parla tantissimo di quest'anno 2026, perché a quanto pare, aveva detto il padre di Victoria, c'erano dei motivi legali alle spalle di questa ipotetica reunion. Vedremo. Poi si parla anche di Sanremo 2027, ma lì secondo me è abbastanza improbabile. Ormai i Maneskin sono internazionali.
1: Esatto, sì, anche secondo me. Sicuramente però si riuniranno quando il bel Damiano David sposerà la sua Dove Cameron.
0: Esatto.
1: Che insomma non sappiamo bene ancora quando è la data, ma ci sarà
0: e sarà in Italia.
1: Esatto,
0: il matrimonio sarà,
1: esatto,
0: in Italia.
1: Esatto. Bene, noi non vediamo l'ora quindi di questa reunion. Restate con noi qui su Radio Number One, perché tra poco parleremo di un argomento serio che coinvolge veramente tante famiglie. Parleremo di estate e di scuola. Restate qui.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
0: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Per la tua pubblicità 800 239 182.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
7: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
8: Io lo faccio per proteggerti.
7: È un momento difficile e tu te ne vai.
8: Meritiamo di più, tutti e due.
7: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
8: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
9: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Comprooroodoro.it.
12: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
13: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
14: Sono le 18 qui su Radio Number One. Buona serata a tutti voi.
15: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
17: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
16: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
17: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
18: Radio Number One Notizie.
19: Bentrovati, sono arrivati a Istanbul tutti i partecipanti della missione flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Complessivamente erano 430 attivisti, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato dei 5 Stelle Carotenuto, già arrivati a Roma. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia intelligence russa, nella parte della regione ucraina di Kherson sotto il controllo di Mosca, distrutto un sistema di difesa aerea, a renderlo noto su X il presidente ucraino Zelensky. Tennis, sarà il francese Clément Tabour l'avversario di Sinner nel primo turno del Roland Garros al Via Domenica. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare negli ottavi Darderi, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'ucraina Yastremska. Una buona serata da Alessio Galea.
20: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
21: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
20: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
22: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
23: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
24: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.

0: dei, comunque dei figli che frequentano la scuola, sa che nella maggior parte delle regioni italiane quest'anno, anzi per l'anno scolastico 2026-2027, il rientro sui banchi è posticipato al 14 di settembre.
1: Sì,
0: una data ormai metà settembre, e ovviamente la scuola finisce l'8 giugno, quindi le vacanze sono, beh, meglio per gli studenti, sono lunghissime, un po' meno meglio per i genitori che non sanno bene dove piazzare i propri figli, ecco, diciamo, sì, diciamo così.
1: Soprattutto i figli piccoli.
0: Esatto, esattamente. E quindi la regione Emilia-Romagna quest'anno ha deciso di sperimentare una cosa nuova, una cosa di cui hanno parlato già durante gli anni scorsi. Ecco che dal 31 agosto, quindi primo giorno diciamo della settimana di settembre, esatto, perché è un lunedì il 31 agosto, apriranno le scuole in anticipo, così appunto i genitori possono andare a lavorare, sanno bene che cosa faranno i propri figli. Le scuole apriranno, non si farà subito lezione, ma ci saranno degli educatori che saranno con i bambini e ragazzi fino agli 11 anni proprio per finire i compiti, fare delle attività extrascolastiche, un po' come si fa con il pre e soprattutto il dopo scuola.
1: Esatto. E poi ci sarà questa possibilità di capire come andrà quest'anno, per poi fare diventare questo progetto, che allo stato attuale è semplicemente sperimentale, come un progetto stabile a partire dal 2027. Quindi diciamo che il 2026 servirà per capire un attimino tutto quello che è stato messo in campo, cosa si può migliorare, cosa può essere rivisto, perché poi sono stati stanziati anche tantissimi soldi, quindi certo, bisogna capire questa cosa quanto agevolerà i genitori, che sicuramente troveranno dei benefici, perché nel momento in cui i figli dai 6 agli 11 anni, perché questa è la fascia di età, sono a scuola, tu genitore hai la possibilità di gestirti certamente meglio anche il rientro magari dalle ferie, dalle vacanze, e anche il rientro al lavoro deve essere sicuramente più facile in questo modo.
0: Esattamente, è tutto volontario, quindi non, sì, i bambini non sono obbligati appunto ad andare a scuola. Se per caso avete una bella settimana di ferie ad inizio di settembre, volete andare in vacanza con i vostri figli, lo potete fare, ecco, sia chiaro questa cosa. Però sì, è una bella soluzione, chissà che magari anche altre regioni prendano spunto dall'Emilia Romagna.
1: Sarebbe bello, sarebbe bello. Arrivano i Coldplay.

0: come la so bene. Bravo. Taylor Swift, anche lei su Radio Number One.
1: E stavamo parlando delle scuole primarie che in Emilia Romagna apriranno l'apertura, insomma ci sarà un'apertura anticipata il 31 agosto per aiutare le famiglie, perché nel periodo, l'anno scolastico 2026-2027, le scuole appunto apriranno il 14 di settembre, quindi a metà del mese. Tante famiglie non sanno bene come fare, come gestire i propri figli, perché ovviamente la gente va anche a lavorare,
0: certo,
1: non tutti possono restare a casa, non tutti possono dare proprio i propri figli ai nonni. E poi i centri estivi, ricordiamolo, iniziano a giugno, a luglio sono finiti e a settembre in tante strutture, insomma, tante strutture sono proprio chiuse, e poi alcuni costano anche tanto, è un carico proprio per le famiglie.
0: E tu volevi che in Italia non si venisse a creare una polemica per questa motivazione, per queste scuole aperte già dal 31 agosto, ovviamente in Emilia Romagna?
1: Esattamente, perché è successo proprio questo, che forse ha un po' dell'assurdo, con tutte le premesse che abbiamo fatto, ben venga che appunto ci sono delle scuole primarie che apriranno anche in anticipo. Bene, qualcuno sul web e sui social ha detto, vabbè, ma il figlio è tuo, l'hai fatto tu, te lo devi tenere te e non ci deve pensare la scuola.
0: Guarda, sai che questa cosa non mi stupisce per niente, cioè siamo in Italia noi ci lamentiamo per qualsiasi cosa, adesso siamo diventati anche educatori scolastici.
1: Certo, ma noi siamo tuttologi.
0: Tuttologi del web, come diceva Francesco Gabbani, però ecco, questa è una cosa che non stupisce, perché c'è la concezione che la mamma non deve lavorare, che la mamma deve stare a casa a fare le pulizie, che la mamma, guarda, te la dico forte perché mi voglio liberare oggi,
1: vai.
0: Che la mamma non può essere anche donna.
1: Esatto, bravo, che la mamma non può avere anche una sua carriera lavorativa.
0: La mamma è mamma in questo paese.
1: Siamo nel 2026, le cose non sono più così, le cose stanno cambiando, per alcuni no, e va bene, sono scelte vostre, ok, però non venite a polemizzare su un'iniziativa che ha del buon senso.
0: Assolutamente, poi tra l'altro ci tengo a precisare anche un'altra cosa, io ho fatto il riferimento alla mamma, vale anche per i papà,
1: questo discorso, perché
0: parliamo di genitori, però è proprio quello, cioè la nostra visione a livello di società della figura genitoriale è molto arcaica, davvero tanto tanto vecchia nella sua concezione, e soprattutto questa figura del papà che deve lavorare e quindi lui ci può andare a lavorare,
1: certo,
0: la mamma
1: deve badare alla casa,
0: i figli, ma no, che non è più il tempo per pensare queste cose.
1: Esatto, sono scelte personali, rispettate anche le scelte degli altri.
0: Assolutamente, sì. Vabbè, io direi invece di rispettare la musica.
1: Quella che... si rispetta sempre.
0: A proposito di donne, una grande donna che tra l'altro si è sposata anche da poco.
1: Sì.
0: Selena Gomez torna su Radio Number One con Love On.

0: Selena Gomez con la sua Love On qui su Radio Number One. Restate con noi perché arrivano gli aggiornamenti sul traffico.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Ogni sera dalle 23 all'alba
1: immergetevi in Number One Nights,
2: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
1: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
2: Number One Nights, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
4: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Alba Villa, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Sentiamo quali sono gli aggiornamenti traffico dalle nostre strade e autostrade.
7: Iniziamo dalla A1 nel tratto Milano-Bologna, dove segnaliamo un incidente tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e Lodi in direzione di Milano, e poi proseguiamo con la A57, dove le code sono tra la rotatoria Castellana e la A27 Mestre-Belluno. Andiamo avanti poi con la A21 Torino-Brescia, dove le code sono lunghe 4 km a causa di un incidente tra Santena, tangenziale sud di Torino, e Villanova d'Asti in direzione di Brescia. Ancora aggiornamenti dalla 1, questa volta però nel tratto Firenze-Roma, dove le code sono tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Andiamo poi sulla A14, traffico tra la A1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera in direzione di Ancona, mentre invece sulla A50, la tangenziale ovest, c'è un veicolo in panne che sta causando dei disagi tra la 7 bis Quinto De Stampi, la SS35 dei Giovi, Pavia-Rozzano-Assago in direzione della A8. Andiamo poi sulla A10 Genova Ventimiglia, dove le code sono tra Genova Aeroporto e la A7 Milano-Genova in direzione della stessa Genova. E chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A7 Milano-Genova, per l'appunto, dove le code sono tra Genova Bolzanete e Busalla in direzione di Milano.
6: Viaggiate sempre con prudenza e con noi di Radio Number One.

0: Olivia Zinn, So Easy to Fall in Love su Radio Number One, 18:30. Siamo arrivati praticamente a metà del nostro viaggio di quest'oggi. È già passato un'ora e mezza da quando ci siamo salutati la prima volta, ricordando anche che Olivia Zinn domani sarà in concerto in Italia. Non la prima volta, però sicuramente la prima volta da headliner, chiamiamola così, cioè da artista importantissima in quel di Rofiera.
1: Esattamente, quindi Milano, un grande concerto con tantissima gente. Andiamo in città,
0: sì.
1: Non per forza Milano, magari Milano in un futuro, si spera prossimo, perché parliamo di città che sono sempre meno asfaltate.
0: Sì.
1: Si parla qui di depavimentazione, ovvero la rimozione dell'asfalto dagli spazi cittadini, sia quelli pubblici che privati, e la sostituzione con aiuole, giardini o prati, insomma. È una pratica già conosciuta da diversi anni, almeno in Italia, utilizzata, promossa da molte amministrazioni comunali, perché comunque ha molti vantaggi. Però attenzione, perché Genova è la prima città ad averla inserita nel proprio piano urbanistico e ad aver anche spinto i privati ad attuarla.
0: Esatto. Invece di costruire marciapiedi e parcheggi, i privati ricevono degli sgravi fiscali se scelgono di destinare i loro oneri di urbanizzazione a opere di depavimentazione, che è una cosa molto molto interessante. Quindi a tutti gli effetti Genova è avanti almeno 10 anni luce rispetto a tutto il resto d'Italia in questo momento. Però, come detto, ci sono anche altri comuni che si stanno adeguando a questa situazione.
1: Esattamente. L'obiettivo principale di questa depavimentazione è quello di ridurre l'effetto isola di calore, che ne sentiremo parlare da qui fino alla fine dell'estate, ovvero quel microclima più caldo che si crea nelle aree cittadine rispetto alle zone circostanti, che possono essere delle periferie, delle campagne, eccetera. Sappiamo benissimo che l'asfalto trattiene, immagazzina e trattiene tutto il calore, e ovviamente si possono cuocere delle uova probabilmente sull'asfalto durante un caldo pomeriggio di luglio,
0: con le temperature che ci sono in questi anni. Sì, e non soltanto questo, perché togliendo l'asfalto e quindi lasciando la nuda terra sotto i nostri piedi, permettiamo anche all'acqua di poter essere assorbita molto molto più facilmente. I pavimenti, o perlomeno quello che riguarda i pavimenti attuali urbanistici, sono fatti in maniera tale che sì, possano essere impermeabili, ma sicuramente non quanto la terra.
1: Assolutamente. Poi un altro dei vantaggi è l'aumento della biodiversità, perché ovviamente la terra porta tanti carini animalettini
0: che aiutano sicuramente.
1: Ti aiutano, esattamente. Quindi ci dobbiamo aspettare delle città sempre meno asfaltate. Questo sicuramente è una bella cosa.
0: Assolutamente sì. Andiamo avanti con la musica, Miley Cyrus. Yeah.

0: radio number one.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar qui su Radio Number One, è arrivato quel momento tanto atteso, quello del gioco.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Radio Number One adesso ti regala natura e divertimento, perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, che sono a Verbania sul Lago Maggiore. Sono meravigliosi, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Per farlo però bisogna rispondere alla solita domandina di Alvise.
2: Siete pronti? La domanda è la seguente: quale guerra terminò con il Trattato di Versailles? La guerra di Crimea, la seconda guerra mondiale, la guerra dei trent'anni oppure la prima guerra mondiale?
0: Qui tutti diplomati in storia. Manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e anche il tuo nome.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui lunghi. Al centro come sopra, a sud bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico, possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: 1990, Serious, grande canzone questa dei Duran Duran, dopo i bagordi degli anni 80. Negli anni 90 il decennio si è aperto con questa Serious.
1: Hanno deciso di, insomma, di fare i seri, meno male, bravi Duran Duran. Ma ci siete piaciuti anche prima facendo i bagordi, appunto.
0: Esatto.
1: Ma noi abbiamo fatto una domanda importantissima che in pochi in verità sono riusciti a insomma rispondere correttamente.
0: Non era facilissimo, per chi magari non è avvezzo tutti i giorni a ricordare le cose di storia. Comunque la domanda era la seguente: quale guerra terminò con il trattato di Versailles? Direi, Agnes, se sei d'accordo, di fare rispondere direttamente la più veloce, perché è una lei.
1: Esatto, ciao Manu.
2: Ciao.
0: Allora, qual è la risposta corretta alla domanda?
2: La prima guerra mondiale.
1: Bravissima.
0: Sento una voce giovane, non è che sei proprio fresca di studi, eh?
2: Sì, sto facendo la quinta.
1: Visto, quindi dai. In questo periodo già dovresti essere arrivata alla seconda guerra mondiale, vero?
2: Sì, esatto.
0: Mi sa che hanno già finito, adesso si stanno preparando per gli esami.
1: Ormai. Certo.
0: Quanto manca per gli esami, Manu?
2: Dovremmo essere intorno ai 25 giorni.
1: Ansietta ce l'hai?
2: Un pochino.
0: Ma giusto per curiosità, a livello di storia, io adesso non so come funziona perché sono passati un botto di anni dai miei esami di Stato, però con la storia che argomento hai scelto? Perché noi dovevamo scegliere un argomento e fare tutti i vari collegamenti. Voi avete pure questa cosa?
2: No, quest'anno è proprio un'interrogazione su tutto l'anno.
1: Ah, che bello.
0: Dovete sapere tutto di qualsiasi cosa?
2: Sì, di quattro materie che hanno estratto.
1: No.
0: Meno male che l'abbiamo già fatti.
1: Esatto. Ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, Manu, e soprattutto dopo la maturità potrai andare a Verbania sul Lago Maggiore, proprio nei giardini di Villa Taranto, per goderti un po' di relax, senza ansia, senza stress. Esatto. Te lo meriti, direi.
2: Grazie mille.
0: Ma di che, ma grazie a te, Manu. Mi raccomando, in bocca al lupo,
2: Grazie, ciao.
1: Ciao.
0: Radio number one.

0: su Radio Number One alle 18.55 in chiusura della nostra seconda ora insieme della donna al volante con l'accompagnatore.
1: Agnese Alvise con voi ancora per una bella oretta, oretta di chiacchiere, oretta di spunti interessanti, e tra poco parleremo di social network. Restate qui.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
1: Allora, hai deciso davvero?
0: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
1: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooro.it.
8: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
9: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
10: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
9: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
10: E la qualità anche.
9: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
10: Sempre, sempre.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
13: Sono le 19 qui su Radio Number One. Tra poco ci sono le news.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
16: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
15: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
16: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
17: Radio Number One Notizie.
18: Bentrovati. La Commissione europea taglia la stima di crescita per l'Italia nel 2026. Il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Il deficit scende al 2,9% del PIL dal 3,1% del 2025. Il debito pubblico dell'Italia è invece visto al 138,5% del PIL nel 2026, secondo valore più alto nell'Unione dopo la Grecia. E oggi i dati del rapporto annuale Istat presentato alla Camera. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Crolla il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. In chiusura le borse ancora poco mosse, quelle europee. Milano chiude invariata sulla scia delle persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Il petrolio riprende a salire, il Brent oltre i $108 al barile. Una buona serata da Alessio Galea.
19: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
20: Evviva!
19: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
20: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
21: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta Iren Luce o Gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
22: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da Iren Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irenlucegas.it.
23: Normale, o un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Buona serata a tutti voi da Donna al Volante con accompagnatore Alvise Agnese. Abbiamo appena riascoltato con piacere Dito nella Piaga, Che fastidio, qui su Radio Number One. Ma che fastidio lo possiamo dire anche quando magari quello di fianco a noi, quello con cui stiamo parlando, è immerso nel cellulare.
2: Sì,

0: detox almeno una volta nella loro vita. Significa un allontanamento dai social per un certo periodo di tempo, oppure anche per sempre.
1: Esattamente, alcuni appunto si sono presi una pausa dai social network limitando il tempo di utilizzo perché lo puoi

0: forme, quindi dire ok, basta, ci devo dare un taglio.
1: Sì, tra i 14 e i 29 anni si conferma una tendenza molto molto forte a frequentare i social network, con il 74% dei ragazzi che utilizza Instagram e poi via via tutti gli altri social, ma a poco, come detto, tutti questi giovani preferiscono utilizzare i social, sì, ma senza postare nulla, perché non vogliono assolutamente postare nulla, e la maggior parte di questi, quando capisce che la situazione non va bene, preferiscono allontanarsi immediatamente. Quindi è un utilizzo completamente diverso rispetto a quello che abbiamo fatto noi millennial e anche rispetto alle persone più adulte.
0: 393-444-0444. Vogliamo chiedervi, perché siamo curiosi come sempre, qual è il vostro rapporto con i social? Magari avete anche fatto dei detox anche voi, avete disinstallato una qualsiasi app. Fatecelo sapere, ma prima Maroon 5 su Radio Number One.

0: scattare una foto.
1: Guardare indietro ai tempi dell'anima vola per guardare al futuro con Amore è. Questa è stata Elisa, è stato il percorso di Elisa con quest'ultima canzone che ci ha appena proposto. Ma noi non stiamo parlando, non siamo qui per parlare del passato, del presente e del futuro di Elisa, cosa che magari faremo nelle prossime settimane.
2: Perché
1: in questo
2: no?
1: momento, all'interno del nostro appuntamento, stiamo parlando di social e di utilizzo degli stessi.
2: È vero, perché 4 italiani su 10 hanno fatto un social detox almeno una volta nella vita, insomma. E ci scrivete una considerazione molto interessante, cioè se stai sui social di frequente è perché l'attimo che stai vivendo non ti piace.
1: Allora, sono molto molto d'accordo con questa filosofia, però mi permetto di aggiungere un'altra domanda, cioè può essere che in realtà, io non ho la risposta a questa domanda che sto per fare, però può essere che in realtà non è un discorso legato alla realtà che sto vivendo in questo momento, ma semplicemente perché devo, cioè ci sono tantissime persone che utilizzano i social per lavoro e non possono tecnicamente staccare, e non sto parlando dei dipendenti, sto parlando magari di chi ha una partita IVA,
2: certo,
1: di chi ha un libero professionista ed è obbligato a stare sui social.
2: Ma secondo me lì il discorso cambia leggermente, perché tu appunto sei obbligato, tu magari vorresti anche fare social detox ma non
1: quello,
2: lo puoi fare.
1: Quello,
2: mi piacerebbe per esempio eliminare Instagram per un po', ma mi rendo conto che tante cose le vedo lì. Che poi,
1: esatto,
2: quelle che poi porto in diretta, credo capiti anche a te.
1: Voglia.
2: Ormai Instagram è diventato anche questo, insomma. Quindi sì, mi piacerebbe farlo, ma non posso. E quindi forse devo più pensare a quando cazzeggio su Instagram, quando sono lì che apro, sono sul divano, apro il telefono, lo sblocco e cosa faccio? Magari vado appunto su Instagram, su TikTok, su qualsiasi altra app. Ecco, forse lì mi devo rendere conto che potrei aver bisogno o meno, dipende dal mio utilizzo, di un social detox.
1: Questo è effettivamente vero, però ti invito a riflettere anche su quello che hai appena detto, cioè tu hai appena detto io non posso. La nostra società è arrivata
2: al punto
1: di pensare che non possiamo staccarci dai social. Secondo me questa è una cosa, ma non nei tuoi confronti, nei confronti di nessuno, perché anche per me vale la stessa cosa, però è aberrante che noi come società non riusciamo a staccarci, perché purtroppo non possiamo.
2: Non possiamo, perché
1: è incredibile.
2: Ormai tutto passa da lì.
1: Sì.
2: E quindi dobbiamo per forza essere sempre aggiornati.
1: Chissà se si troverà un sistema diverso per riuscire ad andare avanti in questa vita. Tanti giovani, per esempio, non stanno neanche installando più i social network perché non vogliono, e quindi stanno creando un mondo diverso. Magari sono loro la nostra salvezza, lo scopriremo.
2: Ma prima Lenny Kravitz ci salva lui con la sua TK 421.

0: One. Questo è il titolo della canzone di Lenny Kravitz che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One, dove tra poco scopriamo anche quali sono gli aggiornamenti dai cieli italiani. Restate.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
4: Ma poverino, una vita che vanno lì.
3: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
4: Certo, che è vicino.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
7: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
8: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
7: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
8: E la qualità anche.
7: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
8: Sempre sempre.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. 1 chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle RiderParkExtreme.com.
12: Radio Number One Meteo.
13: Fa caldo, lo sappiamo, ma fortunatamente c'è Daniele Berlusconi di Trebi Meteo che ci dirà, insomma, se questo caldo continuerà oppure no. Buonasera Daniele.
14: Ciao Daniele.
15: Buonasera Agnese, buonasera Alvise, buonasera a tutti. Allora, sì, diciamo che parte l'estate e già oggi abbiamo avuto un primo assaggio con questi primi caldi, temperature già quest'oggi fino a 28 gradi al nord di Primula Padana, ma anche sull'Italia centrale e zone interne, e da domani sì, già si toccano i 30 gradi, quindi il caldo si intensificherà ulteriormente con temperature che si porteranno sopra media, ben sopra la media, visto che siamo ancora a maggio. E dunque, insomma, 30 gradi sia domani che poi anche nel weekend si toccano in pianura padana, con tempo sempre ben soleggiato al nord, al centro nord praticamente nessun disturbo, pochissimi disturbi nuvolosi, qualcosina ancora al sud, un po' di variabilità sull'Appennino meridionale con qualche locale fenomeno, ma anche lì comunque poca cosa, fenomeni blandi. E questo anticiclone ci terrà compagnia poi anche nel corso della prossima settimana, insomma, quindi perlomeno un 7-10 giorni di tempo stabile e caldo lo avremo anche nei prossimi giorni, ecco, quindi possiamo, diciamo, ufficialmente dire che l'estate è partita, questa prima ondata di caldo, anche un po' in anticipo rispetto al calendario, insomma, comincerà a interessarci già da domani.
14: Dai, bene, una bella notizia per chi ama
15: per chi ama l'estate, esatto. Un po' meno per chi odia il caldo.
14: Esatto. Presente, mi verrebbe da dire in questo caso.
13: Presenti,
14: alzo
13: presenti,
14: la manina io.
13: Tutte e due.
14: Siamo presenti, esatto. Daniele, grazie mille per questi aggiornamenti. Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che per tutte le altre notizie possono andare sul sito di Trebi Meteo oppure possono scaricare l'app gratuita per gli smartphone.
13: Ciao Daniele, grazie,
15: ciao,
13: buona serata.
15: Grazie, buona serata. Ciao.

0: Farfalle nello stomaco su Radio Number One, 19:29 minuti, giovedì 21 maggio 2026. Stiamo parlando, o perlomeno abbiamo parlato negli ultimi minuti, di social e di utilizzo dei social in generale.
1: Esatto, grazie per tutti i vostri messaggi che sono giunti al 393-444-0444, spunti veramente interessanti. Vogliamo aggiungere una piccola notizia, diciamo così, perché in diverse parti del mondo sempre più hotel si stanno facendo pubblicità, certo per le vacanze, se sia chiaro, ma vacanze offline, ovvero che stanno investendo tanto sul fatto che da loro il wifi funziona male.
0: Sì, è una notizia questa che non sorprende, considerando anche i dati che abbiamo dato prima, perché si sta cercando di proporre alla gente delle vacanze che siano davvero delle vacanze, e tante persone poi stanno prenotando, alla fine preferiscono fare così.
1: Esattamente, sparire qualche giorno dal mondo online e anche magari sparire da quella call di lavoro che, nonostante tu sia in ferie, noi ti abbiamo piazzato lo stesso, purtroppo non prende.
0: No. Sai cosa? Che vengono impostate le famosissime ormai mail out of office, quindi certo, fuori dall'ufficio, e non funzionano mai, nel senso che vengono spedite, però poi alla fine anche chi c'ha l'out of office la mail la legge sempre.
1: Ah, non ci sei? E non mi interessa. Comunque, volevamo parlarti di questo nuovo.
0: Succede sempre così, ogni giorno, ogni anno, è incredibile.
1: Continuiamo con la musica.

0: Tutto in passerella con Lady Gaga, Ducci, questa è la loro Runway qui su Radio Number One. Se non sapete ancora cosa fare durante il weekend, siccome si avvicina, arrivano tutti i nostri consigli di Life.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Life, Life, eventi da vivere.
3: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale, io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
2: Cultura.
3: Dal 22 al 24 maggio ad Albo Saggia a Sondrio torna al Paese delle Storie, Festival della Letteratura, che celebra la cultura alpina. 3 giorni di libri e incontri con gli autori, itinerari e letture, laboratori per bambini e le famose pile di legna artistiche. Informazioni su fondazionealbosaggia.it. Mercoledì 27 maggio dalle 18.30 torna a Brescia Oltre Cultura Fest, l'evento al Vita Privé firmato Brescia Oggi. Il quarto appuntamento è con Carlo Poddighe, polistrumentista, produttore e cantautore. Iscrizione gratuita su bresciaoggi.it. La Biblioteca degli Alberi, Milano, apre la 5ª edizione di BAM Circus. Dal 22 al 24 maggio il parco di Porta Nuova diventa palcoscenico all'aperto per 20 compagnie italiane e straniere di circo contemporaneo e teatro di strada, in un festival completamente gratuito e aperto a tutti.
2: Feste.
3: A Sondalo, sabato 23 e domenica 24, è in programma la 4ª edizione di Barbarica, la festa celtica che celebra il fuoco dell'eroe. Rievocazione storica, intrattenimento per bambini, conferenze, spettacoli, musica, giochi celtici e cucina gallica.
2: Enogastronomia.
3: Dal 22 al 24 maggio a Cattolica torna Wine Tour per celebrare 10 anni di vino, territorio e persone. Saranno presenti oltre 60 produttori dell'Emilia Romagna. Per informazioni sulle masterclass e sui biglietti, cattolicawelcome.it. Domenica 24 maggio c'è Camina e Spizzigola, esperienza gastronomica a tappe in Val Viola, Val di Dentro. Previsti 11 chilometri con 8 tappe. Iscrizioni online o presso l'ufficio turistico Val di Dentro.
2: Solidarietà.
3: Abio Bergamo, associazione per il bambino in ospedale, organizza Io gioco per Abio 3.0. Questa domenica al Parco Comunale della Trucca, in città a Bergamo, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia.
2: Fiere.
3: Il 23 e 24 maggio Expo Rice, 13ª edizione, torna a Novara. La manifestazione promossa da ATL Terre dell'Alto Piemonte e dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è dedicata ai prodotti tipici del territorio, riso e gorgonzola. Il cuore della manifestazione sarà il mercato del riso, dove i visitatori potranno acquistare prodotti locali e degustare le specialità.
2: Sport.
3: Al Porto Antico di Genova, in questo weekend, da venerdì a domenica, c'è la Festa dello Sport. Uno spazio di 140.000 metri quadrati sarà dedicato a 135 attività e discipline sportive da provare, guidate da istruttori e insegnanti di oltre 200 tra enti sportivi e associazioni. Tra gli ospiti le gemelle D'Amato e le olimpioniche di pallavolo con Velasco. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
2: Life, eventi da vivere.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Drive 1984, per essere più precisi luglio del 1984, una canzone con un bellissimo messaggio di fondo che tra l'altro è stata anche utilizzata durante il Live Aid, il famosissimo Live Aid, per trasmettere delle immagini che facessero vedere al mondo intero l'Africa che cosa stava vivendo in quel periodo.
1: Esatto, la carestia di quegli anni. Peraltro questa canzone non è cantata dal cantante Rick Ocasek, ma dal bassista Benjamin Orr, e tanti critici ma anche i fan hanno ritenuto che questa fosse la migliore interpretazione vocale.

0: Esatto, poi da bravi, bravi donni al volante, come esatto. ogni tanto ci chiamiamo, potevamo non suonare Drive di The Car? Eh no, è ovvio.
1: E soprattutto potevamo suonare questa canzone senza poi dare degli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane?
0: E qui siamo sulla 8 Milano Varese, attenzione perché c'è stato un incidente tra la Fiera Milano e la barriera di Milano Nord in direzione di Varese, quindi attenzione se appunto uscite da Milano. La musica non si ferma, anzi va avanti, continua e pompa. Questi sono Madonna e Sabrina Carpenter.

Charlie Puth, Kehlani, Done For Me. Questa è una delle tante canzoni che ascolteremo di Charlie Puth quest'estate, perché lui, è vero, sta facendo i concerti a Boston, a Monville, a

0: Esattamente, a Villa Erma, proprio sul lago di Como, ore 21:30, sarà un sabato, quindi insomma non vediamo l'ora di incontrarlo dal vivo in una location unica, molto molto bella e suggestiva.
1: E chissà quando invece arriverà in Italia Post Malone. Nel frattempo lo ascoltiamo con la sua Losers.

0: Losers qui su Radio Number One a concludere le nostre tre ore insieme, Agnese e Alvise. Noi ci risentiamo anche domani a partire dalle 17.
1: Stessa ora, stessa radio, sempre Alvise, sempre Agnese per l'ultimo giorno della settimana e poi torneranno le donne al volante a partire da lunedì prossimo nella formazione titolare.
0: Esatto, ora lasciamo microfono aperto a quelli dell'Happy Hour. Noi vi auguriamo una buona serata. Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi. Rimani su Radio Number One.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
0: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
8: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
7: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
7: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
9: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
10: Io lo faccio per proteggerti.
9: È un momento difficile e tu te ne vai.
10: Meritiamo di più, tutti e due.
9: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
10: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
11: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di 5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su a5.it. Chiamaci all'800-098-555.
12: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
13: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
14: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
15: Liberi di viaggiare.
16: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
15: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
16: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
15: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
17: Radio Number One Notizie.
18: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati in Turchia questo pomeriggio tutti gli attivisti della missione umanitaria Flotilla, rientrati nelle scorse ore a Roma il parlamentare Carotenuto e il giornalista Mantovani, che hanno denunciato di essere stati picchiati selvaggiamente. Intanto da Israele nessuna risposta alla richiesta di scuse sollecitate dal governo italiano. Il servizio di Alessio Galea.
19: Fine di un incubo. Sono atterrati a Istanbul gli attivisti della Flotilla, fermati ed espulsi da Israele. Ci hanno tenuti al buio e senza acqua, ha raccontato uno dei partecipanti alla missione. Una tortura, ha aggiunto, ma è niente in confronto a ciò che i palestinesi subiscono ogni giorno. Erano in 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi si erano sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Stamani i primi arrivi a Roma, tra loro il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto.
20: Ci picchiamo selvaggiamente, io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani 60-70 anni, che pensano sono stati torturati.
19: Il giornalista del Fatto, Alessandro Mantovani, conferma: le violenze non hanno risparmiato le donne.
0: Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Molte donne, io l'ho viste, che hanno preso botte.
19: Intanto il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro Itamar Ben-Gvir, mentre il premier spagnolo Sanchez propone di vietare l'ingresso nell'Unione Europea al ministro della sicurezza israeliano, che ha sbeffeggiato gli attivisti diretti a Gaza e fermati coercitivamente in acque internazionali.
18: 100 soldati russi morti o feriti dall'ultimo raid dell'Ucraina nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, che ha postato un video su X, aggiungendo che è stato colpito il quartier generale dei servizi segreti russi e distrutto un complesso contraereo. I russi, ha concluso il leader ucraino, devono capire che devono porre fine a questa loro guerra. Sport, con le prime parole dei piloti, si alza il sipario sul weekend dedicato al Gran Premio del Canada di Formula 1, quinta tappa del mondiale finora dominata dal giovane campione azzurro Kimi Antonelli. La Ferrari, finora sottotono, insegue il colpo grosso sulla pista dedicata al mito Villeneuve. Sentiamo Gianni De Gaetano.
21: Prova a prendermi è il film preferito di Kimi Antonelli. Al fiere Mercedes, che ha infilato una tripletta in questo inizio mondiale, Cina, Giappone, Miami, capace di mettere in fila campioni del mondo ed ex da Norris a Verstappen. Intanto al Circus dei Motori, stasera le conferenze stampa dei piloti, si riaccende in Canada. Quinta tappa della rassegna ridata, dominata finora dalle frecce d'argento che vantano insieme al 19enne bolognese un Russell da 80 punti e tutt'altro che rassegnato al ruolo di spalla. I rivali finora si alternano all'insegna dell'up and down. McLaren, Red Bull sembrano ancora non aver quadrato il cerchio al cospetto del nuovo regolamento. Ancora, e purtroppo non è una novità, a scartamento ridotto la Ferrari, al netto di Leclerc a quota 59 in classifica, ma comunque con un monoposto non in grado di lottare per la vittoria. Chissà però che a Montreal, sulla pista dedicata a un mito del cavallino come Gilles Villeneuve, le rosse non possano ribaltare i valori assoluti. Domani alle 19:30 italiane, l'unica sessione di libera, alle 22:30 le qualifiche della sprint, che sabato avrà inizio alle 18. Alle 22 invece, stessa ora del semaforo verde del Gran Premio, sarà la volta delle qualifiche che definiranno la griglia di partenza.
18: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
22: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
23: Su Radio Number One, Happy Hour.
24: Fedeltà per il locale, cosa dice il signor Gabbro?
25: Certamente, come la chiamiamo? Buonasera.
24: Buonasera, come va? Tutto a posto?
25: Bene, lei che dice?
24: Molto benissimo, come si usa
25: alla
24: dire.
25: Granchio.
24: Alla granchio non si può sentire, già gliel'abbiamo detto, e anche degli ascolti ce l'hanno suggerito. Va bene, buonasera, benvenuti in questa Radio Number One. Questo è l'Happy Hour, ovvero il momento in cui apriamo il locale, quello di Radio Number One, il vostro open bar preferito, e dove ogni sera ci siamo quasi tutti. Chi arriva prima, chi arriva dopo, chi arriva durante.
26: Buonasera.
24: Sì, buonasera. Lei era già qua da un po', non è che se non mi salutava, ma già salutato prima. È la barista, quella che ha l'intelligenza.
25: C'è anche qualcuno che non arriva.
24: Sì, ma se non ci fa anche una cortesia, anche perché sennò poi paghiamo sempre noi. Quindi, cioè, pago sempre io, non, lei non paga niente. Però poi potremmo trovare mille soluzioni, però come al solito.
27: Lanciamogli sì, contro il nostro robot.
24: Gandalf c'è dalla cucina, l'abbiamo sentito. Bene, allora non perdiamo del tempo, perché questo è il programma che alza il livello della radiofonia a livello mondiale.
25: Oggi è giovedì,
24: signor Garro. Attenzione, perché la prima cosa che facciamo nel locale per alzare l'asticella è...
25: prendiamo il giornale e leggiamo il santo del giorno.
24: Oh, e allora attenzione, se voi ci avete un amico che si chiama Beino o un'amica che si chiama Beinia, li telefonate, ma prima chiamate noi, che abbiamo gente brava che poi ha fatto un discorso.
25: A Genova c'è quello con la L, di Beino.
24: Ma non si può dire. Va bene, e poi attenzione, perché oggi è la giornata internazionale. Io devo proprio dire.
25: Me lo dica,
24: va
25: dai.
24: Va bene, dei posaceneri vuoti.
23: Happy Hour.

0: Madame Marrakesh insieme volevano capire. Lei ha capito qualcosa?
1: Io sì, bellissima
0: Gabbro.
1: Questa, non so se ho capito dove mi trovo, chi c'è, c'è no, sempre no. Un gran casino.
0: Beh, effettivamente.
2: Scusi, sì. Non ho capito.
0: No, ma di lei non avevamo dubbi che non avesse capito, guardi, cioè, era quasi una certezza, oserei dire, no?
3: Ciao ragazzi, no, come va? Ecco, com'è qua il movimento?
0: Sì, siamo qua, Berti. Lei cosa fa? Facciamo qualcosa, sarà, ha delle idee.
3: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti,
1: è qui con noi, sempre presente. Tante novità.
0: Attenzione, molta attenzione nel frattempo, perché noi leggiamo l'oroscopo, no? L'oroscopo degli oroscopari che scrivono la mattina delle cose, no? Perché tra le tante cose importanti.
4: Buonasera, signor Lucchino.
0: Sì, buonasera.
4: Tutto bene?
0: Sì.
4: Dai, che la settimana è quasi finita.
0: Quasi finita.
4: Senta, una cortesia.
0: Sì.
4: Ma chi è che fa queste giornate internazionali dei portacenere vuoti?
0: Cioè,
4: ma mi faccia capire, perché sai, i portacenere vuoti. Ma c'è anche la giornata internazionale del portacenere pieno.
0: Ci sarà,
4: non so, si può guardare.
0: Tra le
4: Lucchino, buona serata.
0: Buona serata a lei e buon lavoro. Devo dire, tra le giornate inutili che ci sono, direi che anche questa non faceva una grinta.
1: Vado a cercare, vi faccio sapere.
0: Adesso le facciamo sapere se c'è anche quella dei posaceneri pieni, quelli mezzi vuoti e mezzi pieni. Questi fanno quattro giornate, mezzo e mezzo. Va bene, attenzione, oggi usciamo dal cilindro, perché noi solitamente dal cilindro tiriamo fuori il vostro segno zodiacale per non farvi litigare, perché sennò prima c'era la coda, la lunga coda di serpente che veniva giù dal monte.
1: Bisogna sottolineare anche una cosa fondamentale per la vostra esistenza, ovvero che non leggiamo l'oroscopo di domani, ma leggiamo quello di oggi.
0: Attenzione, perché oggi abbiamo estrauto, come si dice in italiano, i pesci. Oh, anzi, abbiamo pescato i pesci. Queste sono giornate importanti per definire il tuo ruolo nell'ambiente lavorativo. Attenzione, arriva una bella sorpresa. Non male, dai, devo dire.
1: Vabbè, dai, buoni propositi, ma non si è capito niente.
0: Come al solito, no? Cioè, lei ha mai capito quello che si chiama gli oroscopari?
1: Come facciamo a sapere se ci hanno azzeccato questa volta?
0: Dicono gli ascoltatori, secondo me.

0: poi salutiamo anche Antonella che dice che gli oroscopari tanto per cambiare non ci hanno azzeccato, lei aveva dei dubbi.
1: Questo si sapeva.
0: Vabbè, questo sapevamo già senza neanche che certificavaste la cosa. Attenzione, salutiamo Luigi detto Gigi da Bergamo, salutiamo anche il signor Mauro che prontamente ha acceso una lavatrice, salutiamo anche la Maria Grazia, la Sicilia.
1: Buonasera, buonasera, ciao a tutti, benvenuti all'Happy Hour, vi portiamo, sa dove li portiamo noi?
0: Dove li portiamo?
1: Dalla luce all'ombra, all'oscurità.
0: Dalla luce all'oscurità, guarda, non si può sentire questa cosa.
1: Dal tramonto
0: salutiamo
1: alla
0: sera. Salutiamo anche la Brianza, salutiamo i laghi e Anna, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando, puntualissimi, chi sta già richiedendo delle canzoni?
1: Anche perché tra pochissimo partiremo con il primo spazio del dedicato 393-444-0444. Mandate i vostri messaggi, regalate il vostro brano preferito a chi preferite.
0: Oh, e salutiamo anche Pierluigi Dacobo che si lamenta, dice non dovete mandare i vocali accelerati, no? Allora, non sono accelerati, proprio il signor Maurizio che parla proprio così veloce, no? Diciamo le cose come stanno, Pierluigi, dai su, non perdiamoci via così per delle cose così, dai, per favore, dai.

0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, tutti insieme.
1: Beh, qualcuno bisogna mandarcelo.
0: Beh, capita spesso ultimamente. Poi nel frattempo salutiamo Pierluigi che è attentissimo. Dice, certo che se parla così qualche problemino ce l'ha. Beh, effettivamente tutti coloro che fanno parte del locale qualche problemino ce l'ha. Forse anche il signor Maurizio, chi può dirlo? Non si sa. State lì,
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno scombriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
1: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
1: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Radio Number One Meteo.
8: Sempre a quest'ora nell'Happy Hour un'occhiatina alla situazione meteorologica delle prossime giornate, ma in particolar modo della giornata di domani, ultimo giorno della settimana, venerdì. Allora attenzione al nord, stabile e soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano. Attenzione al centro, stabile e soleggiato con modesta variabilità pomeridiana nelle zone interne, mentre al sud nella giornata di domani avremo situazioni stabili e soleggiate con annuvolamenti pomeridiani nelle zone interne. Per restare sul pezzo, informati come diciamo noi, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.

0: la situazione di oggi. Igas oggi chiude poco mosso, è un po' tipo il mare, Igas.
1: Come il mare d'inverno.
0: Come il mare mossi o poco mossi.
2: Lei è un cretino.
0: Ma no, ma un po' di dirlo, che cosa vuol dire? Vabbè, niente. Va bene, buonasera, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar, c'è il signor Gabro, ci sono io che sono Luchino. Luchino, quello con la K, e poi ci sono tutti, bene o male, non manca nessuno, cioè ci siamo tutti quanti, devo dire.
3: Non ci abbiamo più spazi, eh.
1: Fortuna comunque che anche stasera il locale è pieno.
0: Di già, non abbiamo niente, non abbiamo più spazi.
1: Alle 20:25 oggi suona il gong.
0: Va bene, primo spazio del dedicato di questa serata e si chiudono gli spazi che potete andare a richiedere in questa giornata, ma attenzione perché domani torniamo, domani
1: certo, quindi prenotatevi 393 444 0444.
0: Ovviamente non oggi per domani, ma domani appena arriva
1: voi verso le 20, e se iniziate a scrivere alle 16, alle 12,
0: niente,
1: quelle, non vi sono altri giochi,
0: nessuno,
1: altre cose,
0: altri giochi, altri giochi.
1: Beh, durante la giornata nel palinsesto è pieno di giochi, di curiosità per cui scrivere.
0: Ci vogliono dire la sfinge, esatto. Salutiamo anche il nostro compare di viaggio, ma anche gli altri colleghi che nell'arco della giornata hanno regalato tante cose in queste giornate, dico bene.
1: C'era un po' benissimo.
0: Sì, c'era un po' di sì, è vero, effettivamente. Va bene, mi sono distratto un attimo, adesso non mi distrago più, arriva il primo spazio del dedicato.

0: signor Gabbo, non è.
1: Fine anni 70.
0: Vede, certe volte quando suonano queste canzoni di quel periodo lì non ci viene da ballare.
1: La febbre disco.
0: Vabbè, Patrick Jouvet, I Love America, questo cantante svizzero, perché è il canton francese, e pubblicò questa canzone in quell'annata, appunto era il 1978, e fu l'unico successo, tra le altre cose, virgolettiamo, di questo cantante che scrisse, compose completamente tutto lui. Poi ci furono degli arrangiamenti in parte da gli arrangiatori di Casablanca, che non era la casa dove abitava lui, ma era un'etichetta discografica di quel periodo che bene o male pubblicava tutti quelli che erano il sound del periodo, ecco, mettiamole le hit di quel periodo. Casablanca era un'etichetta particolarmente importante, infatti poi collaborarono anche Morali e Willis all'interno di questa produzione, poi basta, finito tutto. Poi
1: ce li avevano tutti loro,
0: ma pensi lei che poi nel 96 qualcuno ha preso un sample, cioè praticamente un pezzettino di questo, ci ha rifatto un disco, quando ancora si potevano prendere i sample delle canzoni senza chiedere permessi, si facevano un sacco di dischi. Adesso devi chiedere permesso, non ne chiede più nessuno, e quindi va bene così. Ma grazie Mirko per la richiesta, tra non molto arriva anche il secondo spazio. Adesso

0: Ricostruita, riedizionata. Le piace questo aggettivo? Riedizionata? No, non si può dire. No.
1: Lei è un professore.
0: Sì, proprio dopo quello della cattedra.
1: Ma in cosa è laureato?
2: La Pucci da Genova, eccola. Sempre presente.
0: Sì.
2: La Fabri. Sì, e quindi... volevo fare un saluto a un nuovo amico che si chiama Achille.
0: No! Salutiamo Achille!
1: Salutiamo anche Achille Lauro, già che ci siamo.
0: Il famoso tallone.
1: Tutti Achille.
0: Tutti lì. C'è Cole.

0: di noi. Che colpa ne ho con essere frequentali insieme? Tra un attimo un altro appuntamento del dedicato, anche se non ci abbiamo più spazi, vero signor Gabbro?
1: Ascoltateli con noi, ce ne sono ancora un po', quindi restate qui.
0: Le richieste sono arrivate tantissime.
2: Pago da bere a
0: ma
2: tutti.
0: Ma perché? Happy
3: Hour su Radio Number One. Happy Hour.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Number One presenta
0: Dedicato. È il secondo spazio per quanto riguarda questa serata, questo giovedì sera. Buona serata, questa è Radio Number One, questo è l'Happy Hour e questo è
1: l'appuntamento con il Dedicato. Per chi si fosse appena collegato con noi, è quella situazione dove potete regalare il vostro brano preferito a un fratello, una sorella, un amico, tutti,
0: chiunque esso sia,
1: nessuno escluso.
6: Non abbiamo più spazio.
0: No, ma Alberti, l'abbiamo già detto prima, ma questo mi sembrava abbastanza, cioè l'ha detto prima, non è che possiamo
7: chissà cosa c'è dietro.
0: Ma dietro cosa, Berti? Vabbè, niente. Allora, attenzione, possiamo comunque ricordare il numero, perché? Perché nel caso potete dirci cosa state combinando in questa serata, giusto? In questo giovedì sera.
1: Assolutamente
0: no?
1: Sì, al 393-444-0444. Raccontateci un po' come vi preparate al weekend, anche perché tra pochissimo è sabato, domani è venerdì.
0: Domani siamo già nel weekend, signor Gabro. Ormai quando entriamo noi in onda domani sera siamo
1: pericoloso.
0: Allora, attenzione, arriva anche una canzone per Claudio.

0: Questa pubblicazione del 1992, appunto, e direi che questo in assoluto è la canzone più migliore del mondo, no? Per la serie, che è la canzone più ascoltata per quanto riguardava la loro produzione. Ringrazio anche Elena. Claudia dice: bella questa canzone, bellissima, benissimo.
1: Tra l'altro si sono conosciuti per caso in metropolitana.
0: Sì, pensi
1: che poi si è formato il duo.
0: Pensi un po' lei, pensi che hanno fatto anche la colonna sonora di Super Mario Bros. E nessuno lo sapeva, solo noi che abbiamo letto, vede?

0: Questa è questa reunion del 2006 che ci fu appunto dei Take That, che quando ci sono delle reunion la gente litiga, no? Quelle di condominion.
1: Quelle spesso.
0: In questo caso non sono stati litigati, ma anzi si sono divertiti e hanno fatto una bella canzone, un bel prodotto.
1: Ho visto che era emozionata, signor Luchino, ma mai pensato di fare il cantante?
0: Adesso ci penso un attimo e poi le faccio sapere. Salutiamo anche la Svampi che sta tornando a casa. Buon

0: dell'appuntamento.
1: Arriva subito la seconda, si aprirà come al solito con uno spazio del dedicato e ci saremo anche noi, Gabro, Luchino, Alberti.
0: E via.
1: Vediamo poi il giovedì come scorre, perché tutti, qua siamo tutti matti.
0: Giovedì è così, è una serata alternatives, vede? E ogni tanto ricompaiono anche i nostri ascoltatori che erano un po' che erano scomparsi dalla circolazione perché ci hanno avuto degli impegni, ha capito come funziona?
1: Ah sì?
0: Ma sì, adesso ma ho detto una cosa che potevo anche
1: dire. Va benissimo così.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Sono le 21 in punto, buonasera, state ascoltando Radio Number One.

0: cominciare.
1: Oh, chi ben inizia
0: è a metà
1: dell'opera. Oh, mamma mia, quante cose che sappiamo noi.
2: Dai, dai, fai un altro giro, là, che qua i bicchieri sono un po' troppo leggeri.
1: Va bene, d'accordo, Berti, falli con la barista, non con noi.
0: Faccia il giro, però, su se stessi intendeva,
1: esatto, in questo senso, altro giro, altro regalo. Va bene, buona serata, come sempre l'Happy Hour, qui c'è un sacco di gente, voi siete tantissimi a farci compagnia ogni sera tra le 20 e le 22, quindi un paio d'ore di leggerezza al nostro bar, anzi al vostro bar, al vostro open bar che ha preferito, quello di Radio Number One. C'è il signor Gabro, io sono Luchino. Luchino, quello con la K, e poi ovviamente ci siete voi che siete tantissimi.
3: Non
1: sono né righe né quadrezze, sono degli amici, sono dei clienti, sono quelli del locale, sono degli ascoltatori meravigliosi, come si dice in francese. E allora attenzione, abbiamo una richiesta, quelli che hanno fatto idea, perché non ci abbiamo più spazi, no?
0: Quindi finiti subito,
1: subito stasera.
0: Stasera,
1: mamma mia, stasera, che roba.
0: Pensi
4: ciao
0: domani.
4: Luchino, sono Nico di Piacenza.
1: Ciao.
4: Per il dedicato a te, ho finito di lavorare, posso interagire.
1: Ma
4: per
1: sì.
4: il dedicato
1: sì.
4: mi metti sui Guns N' Roses. Pensavo.
1: Sì.
4: November Rain, dai, anche
1: da.
4: Se un po' così
1: sì.
4: melodrammatico,
1: no.
4: un po' triste,
1: no.
4: però c'è il sole, voglio pensare alla pioggia. Ciao,
1: ciao.

0: una delle canzoni più lunghe del mondo, vero?
1: November Rain, Guns N' Roses, sì, negli anni 90 nessuno pensava che con così tanti minuti di canzone potesse diventare una hit mondiale, invece poi grazie anche a un bellissimo video nel deserto con Axl Rose che suona il piano, Slash che canta, hanno superato 1 miliardo di visualizzazioni negli anni 90 e nel 2026 siamo arrivati a 2, quindi ce l'hanno fatta assolutamente. Poi un'icona intramontabile, un bellissimo spazio del dedicato. Questa è la mia confidenza, signor Luchino, l'ascoltavo alle medie prima delle verifiche.
0: No!
1: Oppure io, quando prendevo tre, che è un po' così cupa.
0: Ancora all'elementare quando c'era questa canzone. Vabbè, però nel frattempo Axl, quando fece questa canzone, tra le altre cose, volle poi una parte orchestrale come si becca all'interno di questo brano, che poi fu anche replicata su MTV quando ci furono gli Hours nel 1992, c'era anche Elton John insieme a lui. Mentre prima lei parlava di cantanti, di cantare, via dicendo, beh, tra le tante novità che ci sono, metta il caso che tanto ormai cantano tutti, no? Da quando hanno inventato l'autotune, che uno canta, poi stona, poi allora radista.
1: Sicuramente aiuta, vero?
0: Aiutissima. Adesso attenzione, perché l'autotune lo porteranno anche, lo utilizzeranno per i rilevatori di onde gravitazionali.
1: Ma in che senso, mi scusi?
0: No, perché quando passano, magari stanno di passaggio, sa, gli asteroidi, quelle cose, gli mettono un autotune, così che se arrivano sono intonate. No, però questa, tra le tante cose inutili che si fanno, una delle tante è quella di fare le ricerche e dare ai ricercatori dei soldi per fare delle ricerche, secondo me ultimamente.
1: Cosa hanno ricercato però questa volta?
0: Attenzione, perché qui scatta il meccanismo, perché hanno scoperto che molte persone, quando sono magari al lavoro, sul posto di lavoro, per la routine, per la metodica, si annoiano.
1: Ah, che novità! Noi no, perché qui ci si diverte, però.
0: Facciamo una ricerca per vedere quanti si annoiano. No, è perché tutti si annoiano. Però attenzione, che da questa ricerca è stato rilevato che annoiarsi fa bene anche al lavoro, ma nella vita in generale pare che faccia bene annoiarsi. Adesso,
1: è perché probabilmente mentre ci annoiamo, in un certo senso ci riposiamo, e quindi poi il nostro corpo ne giova.
0: Guardi, lei potrebbe andare a fare delle ricerche, secondo me.
1: Perché con me, la porto
0: dopo
1: con me.
0: Dopo questa perla di saggezza, guardi, io la
1: mando. Uno più uno fa due. Cioè,
0: io la mando a fare delle ricerche.
1: Se no, quando ci si annoia, cosa si fa? Si va a correre, magari, esatto. Ci si riposa anche così mentalmente,
0: o
1: non
0: si
1: fisicamente.
0: Katy Perry, dai, va.

0: Noi c'era Damiano Davide, quindi
1: quando c'è Damiano Davide lei balla, è come un grillo praticamente.
0: Ma io poi le so tutte, lo sa che
1: io so, lei le canta tutte le canzoni, poi tutte sbagliate, però vabbè, questo è un altro problema. Ma no, ma adesso basta, non dico più niente.
0: Le saprei parlare anche in russo, ma lascio perdere.
1: Sì, sì, quando dorme probabilmente.

0: Bossa nostra, Gaia, bellissima, voce spettacolare, mi ricordo un po' la Vanoni, ha detto tra me e lei.
1: Secondo me quest'estate l'ascolteremo parecchio.
0: Anche secondo lei, va bene. Tra un attimo arriva un altro appuntamento del dedicato, eh?
2: Non ci abbiamo più spazi,
3: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
4: Radio Number One sempre in tasca.
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
4: Per ascoltarci dove e quando. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
3: Radio Number One, un altro spazio del dedicato, c'è l'Happy Hour, siete nel vostro open bar preferito, il penultimo in questo caso.
4: Penultimo spazio dedicato, penultimo appuntamento all'interno del vostro open bar preferito, c'è il signor Gabbro, ci sono io che sono Luchino. Luchino, quello con la K, poi ci siamo quasi. Ma mangiamo stasera secondo lei?
5: Non forse giovedì oggi c'è qualche speranza.
4: Guardi che sta uscendo Gandalf con un piatto dalla cucina, guardi, mi sembra quasi pieno il piatto. Gandalf, cos'è? Quella roba lì,
6: è frutto della tecnica più avanzata dei nostri scienziati.
4: Ha capito? Cioè, stasera, non so, ci sono due bulloni dentro, qualcosa a mangiare. Va bene, non ci abbiamo più spazi per il dedicato, ma già l'abbiamo detto. Poi vi invitiamo gentilmente a non fare delle chiamate, soprattutto chiamata di gruppo sul nostro numero WhatsApp.
5: È arrivata.
4: Cioè, chiamata di
5: secondo
4: gruppo.
5: Me era la bella.

0: programma Country Rock, quell'angolino di mondo musicale disperso che comunque ogni tanto esce anche con delle chicche, come in questo caso con questa canzone, no?
1: Aveva vinto il Grammy nel 97 come miglior voce femminile rock,
0: tra le altre cose. Però questa canzone molti la ricordano perché sigla di Rete 4 dei bellissimi, perché,
1: vero?
0: Vero, diciamo le cose come stanno. Va bene, grazie Vanessa per la richiesta. Era il penultimo spazio del dedicato, adesso c'è Gabbani.

0: Chosen, Don't Wanna Miss You, Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito.
1: Abbiamo ancora una ventina di minuti, uno spazio del dedicato, ce n'è di cose da fare. Abbiamo... restate qui con noi che andiamo avanti.
0: Andiamo avanti. C'è della buona musica.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Lo so, chieda al signor Gabbro che magari...
1: No, io dicevo, restiamo qui, andiamo avanti e lui se ne va. Vabbè.
0: Va bene.
2: Ciao ragazzi, sì, beviamo domani.
0: Sì, va bene, affare fatto, Berti, non c'è problema.
1: Quale affare non ho ancora capito.
0: Non certo per noi, secondo me, poi vabbè.

0: Radio Number One presenta Dedicato.
1: Dopo la Sunset Boulevard della Gomez arriviamo a noi col dedicato, l'ultimo spazio,
2: il tramonto della nostra puntata di oggi.
1: Mamma mia, lei com'è romantico a quest'ora che non glielo dico.
2: Io
1: neanche
2: scrivo poesie.
1: Sì. Ma guardi, le dico subito che non le voglio leggere,
3: Non lo voglio sapere.
1: Neanch'io, guardi, siamo in due, vedi che siamo già in due.
2: E io che scrivevo anche per voi, niente.
1: Ah, voleva scriverci una poesia?
2: No, le ho scritte tante.
1: Ah, mamma mia, guardi, dopo ne leggiamo una.
4: Lanciamogli contro il nostro robot.
1: Ottima idea, Gandalf. Va bene, ultimo spazio del dedicato in questo giovedì sera, penultimo giorno della settimana. Mannaggia, penultimo giorno della settimana.
2: Caldo, c'è ancora domani.
1: Caldo si fa sentire, devo dire, perché speriamo nel weekend che sia buono.
2: Da ieri a oggi, comunque, siamo passati dalla giacca di pelle a quella più leggera. Non se ne può più.
1: A senza la pelle, praticamente, perché si sta più freschi, sì, decisamente. Va bene, allora.

0: di una grandissima artista, Brenda Russell, 1988, Piano in the Dark. Mi viene un po' la malinconia quando sento questo brano. Tra l'altro vedeva grandi collaborazioni come quella di Herb Albert e tanti altri. Poi fu ripreso anche negli anni 90 in un'altra versione. Vero che lei conosce, mi hanno detto, no? Che...
1: Sì, di Florida, si chiamava I Cry, era leggermente remixata.
0: Era leggermente rivisitata, perché poi si prendono, si rubano i pezzettini qui e là, ma questa diciamo che era la versione originale, diciamolo. Va bene, quasi in dirittura d'arrivo, grazie all'Alberto, all'amico Alberto per questa canzone. E adesso arrivano anche i Pinguini Tattici. Sorry, scusa, lo sento.

0: Radio Number One.
1: Posso fare una pausa?
0: Ma una pausa che cosa? Che siamo quasi addirittura ad arrivo. Dica qualcosa lei, Gabro, per
2: quasi
0: favore.
2: Quasi, se non metti l'ultimo, noi non ci
0: no,
2: rendiamo.
0: Per favore, dai, su, facciarsi come.
3: Signor Gabro,
0: sì.
3: Le volevo domandare una cosa.
2: Dica.
3: Ma le sue poesie sono come le sue interpretazioni teatrali? No, mi faccia capire. Ragazzi, buonasera.
2: Improvvisazioni teatrali, come ha detto lei, improvviso. Sì, poesie invece le penso la notte, mamma, quando mia, non riesco a dormire le scrivo di giorno, potrebbe, poi con l'alba.
0: Potrebbe continuare a dormire, cioè, così un'idea, va bene. Il regalo di Harry Styles, che forse è meglio.

0: con la quale andiamo a chiudere l'appuntamento odierno del nostro happy hour. Ci becchiamo domani, vero?
1: Signor Luchino, sì, ci vediamo domani, certo, che venerdì Gatto. Subito dopo di noi arriva Manu Doriani con il number one classics, classics anni 70, 80, 90.
0: 100, la Doriani mette anche 100, vero Manu? Manu metti anche 100 stasera, mi raccomando, fate una buona serata, ma come sempre, soprattutto almeno voi, fate i bravi. Ciao. Happy,
2: happy hour. Su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Radio Number One, manca un minuto alle 22.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buonasera a tutti da Manuela Doriani, amici di Number One Classics, irriducibili di Number One Classics, affezionati di questo splendido programma. Posso tranquillamente fare i complimenti al programma, anche perché io sono solo una supplente, la titolare è la mia amica Lilli, che ritornerà dalla prossima settimana. Quindi so, sai, quando uno dice è splendido il mio programma, dicevo, ma guarda come se la tira quella lì. No, in realtà il programma non è mio, io sono una felicissima supplente, quindi posso dire che questo programma è splendido, anche perché sono la prima fan, la prima ascoltatrice, quando lo conduce appunto Lilli. Saremo insieme anche oggi e domani per chiudere insieme questa settimana con questi splendidi viaggi attraverso la musica iconica degli anni 70, 80 e 90. Con cosa iniziamo questa sera? Sorpresona, un pezzo degli anni 70, proprio uno dei classici degli anni 70, fine anni 70, perché era il 1978 quando Chic ci regalavano Freak.

0: In realtà era Le Freak, mi sono sbagliato, ho detto solo Freak, mi sono dimenticata l'articolo in apertura di programma. Le Freak, So Chic, uno dei brani dance più famosi al mondo, nato appunto nel 1978 da una situazione, pensate, paradossale. Magari la sapete già, anche perché questa canzone, diciamo, è un grande classico della musica anni 70, quindi sicuramente qualcuno ve l'avrà raccontata prima di me. Raccontiamola di nuovo nel caso magari qualcuno si fosse perso questo aneddoto, che mi ha sempre divertito moltissimo. Allora, praticamente è una sorta di vendetta di Nile Rodgers e Bernadette Edwards, appunto gli Chic, che furono cacciati in malo modo, tra l'altro, la notte di Capodanno, pensate, dal buttafuori di questo celebre discoteca, questo celebre club di New York che si chiama Studio 54, durante la notte di Capodanno. Quindi, cioè, loro arrivano, erano stati invitati da Grace Jones, arrivano alla porta e vengono rimbalzati la notte di Capodanno. Cioè, pensate come uno ci può rimanere male, cioè super party, ci divertiamo tantissimo, ci sono un sacco di amici famosi, poi erano all'inizio della loro carriera, quindi insomma questo poteva portare anche magari, non lo so, delle connection importanti. Sono stati balzati proprio e quindi insomma, tornando indietro arrabbiatissimi, iniziarono a improvvisare urlando la frase fuck off, che non è una bella parola, adesso non sto qui a tradurvela, però insomma non è un po' un vaffa, diciamo. E poi per scopi radiofonici nacque questa canzone, appunto, urlando dietro al buttafuori dello Studio 54, nacque questa canzone che trasformarono, ovviamente per motivi radiofonici era impossibile chiamarla fuck off, quindi la chiamarono Le Freak, e qui Freak Out. E detto questo, io direi che possiamo proseguire il nostro viaggio. Dal 1978 al 1985 ci avviciniamo ai giorni nostri per ritrovare Dire Straits, Money for Nothing.
1: That's the way you do it.

piace veramente, veramente tanto. È una delle mie crush, è una cotta da sempre. Anche perché la mia mamma era molto innamorata del papà di Enrique Iglesias, quindi Julio Iglesias, il celebre Julio Iglesias. E giustamente io, per proseguire, per portare avanti la tradizione, sono stata, ho avuto una cotta, diciamo, ovviamente sono quegli innamoramenti platonici, no? Dici, vabbè, insomma, il cantante che ti piace. Io sono stata innamorata per molto tempo di Enrique Iglesias. La sua musica mi piace molto. Bailamos è tra l'altro anche una delle canzoni, delle mie canzoni preferite del 1999, ed è anche quello che l'ha consacrato, diciamo, a livello mondiale. È stata la sua prima hit in lingua inglese. Beh, lui giustamente, come il papà, è spagnolo e quindi ha sempre cantato in spagnolo. E tra l'altro era stata inserita anche nella colonna sonora di Wild Wild West con Will Smith, e questo sicuramente ha spinto il brano ai vertici delle classifiche mondiali e ha permesso a Enrique di firmare il suo primo contratto con una casa discografica importante. Abbiamo ascoltato Bailamos su Radio Number One in Number One Classic. Proseguiamo con Delegation, Put a Little Love on Me.

0: 1979, Put a Little Love on Me dei Delegation. Questa canzone qui non so perché, ma la associo alle mie prime volte nei club. In realtà poi, vedendo l'anno d'uscita 1979, io sono nata nel 1968, è impossibile, cioè ero troppo piccola per andare nei club. E quindi dico, ma com'è possibile che il ricordo che ho di questa canzone sono le domeniche pomeriggio passate in discoteca? Probabilmente il DJ che suonava nella discoteca dove andavo all'epoca suonava della musica un po' datata. Era un appassionato di revival. Comunque, Put a Little Love on Me, Delegation, riascoltata nel nostro viaggio serale di Number One Classics, che torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
3: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1966.

chiama Jam to the Beat, questa bella canzone di Stess e Letty Show, fa parte della, insomma, della nostra playlist di questa sera, 1980, quindi è il decennio che ascoltiamo insieme a quello degli anni 70, quello degli anni 90, in questo programma che si chiama Number One Classic. Tra l'altro Stess e Letty Show, quando ha scritto questa, quando ha cantato questa canzone, questa Jam to the Beat che abbiamo appena sentito insieme, aveva solo 13 anni, pensate, nel 1980 lei aveva 13 anni, nonostante la sua età la canzone diventò un enorme successo dance, arrivando insomma nelle prime posizioni delle classifiche un po' di tutto il mondo. Da gestire a 13 anni è un po' difficilotta, anche se hai magari mamma e papà che ti aiutano, però insomma da 13enne star mondiale basta, la vedo difficile. E 1977 invece, quindi dagli anni 80 agli anni 70, torniamo indietro per ritrovare Andrea True Connection. What's your name? What's your number? I got

Anche perché abbiamo tante canzoni che rappresentano molto bene sia il decennio degli anni 70 che quello degli anni 80 che quello degli anni 90, di cui fa parte questa canzone che si chiama Il volo di zucchero. C'è anche una versione in spagnolo. Io, vabbè, insomma, per chi non lo sapesse, vivo in Spagna da molti anni, sono appunto in diretta proprio dalla Palmas de Gran Canaria anche questa sera insieme a voi, e quindi mi capita molto spesso di ascoltare magari nelle radio spagnole, e ogni tanto passa qualche canzone di qualche artista italiano però cantata in spagnolo, e a me fanno sempre molto ridere, non so come dire, cioè non lo so, non ce n'è una che mi piace, devo dirvi la verità, forse perché sono troppo affezionata appunto alle versioni originali. Anche questa, Il volo, che in spagnolo diventa Il vuelo, e, è stata interpretata appunto da Zucchero anche in spagnolo. E su Radio Number One, il Number One Classic, insieme a Duriani, per augurarvi ancora buona serata. Si prosegue con 8 Wonder, ritroviamo I'm Not Scared.

0: Scared, una canzone che mi piaceva da pazzi. 1988, apparteneva agli Eight Wonder, in realtà no, apparteneva ai Pet Shop Boys, l'avevano scritta Nate Tennant e Chris Lowe, ed è stata in assoluto la loro prima produzione per altri, cioè esterna, per un altro artista. E inizialmente la canzone era un brano totalmente strumentale intitolato A Roma, pensate, poi è diventato I'm Not Scared grazie al testo scritto da Patsy Kensit, che era stato richiesto appunto a Patsy Kensit per interpretarlo e per insomma firmarlo. I'm Not Scared su Radio Number One, in Number One Classic.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

chiama Billy Paul, lo splendido interprete di questa canzone Me and Mrs. Jones su Radio Number One. Era il 1972, una hit da 2 milioni di copie, anche di più forse, che tra l'altro regalò a Billy Paul il suo primo Grammy Awards a 38 anni, il suo primo Grammy Awards. I due autori tra l'altro del pezzo, non era Billy Paul ma erano Gamble and Huff, si ispirarono per scrivere questa canzone ad una storia veramente accaduta, cioè ad una coppia veramente esistente. Ogni giorno loro andavano al bar sotto gli uffici della casa discografica per cui lavoravano e vedevano questa coppia. Si sedevano al tavolo, parlavano sottovoce, bisbigliavano e ascoltavano delle canzoni al jukebox. Ve le ricordate i jukebox? C'erano un po' in tutti i locali pubblici, bar così, e tu mettevi il soldino, sceglievi la canzone che volevi, sempre un gran litigare, metti quella, cioè. Loro invece a quanto pare andavano molto d'accordo, mettevano le canzoni, ascoltavano la musica insieme e bisbigliavano, e questa immagine appunto ispirò i due autori del pezzo per scrivere questa Me and Mrs. Jones che abbiamo riascoltato su Radio Number One. E adesso attenzione, vi direi alzate il volume, però è un po' tardi. Magari no, alzate il volume se avete le cuffie, arrivano AC/DC.

quasi alla fine del nostro viaggio di questa sera. Che bello, mi è piaciuto molto, come sempre, come tutte le sere, passare con voi un'oretta ascoltando il meglio della musica 70, 80, 90. E beh, insomma, siamo arrivati quasi alla fine. Tra poco ci salutiamo.

0: momento dei saluti e della buonanotte. Grazie per aver viaggiato con me anche questa sera in Number One Classics. Noi ci risentiamo domani sera, ci salutiamo domani sera, abbiamo ancora un venerdì da passare insieme e lo faremo, sarò molto felice di passarlo con voi. Ci risentiamo anche domani mattina, se vorrete, se vi alzate presto presto come me, alle 7 in punto con la combriccola di Radio Number One. Buonanotte.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
3: Il weekend!
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

Radio Number One è dove vivi.

0: Radio Number One. Mezzanotte e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due,
2: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.